Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

You got to hold on. You got to hold on. You got to

0: La mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: 1, 2, 3, 4.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Un minuto dopo le sei, la Fries in the house.
2: Oh, I'm back in Milano. Ci siamo ricongiunti.
1: Buongiorno. Un nuovo appuntamento a inizio settimana del Rock Morning Daily. Siete su Radio Freccia, appunto, la Fra e Tobia. Benvenuti.
2: E allora, buon inizio di settimana, buon lunedì. Tra poco arriverà l'appuntamento con il Neon Zitan, il nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle, brevi ma creative, al 366-663-4466. Poi arriverà l'appuntamento con informazione e poi, insomma, avremo modo di stare insieme fino alle 10 con tante rubriche, quelle chiamate, e soprattutto tanta musica, signori. Arriva Joe Walsh, la sua Rocky
1: Così.
2: Mountain Way, e vi ricordo che potete ascoltarci anche sull'applicazione RTL 102.5 Play.

0: Alle 6.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'IDF, e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Secondo le forze israeliane sono stati colpiti obiettivi militari.
1: Ira del presidente americano Trump per l'escalation in Medio Oriente scatenata dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani.
0: E torniamo in Italia. Grave incidente in provincia di Varese. Una ragazza di 17 anni è morta e altre 4 persone sono rimaste ferite in maniera grave. Una vettura ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo l'adolescente sul colpo. I feriti hanno tutti un'età compresa tra i 15 e i 30 anni.
1: Seggi aperti oggi dalle 7 alle 15 per i ballottaggi delle amministrative. L'affluenza è stata del 39,79%. Lo scorso turno aveva votato il 45,6%. Si vota anche per il primo turno in Sardegna. L'affluenza alle 23

0: sull'isola è in crescita al 46,45%.
1: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la parte meridionale delle Filippine. Il bilancio ancora provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. Emesso l'allarme tsunami, registrata anche una violenta scossa di assestamento di magnitudo 6.1.
0: La pagina sportiva si apre con il tennis. Vittoria di Zverev al Roland Garros. Nella finale di Parigi il tedesco ha battuto l'italiano Cobolli in 5 set, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero 3 al mondo è il primo titolo slam.
1: E siamo alla Formula 1, nuovo trionfo di Kimi Antonelli che conquista anche il Gran Premio di Monte Carlo precedendo il traguardo la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hadjar. Ritirata a 12 giri dalla fine l'altra rossa di Leclerc, il pilota monegasco è finito a muro. Ed è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì, un esordio settimanale ancora con l'anticiclone sull'Italia, bel tempo, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Qualche temporale durante il pomeriggio sull'arco alpino e in serata anche la pianura piemontese, nonché locali fenomeni sull'Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Random, where all we know è Kin su Radio Freccia alle 6:13 di questo lunedì 8 giugno 2026. Siamo pronti?
1: Siamo pronti?
0: Yonzitan.
1: Andiamo in Giappone per scoprire che...
0: È poetica stamattina.
1: Sì, esatto, è musicale.
2: Come na bathroom.
1: Che non ha nessuna attinenza con quella che è l'invenzione, un'invenzione abbastanza inquietante, perché parliamo dei bagni trasparenti.
0: No.
1: No, non nel senso, non quello che pensi tu. Siccome è molto diffusa, era molto diffusa l'abitudine di fumare nei bagni, allora da adesso se fumi nei bagni, oltre a attivarsi un allarme, che quello è un po' classico, ma i vetri opachi dei bagni diventano trasparenti all'istante.
0: Sì, sì, preso.
1: Eccolo. Esatto, perché comunque le multe non sono state sufficienti, anche perché le multe giapponesi erano tristanzuole, dai 6 ai 65 euro. Che me frega, io fumo in bagno.
0: Però ci sono delle persone, dei fumatori
1: che mentre fumano
0: ed è per
1: quello, infatti si è scatenata anche una polemica per quanto riguarda la privacy. Ma al momento tecnicamente, quando tu ti accendi una sigaretta, per via delle molecole che vengono diffuse, si attivano questi cristalli liquidi che rendono il vetro opaco assolutamente trasparente. Quindi, siccome sono state installate queste nuove modalità nei centri commerciali, come dire, proprio porte aperte. E siccome appunto molti uomini hanno questa abitudine che mentre fumano e quindi si trovano,
0: si
1: anche
0: rilassano, in si trovano anche
1: in posizione, sia in piedi che seduti, e quindi questa nuova invenzione loro mirano al fatto che diminuirà notevolmente il consumo del fumo, almeno per quanto riguarda i bagni,
0: anche perché che diminuiscano gli ingressi nei centri commerciali è fuori discussione,
1: oppure di andare in bagno, quello non si discute. Quindi oggi si sono inventati
2: come una bathroom.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del tour mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Radio Freccia.
3: Walk. 16:19, Pablo. Sonnato, sì. The Rock and Roll, questo molto. È Rock Morning Daily di Radio Freccia, la Fretto via. Hello. Con voi fino alle 10. Buongiorno. Siamo buongiorno. Arrivati al momento in cui vi chiediamo di raccontarci, così di farci un riassunto breve.
4: Certo.
3: Contro cosa e contro chi state lottando stamattina?
4: Avete accumulato un po' di cose nel weekend, sfogatevi, è l'occasione giusta, vi aiuta a liberarvi, meglio di una seduta psicologica, un po' come il what the fuck delle nostre colleghe nel sì. weekend. Sono quei momenti catartici, è vero?
3: In pochi secondi però,
4: pochissimi,
3: la seduta
4: pochissimi.
3: Dello
4: la seduta non è bella,
3: dura un po', ecco.
4: 366 663 4466, noi siamo qui e vi ascoltiamo e forse vi mandiamo in onda.

0: Contro chi e contro cosa state combattendo? Cose reali, tangibili, ma anche così cose un po'.
1: Hello.
2: Buongiorno sfrecciati.
1: Buongiorno.
2: Ho combattuto ieri duramente. Lenny mi ha invitato ad assistere,
0: certo,
2: a Roland Garros e io gli ho detto: ma vieni con i vestiti? E lui: of course. E io: senti, beddu, di mattina vado in canoa, poi la grigliata, ora di pranzo in terrazzo, sono impegnata. Je viens pas. E la mia lotta è finita così,
0: certo,
2: alla prochaine.
0: Illusa.
1: Un sacco di gente a Roland Garros ieri per la finale. C'era,
0: sì,
1: appunto,
0: sì,
1: Lenny Kravitz insieme a Gali.
0: È vero, è vero. Gemellini non d'altezza.
1: No, no, gemellini di trecine, ma insomma, Lenny Kravitz a Gali arriva all'altezza dell'ombelico.
0: Vabbè, non si può avere tutto, ecco. C'era anche
1: lì
0: Brad Pitt a guardare Roland Garros. Oh, sono contento comunque.
1: Perché l'hai trovato invecchiato?
0: Invecchiato,
1: ma
0: sì.
1: Ma gode di brutto.
0: Ma che cazzo, c'è, cioè, almeno
2: che c'ha le rughe.
0: Ero un po' sfasciato, non era una roba scenica, è proprio che sfasciato.
1: Vabbè. Stavano girando anche Emily in Paris.
0: Sì, insomma, tutta l'organizzazione.
1: Insieme alla Ashley Parker, sì.
0: Buongiorno da Como, 18 gradi, sì. Si combatte contro un amico che apprezzo, che mi chiami telefonicamente, mi aggiorni su delle cose, chiacchieriamo, sì, allegramente, ma lo fa sempre, continuamente, mentre mangia. E io sento le parole tutti il rumore alla bocca mentre mangia.
1: Scusa, ma diglielo però, dico.
0: Non so, butta giù e poi parla.
1: No, ma finisci di mangiare e poi parliamo tranquillamente. Che schifo, scusa.
0: Non lo so, invece a lui piace questa cosa. Sai, è impegnato mentre mangia. Mauro.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao, Mauro.
3: Sto lottando con il dolore alle gambe, la pesantezza. Dopo 4 giorni di pausa, 2 concerti, Bologna e Ferrara.
1: Wow.
3: Non sono più giovane.
0: No.
3: Non sono più giovane.
1: Dai, dai.
3: Tempo di riprendermi, dai, per il 16 per i Maiden, dai.
1: 17,
3: ce la
1: 17 giugno il concerto dei Maiden.
0: Fallo andare alle al 16.
1: 16. Ma ho capito,
0: ma
1: però.
0: Sta lì.
1: Sta lì accampato un giorno,
0: esatto,
1: in più. Va bene. Young Giant, My Body, contro cose e contro chi lottate stamattina. Raccontatecelo in pochi secondi al 366 663 4466.

0: Marzia, buongiorno. Sì, combatto contro Marco che ora aperte le piscine non mi accompagna perché lui non sa nuotare. Forse gli compro i broccoli.
1: I braccioli.
0: Marzia. Evidentemente lei compra spesso i broccoli, quindi nel momento in cui compone il messaggio le appare broccoli in automatico.
1: No, perché secondo me il correttore automatico esatto. non conosce il termine braccioli.
0: Compra i broccoli a Marco, compra. Comunque Marzia ci ha fatto molto ridere.
1: Poi i braccioli con la fantasia broccoli.
0: Broccolo, sì, certo, anche perché quel broccolo è un po' pesante, se va in piscina ci rimane. Oh, Daniele, Agrigento più 22, sì. Freschino. Oggi dovrò combattere con la bronzatura, poiché ieri dopo 5 ore al mare senza protezione solare mi brucia tutto. Ma tu sei matto, cioè.
1: Ragazzi, cioè, adesso non vi fate fare il pipone, cioè il sole fa male, dovete mettervi la protezione sempre.
0: Poi,
1: perché
0: lascia
1: stare le scottature, ma la pelle ne soffre.
0: Ma poi dopo la pelle al buio per tot mesi, 5 ore senza protezione solare, tu sei matto, devi dire grazie che non vieni via come la carta da parati.
1: Aspetta 2-3 giorni, poi viene via tutto proprio.
0: Bello.
1: La lucertola.
0: Siete già qui, ci dice Paolo, significa che è finito un altro weekend. A Brescia ci sono 20 gradi ed è per questo che io combatto col fatto che il weekend è finito e voi segnate in maniera indelebile il passaggio alla settimana.
1: Per la serie, proprio quando accendono la radiovisione o quando accendono la radio il lunedì mattina. Lunedì, rieccoli un'altra volta.
0: No, non dicono rieccoli, cioè rieccoli una nuova settimana.
1: Quindi ci vogliono bene.
0: Sì, ci vogliono bene. Comunque,
1: Marzia, bene, sì.
0: Un chilo e mezzo se vuoi portarli anche a noi i broccoli e noi li mangiamo, sì, broccoli.
1: Sì. A me piacciono.
0: Vedi, non a colazione, però comunque.
1: No, direi.
0: È un'occasione
1: comune. Quanto dicono siano salutari.
0: Certo.
1: Fatti, buongiorno. Sì.
0: Buongiorno sfacciati. Pep da Cingoli che dice io combatto con i dolori post canyoning. Oh. Bellissimo, ma l'età avanza. Ma non puoi dire che vai in canoa come tutti.
1: No, vuoi mettere canyoning. Mm.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.36 alla piscina mi è andata di brutto in questo weekend, perché anche Michela dalla provincia di Pisa, buongiorno, stamani 15 gradi, stanca morta dalla giornata di ieri con marito e bambino in piscina, mi sembra di aver fatto una maratona in salita, sono vecchia, anche il marito con i broccoli,
2: bambino. No, però chiaramente no, ci si riversa nelle piscine se non si è proprio vicinissimi al mare, e quindi piscine molto molto affollate, perché poi ti devi portare tutto.
1: Sì,
2: e quindi è per quello che dici, sai, poi a differenza della piscina, la piscina, sai, c'è il parcheggio vicino, il mare a volte ti tocca anche le scale di risalita e quindi lì diventa un po' più complicato. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366 663 4466. Adesso è qui.

0: Wants to live forever. I Queen su Radio Freccia alle 6.42 di questo lunedì 8 giugno 2026. Chi c'è?
1: C'è Alessandro.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Potrei lottare contro qualsiasi cosa stamattina, ma dopo Who Wants to Live Forever? Non ce n'è per nessuno.
1: Già.
2: Grandi, mi avete dato un'energia che spaccherò tutto stamattina.
1: Vai.
2: Ciao sfrecciati.
1: Ciao.
0: Tra l'altro,
2: Alessandro da Brescia, verso Milano.
0: Tra l'altro proprio recentemente c'è stato l'anniversario dell'uscita di A Kind of Magic, che conteneva anche questa Who Wants to Live Forever, colonna sonora di Highlander, e insomma tantissimi pezzi che io amo all'interno di questo album che ho prestato una volta, non mi è tornato più
1: niente.
0: L'ho dovuto ricomprare.
1: Vinile?
0: Era CD. Era CD e non mi è tornato.
1: Non hai più bussato alla persona,
0: certo,
1: scusa.
0: Ma non trovo più, non credo di avercelo io. Niente, è finito. Però l'ho dovuto ricomprare.
1: Le maledizioni.
0: L'ho ricomprato.
1: Non è giusta, questa cosa non è giusta. Restituite, soprattutto musica e libri.
0: Magari ne parleremo più tardi,
1: sì.
0: Da chi lo sa.
1: Buongiorno, sono Elisa dalla provincia di Padova. Sono in dolce attesa. Stamattina lotto però con la voglia di fare la curva glicemica. Cos'è la curva glicemica?
0: Lo so, però insomma bisogna no, non è con non è un tornante.
1: Per arrivare lì, due curve, di cui una glicemica.
0: Trovi la curva glicemica, se è arrivata.
1: Non è come il tornante,
0: non è il tornante. Però insomma bisogna tenersi controllati, soprattutto quando si è in stato interessante.
1: Non sono pratico di stato interessante.
0: Ah, dillo a me, io non ho figli.
1: Sì, secondo me è un termine che si usa ancora, lo stato interessante.
0: Lo sa, lo
1: sì,
0: sa.
1: Sì, è poetica, secondo me, come incinta mi sembra un po' così, un po'. È stato interessante, esatto. Oppure come si dice imbarazzato,
0: sì, però quella in spagnolo.
1: Volevamo
0: contro cose, contro chi lottate, vi aspettiamo 366 663 4466.

0: Tell Me Sonny Rooney su Radio Freccia. Chi c'è?
1: Buongiorno.
2: E da Who Wants to Live Forever a Who Wants to Sleep Forever.
3: Marco, che è successo?
2: Dopo un'oretta di combattimento col sonno, prima che so di sosta mi sto fermando. Vi voglio bene, vi abbraccio.
1: Grazie.
2: Ciao da Marco.
3: Ciao Marco.
2: Direzione Palermo, 18 gradi.
3: Buon viaggio, buon lavoro a tutti i nostri amici autotrasportatori, camionari, camionisti, autotrasportatori. Buon viaggio, buon lavoro.
1: Buongiorno.
4: Hello. Sfrecciati, buongiorno. Ciao. Io oggi combatto contro l'autolavaggio a gettoni perché il mio amico Piccione ha deciso di lasciarmi un ricordino sul parabrezza.
3: Fanno,
4: e allora dico, prima di andare al lavoro passo a dare una sciacquata.
3: Sì.
4: Arrivo e trovo tutte le postazioni occupate. Ma io dico, no, ma alle 6:40 di mattina, ma chi è che lava le macchine? Chi? Chi?
3: Tutti evidentemente, tutti. Perché
1: io noto questo pellegrinaggio.
3: Hanno ricevuto lo stesso regalo evidentemente.
1: Non lo so, però io passo davanti a un benzinaio che ha le postazioni 4 e 5, quelle autonome, non con i rulli, quindi con la lancia, eccetera. 5 e mezza, pieni.
3: Guarda, ti dico la verità, se avessi avuto ora

0: che ne fa schifo, via.
1: Ma infatti io non sapevo di questa cosa, di questo pellegrinaggio mattutino, perché benzina ok ci sta, invece sono tutti quelli che poi ci lavorano con l'auto.
2: Se vai a lavorare con l'auto sporca i colleghi chiacchierano.
1: Pare brutto,
2: okay. capito? Ah, quando che va?
1: Io poi ce l'ho bianca, quindi un attimo, capito?
0: Anch'io, ecco. Anch'io, poi tra l'altro... Fuori c'è la mia zozza e tutte le altre super fiammanti che si riconosce sempre, arrivata, eh.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:53, fra ogni tuo desiderio è un ordine.
2: Adesso.
3: Buongiorno sfrecciati. Ma fra, ma che ce lo diciamo a fare? Lo sai che te sei la nostra preferita. Veniamo, dacci le coordinate, veniamo con il secchio. Non devi neanche spostare la macchina, veniamo col secchio e te la laviamo lì sotto la radio.
1: Guarda che servizio.

0: Tranquilla, è già risolto il problema. Grazie, non preoccuparti, ci pensiamo noi, grazie, noi tuoi adepti.
1: Adepti, grazie, una setta.
2: Grazie,
1: tu sei
2: grazie. Grazie, molto gentile, molto gentili.
1: E la mia macchina? Scusami, anch'io ho la macchina bianca, ho viaggiato anch'io.
2: La parcheggia sempre dietro la
1: esatto, cioè, già che ci siete allungate un po' anche quella lì dietro. Ecco, grazie.
2: Il contro chi e contro cosa torna domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10:31.
2: Oh, e allora noi siamo già fuori dalla radio. Appuntamento
1: sì,
2: domani,
1: sì.
2: Good Vibrations.
1: Fuori è proprio il termine giusto.
2: Perché?
1: Siamo alla droga.
2: In che senso?
1: Siamo in un paese dell'India.
2: Quindi alla droga in questo momento. Alla droga, sono le 10. Anche alla droga sono
1: anche
2: le 10:31.
1: Sì.
2: Vabbè, cosa c'è da vedere?
1: È un paesino molto rurale, montuoso, spesso soggetto a grandissime piogge, eccetera.
2: E quindi poracci.
1: Porali.
2: In qualche modo dovranno evadere.
1: Esatto, siccome tante volte ci sono degli smottamenti per via delle grandi piogge, devono pur fare qualcosa e divertirsi. E quindi...
2: E quindi...
1: Inutile chiedere agli abitanti perché
2: no,
1: è facile.
2: Sì. Sono i bleu.

0: 7.07 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'IDF, e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Secondo le forze israeliane sono stati colpiti obiettivi militari.
1: Ira del presidente americano Trump per l'escalation in Medio Oriente scatenata dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani.
0: Grave incidente stradale in provincia di Varese, una ragazza di 17 anni è morta e altre 4 persone sono rimaste ferite in maniera grave. Una vettura ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo l'adolescente sul colpo. I feriti hanno tutti un'età compresa tra i 15 e i 30 anni.
1: Oggi seggi già aperti e fino alle 15 per i ballottaggi delle amministrative. L'affluenza è stata del 39,79%, lo scorso turno aveva votato il 45,6%, si vota anche per il primo turno in Sardegna. L'affluenza alle 23 sull'isola è in crescita al 46,45%.
0: Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito la parte meridionale delle Filippine. Il bilancio ancora provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. È emesso l'allarme tsunami, registrata con una violenta scossa di assestamento di magnitudo 6,1.
1: Siamo allo sport, partiamo con il tennis. Vittoria di Zverev a Roland Garros. Nella finale di Parigi il tedesco ha battuto l'italiano Flavio Cobolli in 5 set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4,

0: 4-6-7-6-1 per il tedesco numero 3 al mondo e il primo titolo slam.
1: E siamo alla Formula 1, nuovo trionfo di Kimi Antonelli che conquista anche il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo al traguardo le Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar, ritirata a 12 giri dalla fine l'altra rossa di Leclerc. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto, la tendenza per la giornata di lunedì, un esordio settimanale ancora con l'anticiclone sull'Italia, bel tempo, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Qualche temporale durante il pomeriggio sull'arco alpino e in serata anche la pianura piemontese, nonché locali fenomeni sull'Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: da sempre un dispensatore di good vibes.
1: Vero.
0: Ben Harper.
1: Come Jack Johnson, quel personaggio lì che dicono guarda lì che
0: bello. Proprio dispensatore di good vibes. Ben Harper e i suoi Innocent Criminals, ritrovati su Radio Freccia con Fida, The U73.

0: 13 lunedì 8 giugno 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo la Fretta Via con voi fino alle 10. Buon inizio di settimana. Ho la prima settimana senza ponti, la prima settimana che è lunga e giusto.
1: Tutta liscia.
0: Sì, tutta liscia, che è lunga e giusto. Sono tornata a Milano, tutto è rientrato nella norma. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ci sono tutti i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci con voi in mobilità e anche rivedere le puntate già disponibili in versione integrale nella seconda parte della mattinata. Vincere un sacco di premi rock and roll.
1: Ogni tanto anche un urlatino allo smart speaker, così almeno si sveglia. Abbassa le tapparelle!
0: Sì, però devi chiamarlo per nome.
1: E quale sarà?
0: Quello che vuoi.
1: Tipa! Si può dare un nome che non sia quello convenzionale?
0: O è Alexa, no. O è Siri, o è...
1: Alexa! Abbassa le tapparelle.
0: Oppure accendi Radio Freccia volume 100%.
1: Anche perché adesso vi dobbiamo raccontare delle cose che meritano un ascolto. Alle
0: 7.14 si può fare la radio a pallettoni, voglio dire, mica siamo così. Sono dei compleanni da festeggiare quest'oggi e sono 66 per Mick Hucknall dei Simply Red.
1: Wow!
0: Tanti auguri! Adoro!
1: Meraviglioso,
0: adoro, lui in Italia da tantissimi anni ormai è italiano. Sono 75 per Bonnie Tyler, alla quale mandiamo un abbraccio enorme perché insomma è ricoverata da tempo in ospedale, ha subito un intervento molto importante in Portogallo, le condizioni non sono ancora ottimali, però insomma è sotto osservazione, sotto controllo, dai e forza e coraggio. 76 anni per Sonia Braga, te la ricordi?
1: Ma certo,
0: te la ricordi.
1: Non so quale delle innumerevoli soap, però
0: tantissime,
1: le
0: telenovelas, quella era Vergara? Sofia Vergara si
1: dici?
0: Chiamava, credo.
1: Ma
0: di sì.
1: Stiamo
0: no, Veronica Castro,
1: esatto,
0: scusami, anche Ricky Piango era Veronica Castro. 86 anni per Nancy Sinatra, oggi nel 1985 al numero uno della classifica dei singoli americana c'erano i Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 7:21, siete su Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Freccia Tobia. Fino alle 10 arriva il momento dedicato all'approfondimento. Parliamo di pagamenti. Quelli digitali sono in aumento e c'è stato un boom in Italia. Ovviamente i dati sono relativi al 2025. Le carte in crescita, l'utilizzo spesso fatto 13,5%, cala invece l'uso del contante.
8: Adesso entriamo nello specifico, no? Nei vari dati, nelle varie statistiche. Principalmente voi preferite il pagamento digitale o ancora volete avere qualche soldo contante in tasca? Parliamone insieme con pochi secondi di audio pertinenti al 366 663 4466. Intanto c'è Elton John.

0: Italiani sempre più predisposti all'utilizzo di carte o di smartphone oppure di strumenti digitali per effettuare acquisti o trasferimento di denaro, e sempre meno si utilizza il contante. Nel 2025, come vi abbiamo accennato, in grande aumento i pagamenti elettronici, che ovviamente avviano così proprio una trasformazione abbastanza radicale nell'uso o meno del contante.
1: È complice anche il fatto che ci sono sempre meno sportelli bancomat in giro, no? Meno punti ATM cui andare a prelevare, e quindi magari se hai bisogno del contante o devi entrare nell'istituto bancario laddove la filiale sia ancora a disposizione nelle vicinanze, oppure cercare appunto un ATM, sono sempre più, sempre meno. E poi i pagamenti digitali ormai si possono fare anche per piccole cifre, per cui diventa anche una questione di comodità nel pagare digitalmente e pigrizia di fermarsi allo sportello a ritirare del cash, anche se bisognerebbe, buon senso dice, averne almeno sempre un pochino dietro proprio in caso d'emergenza, nel caso in cui il pagamento digitale o il POS non dovesse funzionare al momento.
0: Secondo gli ultimi dati che riguardano, come dicevamo, il 2025, le operazioni effettuate con le carte di pagamento hanno raggiunto oramai una quota di 12,4 miliardi con un incremento quasi del 14% rispetto all'anno precedente, e il valore totale delle transazioni, quindi qualsiasi tipo di operazioni, sta superando i 506 miliardi di euro. Il contante inizia lentamente a sparire.
1: Io a volte mi rendo conto che passo delle settimane intere senza avere il becco di un centesimo contante, no? nel portafoglio, comunque nelle tasche, e poi magari hai bisogno della monetina, banalmente anche da dare a chi ha bisogno, e ne sei effettivamente sprovvisto. Quando poi ti ritrovi a dire mi dispiace, non ho niente, non è una scusa, è che effettivamente uno non ha più neanche una monetina da 50 centesimi o un euro in tasca. E allora voi come vi regolate? Parliamone insieme in pochi secondi di audio al 366

The Secretion Smile, Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia alle 7.33. In aumento i pagamenti digitali, cala l'uso del contante. Vi stiamo chiedendo di raccontarci semplicemente se pagate in contanti o in digitale, se avete con voi ancora del contante. Non vi inoltrate in discorsi che non hanno niente a che fare con il semplice sì, pago con la carta o no, pago ancora in contanti. Poi insomma ognuno ha le sue teorie, ci vogliono controllare, poteri forti, ma non è di questo che stiamo parlando in questo momento. Fatto sta che tantissime persone ormai, proprio per propria comodità, preferiscono pagare digitalmente, questo dicono le statistiche, a discapito del denaro contante, che comunque forse bisognerebbe sempre avere in minima parte, no?

0: dietro per una questione di sicurezza o per un piano B nel caso in cui non dovesse funzionare il POS, comunque il pagamento digitale di riferimento.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, io pago ormai da tempo sempre solo col cellulare, che sia carta prepagata oppure Satispay. Ciao, buona giornata a Ricky da Torino.
1: Grazie. Ed è questa la tendenza qua, anche per quanto riguarda i negozi, quasi 9 acquisti su 10 sono effettuati senza inserire la carta nel POS, quindi che possa essere il telefono, l'anello, lo smartphone, e questo perché comunque facilita anche una rapidità nelle operazioni. E oramai questa abitudine, che era iniziata in epoca di pandemia, poi ovviamente si è diffusa e si è affermata, come dicono vari istituti bancari. Pasquale dice: ho due attività commerciali, non faccio differenza tra pagamento in contanti o con la carta. Scommetto che però se ai clienti venisse applicato qualche costo aggiuntivo, anche minimo, in tanti ritornerebbero a pagare in contanti pur di non spendere quel centesimo in più, e sono gli stessi che continuano a pensare che i commercianti vogliono evadere, perché poi si va da quell'altro aspetto, cioè che le frodi sono dietro l'angolo oppure che si voglia evadere fiscalmente.
0: Stiamo ricevendo anche tanti punti di vista da parte dei commercianti, ma in questo momento parliamo di utenti, sì. Per cui semplicemente team contanti, team pagamento digitale, raccontatecelo. C'è Violet Grove.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.37, stiamo parlando di questa evoluzione oramai, questa affermazione ufficiale di pagamenti digitali, a differenza insomma del contante che man mano viene meno. Tutti i vostri messaggi, la maggior parte, va in questa direzione. Ad esempio, io preferisco pagare con il bancomat, ci dice un ascoltatore, perché è più facile monitorare anche le spese effettuate, sì. Quindi avere un rendiconto rapido, soprattutto se hai diverse spese, ad esempio tra mutuo e assicurazione. I contanti li teniamo a parte in caso in cassaforte per qualsiasi emergenza.
2: Eh beh, insomma, avere anche qualcosina, qualche banconota con sé è sempre consigliabile. Dovrei cominciare ad autoconsigliarmi la stessa cosa, perché poi alla fine non lo faccio mai. E voi 366-663-4466, continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto ci sono gli Incubus, questa è Drive.

0: Le 7:42 minuti stiamo parlando ormai della diffusione totale dei pagamenti digitali a scapito del contante, ma non sempre così.
1: Screciati, buongiorno. Allora, io preferisco pagare con la carta.
0: Sì.
1: Preferisco pagare con il telefonino in digitale. Ma a volte questi strumenti non funzionano. Al mio paese hanno fatto saltare il bancomat in aria. Sono di Peschici, un paese turistico dove facciamo 100.000 presenze in estate. Non c'è la possibilità di prelevare un centesimo. Però a volte capita che vai in un ristorante e non puoi pagare perché il POS non va, perché non va. Capita, può capitare. E che fai? Lasci i debiti al momento che tu vai a pagare? Io lo posso fare, sono di Peschici, vado a mangiare a Peschici, mi conoscono tutti. Va bene. E quando invece questa cosa non si può fare, mettiamo un turista che deve fare, deve lasciare i documenti, deve lasciare una figlia in custodia al ristorante, non lo so, non avere il contante mi fa sentire anche un po' più povero. Questo è il vero problema anche.
0: Problemi tecnici e anche sensazioni.
2: Allora, avere del contante è sempre consigliabile, no? Perché veramente ti può capitare qualsiasi cosa. Certo, vai a cena fuori, magari quattro persone, non ti porti 200-300 euro di contanti, no? Magari hai qualcosina proprio per le emergenze. È vero anche che gli sportelli ATM sono sempre meno in Italia, più volte abbiamo affrontato questo tipo di problema, per cui anche fermarsi, se non sei comodo, se non sei di strada, prendere il contante e poi magari vai lì, lo sportello ATM è momentaneamente fuori servizio
0: ed
2: hai fatto un viaggio a vuoto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao sfacciati.

0: dai, il contante oramai hai quelle 50, forse 100 euro nel portafoglio, ma a volte ce ne hai 10 perché non sei andato a prelevare. Più che altro io tengo sempre un 20 euro nascoste nel libretto della macchina, perché se non va per caso la colonnina sì, con i pagamenti digitali, mi trovo senza benzina, non vorrei rimanere a piedi. Ciao, ciao Alessandro.
1: Questa mi sembra veramente un'ottima idea. Queens of the Stone Age, tra poco ancora i vostri messaggi.

0: Siete Queens of the Stone Age su Radio Freccia 747, un'Italia che va verso sempre di più il digitale, pagamenti digitali, ma anche un e-commerce in costante crescita a discapito dello shopping analogico, possiamo chiamarlo così, cioè quello in presenza. Stiamo parlando dei pagamenti digitali che sono sempre di più a discapito del pagamento contante. Molti di noi faticano intanto ad avere sempre con sé un minimo di scorta, di sicurezza, qualche banconota contante nel portafogli, e vi stiamo chiedendo di raccontarci voi come vi regolate, ecco, semplicemente.
1: Anche i bonifici istantanei sono in crescita record, la possibilità di trasferire denaro in pochi secondi senza aspettare i classici 2 o 3 giorni, oramai i costi sono irrisori, altrimenti tante volte tra banche, stesse banche, non c'è neanche il pagamento. Nel 2025 è raddoppiato.
0: Potrebbe anche essere il piano B nel caso, come ci raccontava lo sprecciato, non si riesca a reperire il contante perché sì, il bancomat è saltato, perché il POS non funziona. Allora dammi l'IBAN, ti faccio il bonifico istantaneo e, a meno che non siano orari serali, arriva veramente nel giro di pochi minuti.
1: Sì. Non dimentichiamoci, dice Desiree, che spesso si paga con la carta di credito perché non si arriva a fine mese, quindi i contanti non ci sono, è necessario pagare anche le piccole spese con le carte, quelle purtroppo sono esigenze, anche se poi te lo ritrovi nel mese successivo.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52, oh popolo, ritardatario del... No, suonano meglio quelli di Roma.
2: Suona meglio Roma, sì.
1: Rock and roll, questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Siamo da Fraeto via con voi fino alle 10, è tardi. Bisogna andare al lavoro.
2: Fatti il banchetto tuo, per
1: favore. Hai ragione, adesso mi faccio un banchetto extra. Prima bisogna portare i bimbi a scuola. Bimbi, oggi siete particolarmente bel gioiosi. Sarà che è l'ultimo giorno di scuola in molti istituti.
2: Chissà come mai.
1: Eh sì, allora aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466. Da domani ci saluterete andando verso i centri estivi, ma oggi ancora verso la strada per la scuola. Tom Petty, intanto, Learning to Fly.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Con Mailboxes Etcetera, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Sono le 8 bimbi, sveglia!
4: Ciao, sono Flavio.
3: Ciao.
4: Oggi è l'ultimo giorno di scuola. Ciao. E io il 17 giugno, che è poi il compleanno di mio papà,
5: ecco,
4: suono in batteria, faccio il saggio e suono entertainment.
3: Yes.
4: Ciao!
5: Apero.
4: Ciao Freccia, io sto andando a scuola.
6: Ciao Frecciati, sono Beatrice. Cioè, due giorni finisce la scuola. L'anno prossimo io vado in prima media. Sveglia!
7: Ciao, sono Rita. E oggi è l'ultimo giorno di scuola. Sveglia!
8: Buongiorno.
3: Ciao.
8: Sono Alessandro.
3: Sveglia!
4: Ciao Radio Freccia. Ciao. Sono Daphne. Domani è l'ultimo giorno di scuola. Sveglia!
3: Ringraziamo anche tutti gli altri bimbi che hanno mandato messaggi. L'appuntamento con voi è per domattina. Vi aspettiamo. Intanto Blink 182, questo è First Date.

0: 8.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'IDF, e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano.
1: Ira del presidente americano Donald Trump per l'escalation in Medio Oriente scatenata dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato Trump, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani.
0: Grave incidente stradale in provincia di Varese, una ragazza di 17 anni è morta e altre 4 persone sono rimaste ferite in maniera grave. Una vettura ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo l'adolescente sul colpo.
1: Seggi aperti oggi fino alle 15 per i ballottaggi delle amministrative, l'affluenza è stata del 39,79%, allo scorso turno aveva votato il 45,6%, si vota anche per il primo turno in Sardegna e l'affluenza alle 23 sull'isola è in crescita al 46,45%.
0: Negli Stati Uniti persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, lo riferiscono i vigili del fuoco della città, precisando che tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e che l'aggressore è stato arrestato.
1: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la parte meridionale delle Filippine, il bilancio ancora provvisorio di almeno 3 morti e 4 feriti, ha emesso l'allarme tsunami.
0: E siamo al tennis, vittoria di Alexander Zverev al Roland Garros nella finale di Parigi, il tedesco ha battuto l'italiano Cobolli in 5 set con un punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco numero 3 al mondo e il primo titolo slam.
1: Per la Formula 1 nuovo trionfo di Kimi Antonelli che conquista anche il Gran Premio di Monte Carlo precedendo al traguardo le Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar, ritirata 12 giri dalla fine l'altra rossa di Leclerc, il pilota monegasco è finito a muro.
0: E siamo al calcio, l'Italia ha battuto la Grecia 1-0 in una partita amichevole disputata a Creta, gol partita di Esposito, è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto, la tendenza per la giornata di lunedì, un esordio settimanale ancora con l'anticiclone sull'Italia, bel tempo, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Qualche temporale durante il pomeriggio sull'arco alpino e in serata anche la pianura piemontese, nonché locali fenomeni sull'Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Ma io amo la voce di Eva Moody, Five Finger Death Punch, Times Like This su Radio Freccia, 8 e 10 di questo lunedì 8 giugno 2026. Ciao a tutti, siamo alla Frettovia con voi fino alle 10. Buon inizio di settimana, buon lunedì, bimbi contenti perché è l'ultimo giorno di scuola, i genitori un po' meno perché da domani dove li lascio, se vi siete organizzati per tempo. Insomma, seguiteci anche in TV sul 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ci sono tutti quanti i social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per seguirci in mobilità, per rivedere le puntate, per vincere un sacco di premi rock and roll, rivedere le interviste, tutto il nostro mondo.
1: Siri, abbassa la tavoletta del...
0: C'è chi in domotica anche la tavoletta del che sia
1: esatto.
0: Veramente?
1: Certo, sì, perché c'è questa abitudine di mollarla sempre un po' aperta, alzata. Allora,
0: ma io non ce l'ho la tavoletta domotica, tu sì?
1: No, assolutamente, poi con lo smart speaker puoi farlo. Sì. Cioè, no. Anche quella riscaldata.
0: Però deve essere domotica.
1: O quella che si abbassa lentamente.
0: Vabbè, c'ho quella analogica io.
1: A mano.
0: Questa vita alla tazza. Vabbè, vi raccontiamo un disco tutti i giorni a quest'ora. Partiamo con un duetto. Attenzione! Parliamo di un duetto che ai tempi ha fatto sognare particolarmente, perché in versione live Glycerin dei Bush è stata eseguita sul palco da Gavin Rossdale, ovviamente dei Bush,
1: certo,
0: con Gwen Stefani ai tempi della loro unione. È un, tra l'altro, loro si sono conosciuti proprio mentre cercavano di avere successo ognuno con le rispettive band, perché si sono conosciuti nel 1995. Gavin Rossdale stava iniziando i primi passi, muovendo quei primi passi con i Bush, e di lì a poco sarebbe uscito l'album 16 Stone, che contiene per l'appunto Glycerin, e Gwen Stefani aveva appena messo insieme No Doubt e si preparavano per esempio a scalare la vetta delle classifiche con Don't Speak insieme sul palco. Il loro matrimonio è durato parecchi anni, hanno avuto dei figli, adesso dopo un periodo di burrasca e si sono riaccompagnati, sono tornati amici, soprattutto poi come accade per il bene dei figli, ma qui erano insieme sul palco, giovanissimi, bellissimi. Bush e Gwen Stefani, Glycerin Live.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Radio Freccia.
12: 19 minuti dopo le 8.
13: Ah, oggi è lunedì, ce ne andiamo in Francia dopo.
12: Ah, Louvre. Grandissime novità.
13: Attenzione!
12: Attenzione!
13: Non mi ha detto niente in anteprima.
12: No, assolutamente, perché te la devi godere la situazione, soprattutto i poliziotti se la devono godere.
13: Va bene, va bene. Allora, mentre siete imbottigliati nel traffico, perché a quest'ora vi tocca, siete imbottigliati nel traffico per recarvi al lavoro dopo aver mollato i bimbi a scuola o per l'ultimo giorno. Tra poco vi portiamo virtualmente in Francia gratis.
12: Gratis, sì, vi facciamo viaggiare.
13: Dai, intanto ci sono i Beatles, questa è la loro She Loves You, Rock Money.

0: Love You i Beatles su Radio Freccia alle 8:22. Siamo pronti per andare in Francia. Sì.
1: Param, param, param. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
2: Chi lo sa che faccia, chissà chi è. Tutti sanno che si chiama Lupin.
1: Attenzione, perché comunque grandissime novità che arrivano sempre grazie al nostro Etienne Le Correspondant.
0: Che salutiamo e ringraziamo.
1: Allora,
0: cos'è successo?
1: È successo, ovviamente partiamo sempre dal furto al Louvre.
0: Sì, ormai ottobre.
1: Sì, fra un po' l'anniversario. L'anniversario. Però, i gioielli saranno presto ritrovati.
0: Attenzione.
1: Questa è la dichiarazione. Una nuova pista all'estero. Secondo Les Parisiennes, le autorità francesi e belghe stanno collaborando dopo alcune foto compromettenti che suggeriscono un collegamento tra una banda ben organizzata che agisce all'estero per il furto di merci e la banda criminale che è responsabile del furto agli indigeni. Titolare, insomma, diciamo così, il grande capo del museo ha detto: ridateci subito i gioielli perché vi abbiamo sgamato.
0: Caso.
1: Ci sono delle foto e a quanto pare i gioielli sono in Belgio.
0: Attenzione! Intanto sono rimasti sempre in lingua francese, più o meno.
1: Sì. Almeno si possono parlare, queste sono le informazioni, perché
0: quindi sono ancora in terra e non li hanno sciolti?
1: Non li hanno sciolti nell'acido, sono lì belli.
0: Li hanno solo nascosti?
1: Non si sa dove sono nascosti, ma ci sono molto vicini, perché degli informatori, mettiamolo così, sono spie, non sono informatori, sono delle spie, sarebbero disposte a rivelare dove si trovano esattamente i gioielli in cambio di una riduzione della pena.
0: Ah,
1: hai capito, io ti do un gioiello e tu mi tiri via 32 anni di carcere.
0: Puzza di fregatura.
1: Tantissimo.
0: A naso proprio.
1: Però invece la Francia si fida.

0: as alive as you need me to be. Pam Pam, che carica!
1: Mamma mia, Danish sette Nails. Mesi dopo il furto a Louvre, gli otto gioielli non sono stati ufficialmente ancora trovati, ma a quanto pare la Francia ha detto sono in Belgio.
0: Sono in Belgio,
1: come vi abbiamo anticipato, ci sono delle foto compromettenti, secondo me quelli là che hanno rubato hanno fatto le foto ai gioielli per regalare alle fidanzate.
0: Ma non è che stanno cercando ancora di metterci una pezza?
1: Ma probabilmente sì, perché questa notizia vedremo se avrà un seguito e noi saremo pronti ogni lunedì a raccontarvela, però a quanto pare...
0: Anche perché a ottobre Radio Freccia compie 10 anni, ma il furto al Louvre
1: compie un anno. E speriamo che arrivino
0: ottobre
1: un qualcosa.
0: Sarà un mese importantissimo.
1: Non si sa, perché comunque magari partono i mondiali Francia-Belgio, si vogliono un po', non lo so, non
0: dici?
1: Ma non lo so, qualsiasi cosa, però fatto sta che sono lì e hanno chiesto, vi ragguagliamo sulla situazione appena annunciata, se voi mollate un po' di anni in meno a chi ha compiuto questo crimine, noi vi diciamo dove sono i gioielli.
0: È un ricatto. Non bisogna è uno scambio, è proprio un ricatto.
1: Bisogna vedere se il governo francese accetta, perché gli otto gioielli sono importanti.
0: Bisogna capire se sono, sì, sono importanti per loro, evidente, ma più che altro per recuperare la figura di fatto davanti a Tout Le Monde.
1: E quindi loro dicono abbiamo degli informatori, ma sostanzialmente non sono informatori, sono delle spie.
0: E sì, a proposito, sì, ci stavamo chiedendo come dicono in Francia,
1: en famille.
0: Ci stavamo chiedendo quando vi è capitato in maniera volontaria o in maniera volontaria di fare la spia di essere lui, oppure qualcuno, no, vi ha incolpato di qualcosa, è stato lui.
1: E
0: sono accadute cose. 366-6634-66 per raccontarcelo.
1: Tutti abbiamo fatto. Allora, non andate molto indietro nel tempo, perché a scuola tutti avete fatto la spia.
0: Ma anche tra fratelli.
1: Esatto, ci parliamo anche di cose recenti, insomma, così di sputtanamenti recenti. Colpa sua, colpa sua. Io non c'entro.
0: Il numero è sempre quello: 366-6634-66. Pochi secondi di audio, pure un messaggio scritto, vi aspettiamo. Intanto, Temper City Self-Aware.

0: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
1: da sempre
0: vivono in super forma.
2: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane.
0: Univeto, benvenuti nel mondo della salute. Uepa!
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
9: Radio Freccia.
10: Le 8.35 abbiamo parlato del forse ritrovamento dei gioielli grazie a degli infami che hanno rivelato il posto delle spie e quindi abbiamo gli infami abbiamo colto l'occasione e vi abbiamo chiesto quando vi è successo di fare la spia. Silvia dice, la collega stronza, quindi la premessa è proprio chiara, faceva straordinari anche quando non serviva, così l'estate lei in ferie e noi lavoro, ma vuoi sapere una roba? Ho fatto la spia e l'ho detto.
11: Che rosicone però.
10: Adesso, ma perché? Quando si tratta di essere inferiore o meno, dai, è giusto, fatto bene.
11: Vabbè, scusa, ma lei voleva fare gli straordinari, magari qualche soldino in più in busta, poi cosa gli frega lei?
10: Magari lei ci aveva l'insciuscio col capo.
11: Dai, sono i Cardigans, questo è My Favorite Game, Rock Money.

0: quando è uscita per radio, quando me la volevano richiedere questa canzone, parliamo del 98-99, mi dicevano mi metti quella che fa un
1: sì, che c'è questo giro abbastanza riconoscibile. Collins, sì. La spia o l'essere spia o fare la spia non ha età.
0: Hello.
2: Ciao ragazzi, beh, la spia involontaria l'ha fatta il mio vicino di casa di 90 passa anni, perché frequentavo due ragazze nello stesso periodo, una bionda e una castana. E prima gli presento una delle due e dopo pochi giorni gli presento l'altra, perché eravamo lì. E lui: ah, hai cambiato colore i capelli, ma stai bene anche così. E così, ciao.
1: Ciao. Né l'una né l'altra. Che carini, i vicini di casa, che amori.
3: Ciao, Sorciati. Allora, molti anni fa ero piccola. Mio papà mi dice: Cati, vammi a prendere le sigarette. Io vado e prendo anche quelle di mia sorella e di mio fratello, sì. E gliele metto sul tavolo a turno, cioè prima mio papà, poi mia sorella, certo, e mio fratello.
1: Certo.
3: Peccato che mio papà e mia mamma non sapessero che mia sorella e mio fratello fumavano. E infatti, arrivati a quel momento lì, hanno detto:
1: ha fame,
3: Cati, vai via un momento. E a mio papà, a mia sorella e mio fratello, penso che abbiano fatto il cul padre.
1: Ah, il cul quadrato.
0: Voi due adesso rimanete, vi sedete qui.
1: Vabbè, ma questa è una spia involontaria.
0: No, certo.
1: Lei non sapeva, ma intanto penso che gliel'abbiano detto.
0: È stata servizievole, perché evidentemente anche i fratelli le avevano detto: beh, cioè, perché ci mandate sta bambina a comprare le sigarette, che i bambini non possono, tra l'altro.
1: Vi abbiamo chiesto appunto quando avete fatto la spia involontariamente o meno, perché abbiamo preso spunto ovviamente dal furto al Louvre, quindi 366-663-4466, garantiamo l'anonimato.
0: Sì, vabbè.

0: Bye Biffy Clyro su Radio Freccia 8.45 lunedì 8 giugno 2026, la Fra e Tobia con voi fino alle 10, quando avete fatto la spia o qualcuno ha fatto la spia ai vostri danni. 366-663-4466.
1: Ce lo dice Nunzio. 1992, concerto dei Diaframma, comunque sì? Gran concerto. Pogando sotto il palco, la mia fidanzata rifila un calcione a un energumeno di dimensioni enormi che si gira, schiuma la bocca verso di me. Io dico:
0: è stata lei!
1: Me ne vergogno ancora oggi, però grazie a Dio sono ancora vivo, perché il rischio era altissimo. Tanto era tranquillo. Certo che sei proprio una brutta persona, cioè dovresti difendere.
0: Lui non avrebbe mai l'energumeno alzato,
1: certo,
0: le mani.
1: Invece a lui due ceffoni l'avrebbe buttato dall'altra parte.
0: Anche tre, esatto. Sapeva, e quindi.
1: Però non si fa, dai, non è carino. Dovresti difendere con... No, forse no, ha fatto bene. Che dove rischia la vita, dai. Che gli frega. Ecco.
0: Dai.
1: Vi abbiamo chiesto un po' di situazioni in cui vi siete trovati, in cui avete svelato l'essere una spia, e insomma ci state raccontando. Come fate a ricordarvi episodi così vecchi del 92? Io non ricordo. Beh, l'altro ieri, cioè vabbè, quello
0: così fai sta dichiarazione.
1: Sì, esatto. Tu hai mai fatto la spia anche ai tempi della scuola, che è un classicone?
0: Ci penso adesso.
1: Ah, sì?
0: Faccio mente locale, vi dico.
1: Io
0: se l'ho fatto, l'ho fatto involontariamente.
1: In
0: perché
1: che
0: insomma,
1: senso volontariamente?
0: Tendo ad essere sempre particolarmente corretta. Però se l'ho fatto, l'ho fatto involontariamente.
1: Secondo me, quando sei soggetto a rischio, come in questo concerto dove c'è qualcuno che ti vuole picchiare fortissimo, allora.
0: Ma nessuno ha mai voluto gonfiarmi la cazzampogna.
1: Io l'ho fatto in un episodio in cui eravamo rintanati io e un mio amico in una cabina telefonica,
0: sì?
1: Dove ai tempi si faceva. Facciamo quelle telefonate gratis perché si era trovato il sistema,
0: sì?
1: Solo che sono intervenuti i carabinieri.
0: Ups!
1: Perché pensando facessimo una telefonata per soldi, per,
0: okay.
1: Ecco, esatto. E quindi quando mi sono girato e ho visto i carabinieri, avevo la cornetta in mano, mi ha detto: è stato lui!
0: Certo, però

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51 e al grido anfame.
2: Anfame. Siamo partiti dalla Francia oggi. Oggi giusto? Dobbiamo essere così eleganti.
1: Raffinati
2: e eleganti, perché abbiamo parlato della Francia, allora anfami.
1: Elegante o no, comunque
2: chi non fa delle la spia non è figlio di Maria.
1: Esatto. Tante volte questa cosa non finiva con Maria, ma finiva con Tobia, me lo ricordo i tempi della scuola. Eh beh, certo, perché faceva rima e quindi.
2: Però avevi figli già quando eri bambino.
1: Sì, esatto.
2: Scusa. Cioè, ma come non le figlio? Dobbia 8 anni.
1: O ero nella fattoria io col mio nome, o ero una spia, capisci? Era quella roba lì.
2: Vabbè, allora, quando avete fatto la spia volontariamente, non volontariamente, sono accadute cose, viceversa, quando qualcuno ha fatto la spia volontariamente o involontariamente ai vostri danni ed è successo cose, sono successe cose. Avete ancora un sacco di tempo per raccontarcelo, 366-663-4466. Intanto sono già partiti i Toto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 9.
2: Oh, siamo in Italia quindi.
1: A Camporella.
2: Dove siamo?
1: A Camporella. È una località del comune di Tresana, siamo a Massa Carrara, siamo in Toscana e c'è questo posto che si chiama Camporella, ma il problema è che sono 11 gli abitanti, sono dispari.
2: Vabbè, ho capito, però magari
1: qualcuno è andato in Camporella da solo.
2: Sto pensando, sarà pieno di campi.
1: Sì, mettiamola così, dove adatti per camporellare.
2: Ecco.
1: E chi è quello che è andato da solo? Sono 11 gli abitanti, c'è qualcuno che non si ritrova.
2: Ecco. L'importante è che quello che è andato da solo non vada a rompere le uova nel paniere.
1: No, no, no, no, no, no. Anche lui ha messo tutti i giornali. E gli abitanti?

0: 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'IDF, e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Secondo le forze israeliane sono stati colpiti obiettivi militari.
1: Ira del presidente americano Trump per l'escalation in Medio Oriente scatenata dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato Trump, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani.
0: Grave incidente in provincia di Varese, una ragazza di 17 anni è morta, altre 4 persone sono rimaste ferite in maniera grave. Una vettura ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo l'adolescente sul colpo. I feriti hanno tutti un'età compresa tra i 15 e i 30 anni.
1: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, lo riferiscono i vigili del fuoco della città, precisando che tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e che l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni.
0: E cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la parte meridionale delle Filippine. I morti accertati fino a questo momento sono 8. In alcuni video diffusi sui social anche la distruzione al General Santos, dove un centro commerciale è stato ridotto in macerie.
1: E arriviamo allo sport. Apriamo con il tennis. Vittoria di Zverev a Roland Garros. Nella finale di Parigi il tedesco ha battuto l'italiano Flavio Cobolli in 5 set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco numero 3 al mondo e il primo titolo slam.
0: E siamo alla Formula 1, nuovo trionfo di Kimi Antonelli che conquista anche il Gran Premio di Monte Carlo precedendo al traguardo la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Ritirata a 12 giri dalla fine anche l'altra rossa di Leclerc, il pilota monegasco è finito a muro. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di lunedì, un esordio settimanale ancora con l'anticiclone sull'Italia, bel tempo, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Qualche temporale durante il pomeriggio sull'arco alpino e in serata anche la pianura piemontese, nonché locali fenomeni sull'Appennino centro-meridionale. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: sono passati 20 anni, anzi, ecco, 21 dall'ultima volta che ho visto YouTube live, ed era proprio un'occasione di questo tour che conteneva anche Sometimes You Can Make It On Your Own, io Stadio Olimpico, poi erano venuti anche a Milano, ovviamente a San Siro. Bono in Company tornate, che insomma abbiamo bisogno di voi. 9:12, ciao a tutti,
1: ciao.
0: Siamo la Fretobia con voi ancora per un'oretta circa in questo inizio di settimana, lunedì 8 giugno 2026, giornata di ripresa, giornata di votazioni in tantissime città.
1: Vero.
0: Visto che insomma a distanza di 15 giorni c'è il ballottaggio tra i due sindaci, no, che andranno ad occupare la poltrona da qua a pochissime ore, e quindi grandissimo fermento e tantissimi bimbi che hanno posticipato l'ultimo giorno di scuola o l'hanno anticipato a venerdì scorso.
1: Stiamo parlando di spie, sì? Perché abbiamo preso spunto, non spia quelle fighe James Bond, no, proprio la spia, l'infame della situazione. Marco.
2: Buongiorno sfrecciati. Allora, in terza elementare,
1: sì,
2: premetto, ho 43 anni,
0: sì,
2: il caro Federico, compagno mio di classe, mentre
1: si
2: eravamo a mezza in fila, è inciampato in una sedia ed è sbattuto l'occhio.
1: Ok.
2: Quando si è alzato ha dato la colpa a me e tutti gli altri bambini e la maestra mi hanno trattato malissimo. Quando è arrivata mia mamma a prendermi il pomeriggio, la maestra le ha parlato, mi ha messo punizione e non siamo andati a comprare i pesci rossi che mi aveva promesso.
1: No.
2: Io ho sempre odiato da quel giorno Federico.
0: No.
2: E non mi è ancora passata.
1: Ah.
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Non gli ha comprato i pesci rossi?
1: No, non l'ha incontrato più Federico.
0: Scusa,
1: in giro.
0: Scusa, perché dici, perché tu non te le ricordi i nomi dei tuoi compagni di classe?
1: No, pochissimi.
0: No,
1: ma zero, ma parliamo anche di quelli del liceo, cioè
0: anche un po' più... No, dico
1: no,
0: bene,
1: no, proprio resettato.
0: Sì.
1: E quindi l'unica maniera per affrontare Federico sarebbe
3: Gino.
1: Può essere una soluzione.
0: Certo, come no. E allora, quando qualcuno ha fatto la spia con voi o quando qualcuno, voi avete fatto la spia in maniera consapevole o inconsapevole, 366-663-4466 per raccontarcelo, soprattutto vogliamo sapere cos'è accaduto dopo, perché secondo me di cose ne sono accadute. Intanto c'è la nuova degli Amazons.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua.

0: Un Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia.
2: 9:20, siete delle brutte persone.
3: O spioni o anche popolo incolpato del rock and roll, perché tanti, no, insomma, sono incolpati ingiustamente o giustamente. È stato lui. Chi c'è?
2: Buongiorno, frecciati.
3: Ciao.
4: Un superiore, si parla di secoli fa.
2: Sì.
4: E c'era un ragazzo che come sempre, noi. sempre, ogni volta che facevo una cazzata, e le cazzate ne facevo tante, ogni volta che facevo una cazzata, professore Roberto mi ha menato, e alla fine io ho menato che non ne potevo più. Ciao Roberto ancora.
3: E dai. Alanis Morissette, Hands Clean.

0: voglia di ascoltare un po' di musica nuova di Alanis Morissette dal punto di vista delle nuove produzioni, e ferma dal periodo subito dopo il quello del Covid. E quindi insomma mi piacerebbe molto ascoltare cose nuove.
1: Guardavo il video, speriamo l'abbiate fatto anche voi, lì c'era il momento in cui c'era un karaoke dove si canta in gruppo eccetera, mi è venuto in mente che ai tempi della scuola, a proposito di essere spie, coro della scuola, cantavo incredibile, o meglio ero confuso tra le voci, che che è differente eccetera, però siccome avevo una voce un po' più profonda, allora la maestra mi beccava subito, ma io avevo la faccia tosta di dire che era la mia compagna a fianco,
0: facevi finta di essere un soprano, tu che hai la voce super tenorile, no? Facevi
1: era un po' difficile da nascondere, da fare il falsetto. Adriano, esperienza di cameriere in un hotel o gruppo di ragazzini delle scuole elementari, portando alcune pietanze ai tavoli, mi scivolò un piatto di mano. Colpa mia.
0: Capita.
1: Al caposala disse invece che era stata colpa dei ragazzini che ne avevano urtato correndo per la sala. E quindi ovviamente il caposala...
0: Sai che c'è un'attitudine molto diffusa anche tra i grandi di fare lo scaricabarile. No, non è mai, sai, fa notare una cosa, non è mai dice vabbè scusa ho sbagliato.
1: No, è uno sport bellissimo.
0: È uno sport bellissimo, perché è il buco dell'ozono.
1: Sì, le cavallette, i panda giganti,
0: gli alieni. Quella roba lì. E quindi insomma, vabbè. Ma non vi stiamo chiedendo di raccontarci le scuse, quelle con le quali vi siete arrampicati sugli specchi, bensì la spia. Proprio la spia quando magari uno combina qualche marachella, non solo da bambino ma anche da grande, e poi è stato lui.
1: Ma voi in famiglia che i genitori non ti abbiano minacciato di dire di è stato tuo fratello? È stata tua sorella?
0: Dai, di la verità, non ti faccio
1: mai, ti tiro via la paghetta, allora è stato lui a fare questo e quest'altro.
0: Oppure ti compro qualcosa che ti piace tanto, però me lo devi dire
1: subito.
0: Sono i Green Day.

0: Stray Heart, Green Day, ritrovati su Radio Freccia alle 9.31. Mi fa sempre molta impressione sto cuore che se ne va in giro da solo. Sì. Lui col buco, col buco all'altezza del petto. Se non l'avete mai visto questo video, andatelo a recuperare sul web immediatamente, oppure sulla radiovisione di RTL 100, scusami, di Radio Freccia, su RTL 102.5 Play, nel rivedere la puntata intera che sarà disponibile nella seconda parte della mattinata.
1: Non lo guardate ore pasti, no, perché comunque non aiuta.
0: Fa impressione.
1: Fa impressione. No, però ha un significato dietro, insomma, bello particolare. Oggi che è la giornata mondiale delle spie.
0: Sì.
1: È oggi, giusto? Non c'è. Facciamo una giornata mondiale delle spie.
0: Ma magari esiste già, ma non è oggi.
1: Giustamente,
0: oggi è la giornata mondiale
1: degli oceani. Sì. No, magari non posso dirla, per in quanto spie, sai che devono essere tutti segreti, c'hanno i nomi strani.
0: E se no, che spia sarebbe?
1: È comunque un lavoro la spia, perché comunque ufficialmente ci sono anche i concorsi per fare la spia, ma non lo devi dire a nessuno.
0: Assolutamente no. Abbiamo trovato dei lavori che man mano nel corso degli anni, con l'avvento delle macchine, con l'avvento della tecnologia, sono spariti, e tanti altri mestieri sono destinati a sparire per colpa della tecnologia, oppure addirittura per colpa, ancora in stato avanzato, dell'intelligenza artificiale. Sì. Ma già stiamo andando troppo oltre.
1: O anche perché non esiste chi vuole farli, non esiste.
0: Per esempio, in passato esisteva, e un po' in questo possiamo dire che lo svolgiamo noi.
1: Sì, perché
0: c'era il mestiere dello svegliatore.
1: Che carino, uno andava a bussare alle tapparelle.
0: Esatto, quindi praticamente non esisteva ancora la sveglia.
1: Non esistevano i galli.
0: Magari i galli sì, ma non in centro città.
1: No.
0: E quindi c'era un signore che veniva ingaggiato per andare a svegliare le persone. Quindi lui prendeva praticamente un bastone
1: e picchiava
0: sulle sveglia.
1: Un po' meno romantico, sicuramente.
0: Quella roba che facciamo anche noi con i bambini e con voi sfrecciati nelle prime ore del mattino.
1: Gli svegliatori, mi piace.
0: Sì. Avete sentore o conoscenza di qualche mestiere che nel corso degli anni è andato a sparire?
1: Sta sparendo.
0: Parliamone insieme, perché tra poco ve ne diamo qualcun altro. Intanto, Greta Van Fleet.

0: Radio Freccia.
1: 36 minuti dopo le 9 abbiamo parlato di mestieri persi come lo svegliatore, sì. Ma la domanda è una.
2: Svegliatori di persone! Ma chi svegliava gli svegliatori? Svegliatori di svegliatori di persone! Su Education Channel! Ciao, Fabio Torino!
3: Citazione pazzesca di Guzzanti, che aveva inventato la vulvia, l'annunciatrice di Education Channel nell'ottavo nano, programma con Serena Dandini. Pazzesco.
1: Ma a proposito di lavori che non esistono più.
4: A me viene in mente chi raccoglieva gli stracci per farci la carta. Certo. Ma non mi ricordo il nome del mestiere, onestamente.
3: Forse a Roma lo chiamavano lo stracciarolo, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Continuiamo tra poco a parlare di mestieri che non ci sono più, magari anche attraverso il vostro ausilio. 366-6634-466. Intanto c'è Lou Reed.

0: stiamo facendo un bel viaggio insieme a voi alla riscoperta di mestieri che non ci sono più, anche di caratteristici di regione in regione, no? Sentiamo qualcuno.
1: Anche impegnativi, ecco.
2: Mestieri per tutti. Qua in Sardegna esisteva la figura del saccabadora. Buongiorno, prima di tutto.
1: Buongiorno.
2: Esisteva la figura del saccabadora, che era la donna che aiutava i moribondi a finire di... passare dall'altra parte, credo proprio che oggigiorno non esista più.
1: No, infatti.
2: Ciao da Patti.
0: No, ci sono degli infermieri specializzati fanno questo tipo di...
1: Una gran missione.
0: E devo dire, nonostante sia il loro mestiere, a livello emotivo è sempre una grande... un macigno. Ecco,
1: assolutamente.
0: Dai.
1: Buongiorno.
0: Hello.
3: Buongiorno, Fra.
0: Buongiorno.
3: Quando ero bambino...
1: E io?
0: Lui non l'ha si è offeso tantissimo, te lo dico io? Proprio. Ma adesso ascoltiamo il messaggio. Per adesso si è offeso tantissimo.
1: Lo metto anche dall'inizio, però sì. C'è un cafone.
3: Buongiorno, Fra.
0: Buongiorno.
1: Dagli.
3: Quando ero bambino, nel mio paese, in provincia di Pavia,
0: sì.
3: C'era uno che faceva il penat.
0: Cioè,
3: era quello che andava a ritirare le penne. Per poi fare i cuscini e i materassi.
0: Le piume.
3: E urlava come un matto, urlava per le vie: Gelpenat, Penavegia. Me lo ricordo, mi avete fatto venire in mente questo ricordo qui. Ciao, Fra.
0: Ciao.
3: Un saluto anche al tuo aiutante.
1: No,
3: ciao.
1: Ma
0: è partito male, ha finito peggio.
1: Sei nella lista nera, mi dispiace. Un ascoltatore che non esiste più, altro che mestiere.
0: Non ti manderai in onda mai più, sappi.
1: No, è così.
0: Chi c'è?
4: A Firenze c'erano i renaioli,
0: cioè?
4: Che erano quelli che con la barchetta andavano nell'Arno a raccogliere la rena, la sabbia, per poi utilizzarla.
1: Per costruire.
4: Nell'edilizia.
0: Esatto. Ma che meraviglia.
1: Questo è molto carino anche perché vai con la barca giù nell'Arno. Carino.
0: Allora continuate a raccontarci di mestieri che non ci sono più, magari appartenenti alla vostra zona. 366-663-4466.

0: Bastard, Sapso Radio Freccia alle 9.46 di questo lunedì 8 giugno 2026. La Freto Bia con voi ancora per qualche minuto. I mestieri che non ci sono più. 366-663-4466.
1: Michele.
0: Michi.
2: Buongiorno, sfrecciati. Ciao. Mi sento tirato in causa perché io faccio il calzolaio e siamo rimasti veramente in pochi a svolgere questo mestiere. Vero. Un po' come il sarto, per esempio. Ma con l'avvento della tecnologia anche molti lavori si sono contratti, per esempio pensiamo alle cassiere del supermercato,
1: sempre meno,
2: oppure che so il benzinaio, oppure i mestieri che sono completamente spariti, pensiamo all'ombrellaio oppure il noleggiatore di videocassette. Ciao, buona giornata.
0: È ciao vero, Michele, è vero. Sai che tantissimi calzolai stanno diventando virali sui social, perché proprio perché, come diceva Michele, no, sono sempre meno le persone che portano a riparare le scarpe in favore di quelle che quando le consumi poi le butti via, si stanno un po' riciclando come restauratori di borse di lusso second hand. Si fanno un sacco di soldi.
1: Ecco,
0: capito?
1: Quindi in caso c'è un bel giro.
0: Si potrebbe convertire lì.
1: Il campanaro, ci dice Antonio, non esiste più, è vero, è la stenodattilografa, ci dice sì. Monica, un mestiere che sembra ormai appartenere al giurassico, perché parliamo chissà di quanti anni fa. La magliaia, ci dice anche Lisa dal Lago di Como, anche quella è un mestiere che sta sparendo, e quindi ci tiene a sottolinearlo, ma non
3: sì, io suppongo lo stenografo.
1: Ecco, vedi?
3: Sì. Stenografia, mamma mia, quanto l'ho odiata a scuola. Prendevo sempre tipo 3. Veramente complicata. Ciao.
1: Vuoi l'intelligenza artificiale, vuoi la nuova tecnologia, vuoi comunque sostituite da altre figure più pratiche, più veloci, alcuni stanno scomparendo malamente anche.
0: Veramente, veramente. E allora, magari avremo modo di ascoltare ancora qualche messaggio, visto che certo. Ne stanno arrivando al 366-663-4466. Intanto, signori, sono tornati Nothing But Thieves, questa è la loro nuova canzone della nostra Top 20, si chiama Evolution.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52 è uno tra i mestieri che veramente sta sparendo, è lui.
2: Ciao Frecciati, Alessandro.
1: Non sei tu, ma chi ti ha detto niente? Sei tu.
3: Scusate, ma l'arrotino.
4: Oh, è vero.
3: Siamo noi donne senza l'arrotino.
1: Ecco, vedi, disperato.
4: Donne.
1: È arrivato Lenny Kravitz. Ah, no, scusa.
4: No, come Lenny Kravitz.
1: Sai, anche quello sta sparendo.
4: Ma non è neanche in programmazione adesso.
1: Ma sta sparendo Lenny Kravitz.
4: Però ancora c'è. E quindi.
1: Mannaggia la miseria.
4: Lo preserviamo.
1: Finirà di far musica.
4: Ci dovrei... Torniamo domani.
1: Noi torniamo.
4: Dai, torniamo.
1: Al nostro mestiere che sta sparendo?
4: No, direi di no.
1: Perfetto.
4: Lunga vita alla radio.
1: Ore
4: torniamo
1: 6.
4: Domani mattina dalle 6. Stay smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Rock Time.
1: Revelation! Yeah!
2: Oh, well, well, meno sale. Male che uno dei due Revelation. È sveglio. Perché il sottoscritto è un po' stropicciato stamattina.
1: Ah, sì, sì, sì, ti sì. Hanno preso come un fazzoletto usato e.
2: No, sono andata alla sveglia e mi sono girato dall'altra parte.
1: E non ti sei più svegliato?
2: No, mi sono svegliato dopo mezz'ora, ma con senso di colpa e con addosso uno snaus, guarda che non hai idea.
1: Guarda, lo snaus è lo stesso rumore che ho sentito scendendo dal letto e ho pestato il gatto. È una roba incredibile.
2: Che ha fatto?
1: Snaus! Sì, perché era lì sotto, non l'avevo visto, ovviamente al buio, era mimetizzato.
2: Oh, poverino. Danni?
1: No, per fortuna no.
2: Tu c'è il piede leggero.
1: Sì, no, no.
2: Non come io, Antonelli.
1: No, io sono saltato.
2: Il gatto di Antonelli.
1: Bravo. Sì, sì, deve stare molto attento. Ha un grande rivale in casa, diciamo così. Comunque, bene, mi fa piacere che mi hai citato il buon Kimi Antonelli per la sua vittoria al GP di Monaco.
2: Le cose pazzesche.
1: Di Monaco.
2: Cioè, fa 20 anni ad agosto per ragazzo.
1: Stupendo, stupendo.
2: Mamma mia.
1: E non solo, va bene, rimaniamo anche ovviamente con l'appuntamento. C'è Paolo Pacchioni oggi.
2: Sì, sì, sì, certo.
1: L'appuntamento con Paolo Pacchioni, ci sarà quindi il tennis, ci sarà il ciclismo.
2: E la MotoGP.
1: La MotoGP, gli europei.
2: Tutto.
1: Tutto c'è.

0: 10:05, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura, IS ritorna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati secondo l'IDF. La nuova replica di Tel Aviv, che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Secondo le forze israeliane sono stati colpiti obiettivi militari. Dura la risposta del presidente americano Trump, scatenata appunto dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani. Occhi puntati sulla borsa di Milano, invece, i titoli degli istituti coinvolti nell'OPAS lanciata da Intesa San Paolo per Monte dei Paschi di Siena. MPS guadagna il 10%, Intesa perde il circa 3%, avanza anche Generali con un più 2,5%. Debole Banco BPM, il cui piano fusione con MPS è insidiato dall'OPAS di Intesa, registra una perdita di circa l'1%. Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Le vittime sono state trasportate in ospedale mentre l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi, esclusa per il momento l'ipotesi terrorismo. L'aggressione è avvenuta a poca distanza dal Madison Square Garden, dove Donald Trump assisterà tra poche ore alla finale NBA. E i seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, che riguardano anche 6 capoluoghi di provincia. L'affluenza ieri alle 23 era del 39,79%, in calo di 7 punti rispetto alla prima tornata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni della Sardegna, dove fino a ieri sera si era recato alle urne il 46,5% degli aventi diritto. Per il momento con l'informazione è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Oggi e nei prossimi giorni al centro-sud l'estate si farà vedere e sentire. Il tempo rimarrà sempre bello nelle regioni centro-meridionali. Anche al nord condizioni meteo praticamente estive, ma qualche acquazzone si forma su Alpi e Prealpi. Oggi e domani e mercoledì qualche temporale raggiunge anche le pianure del nord. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10.15, puntuale per questo lunedì 8 giugno.
2: Pacchiani, buongiorno!
3: Buongiorno, buon sport a tutti.
1: Buongiorno Paolo, allora, dove andiamo?
3: Oggi abbiamo un banco ricco, perché allora abbiamo la gioia e la soddisfazione italiana per Kimi Antonelli, che sta sempre più dominando il mondiale di Formula 1. Vincere a Monte Carlo, insomma, è una laurea, veramente honoris causa. Un po' di delusione, ma comunque gratitudine per Flavio Cobolli, che invece a Parigi ha perso la finale del Grand Prix contro Zverev. Però insomma, arrivare a giocarsi una finale di un grande slam e perderlo al quinto set dopo quasi 4 ore di partita, comunque vuol dire aver fatto dei giganteschi passi in avanti. Passi in avanti li fa anche il calcio italiano. Stiamo a guardare il mondiale che comincia senza di noi, però la nazionale di Baldini, quella giovane sperimentale, comunque vince in Grecia dimostrando una bella compattezza di squadra, e soprattutto la nazionale under 17 vince l'europeo di categoria. Sono soddisfazioni piccole, ma meglio ripartire da questo.

0: E anche noi non ci fermiamo. Don't Stop Rolling Stones, è il momento di Bar Sport con in collegamento Paolo Pacchioni, naturalmente. E Paolo, una bella Macedonia di frutta, mi viene da dire.
1: Sì.
0: Tanti risultati, quelli... tante cose.
1: Tu parlavi di quelli che non si fermano, non si ferma più Kimi Antonelli, che comunque continua a vincere a ripetizione, è il leader assoluto della classifica del Mondiale Piloti della Formula 1 e ieri ha vinto Monte Carlo, peraltro vincendo praticamente due volte, perché nella prima parte di corsa era andato praticamente in fuga ed era in controllo totale della situazione, poi si è vedicato, nuova ripartenza, quindi quel vantaggio che aveva accumulato è stato cancellato, lì poteva in qualche modo avere un momento di difficoltà, invece è ripartito forte, è riuscito a contenere Hamilton e ha vinto meritatamente. Hamilton, Ferrari, secondo posto, qualche segnale di riscatto da parte della ma anche qualche segnale contraddittorio, perché se Hamilton esulta per un buon risultato o comunque soddisfatto per un buon risultato, c'è Leclerc che è andato a muro, peraltro dicendo la macchina non frenava, quindi non è colpa mia, abbiamo ancora qualche problema da risolvere. Quindi insomma direi che ormai i tifosi italiani della Formula 1 una volta facevano il tifo per la Ferrari, adesso si va un pochino più sul pilota italiano che guida una Mercedes, però al di là della Mercedes, che è sicuramente un'ottima macchina, è molto bravo anche Kimi Antonelli, ce lo racconta il fatto che Russell, che guida quella stessa Mercedes, comunque spesso vive dei momenti di difficoltà. Quindi l'anno scorso, peraltro, mi piace ricordare che Kimi Antonelli già era stato individuato come il baby fenomeno, poi aveva avuto un periodo normalissimo di crisi di crescita, però da quella situazione lì lui è venuto fuori ancora più forte, ha saputo mantenere i piedi per terra e quest'anno sta veramente coronando un sogno, perché insomma così giovane essere leader del mondiale di Formula 1 è una cosa veramente tanto tanto importante.
2: No, è straordinario, consideriamo che compie 20 anni ad agosto il ragazzo.
1: Appunto.
2: Io ho 20 anni e ho appena preso la patente.
1: Esatto.
0: Io li devo ancora fare, quindi va bene, detto ciò.
2: Certo, certo, come no.
0: Va bene.
2: Paolo, grazie del collegamento breve ma intenso e niente, poi noi ci sentiremo ovviamente per i mondiali.
1: Certo, certo, perché giovedì inizia una grande avventura, purtroppo non c'è l'Italia, però insomma, cercheremo di divertirci lo stesso, anche se secondo me ci sono troppe partite in questa formula allargata, guarda, te lo dico, il mondiale mi ha già stancato prima di cominciare.
2: Grazie Paolo.
1: Ciao.

0: bicarbonato e magnesio!
1: E mantiene ossa sane e forti.
2: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
5: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
10: Radio Freccia.
11: Le 10.33 di questo lunedì 8 giugno 2026, ringraziamo ancora Paolo Pacchioni per questa versione pocket di Bar Sport.
12: Esattamente.
11: Caro Jimmy, stavo facendo una riflessione, venendo qua, che sì. Tutto sommato i nostri ascoltatori ci vogliono bene per tanti motivi, ma anche per uno in particolare. Che quando noi rompiamo le balle, loro ci possono spegnere. Cosa sì, che noi non possiamo fare nella vita quotidiana con chi ci rompe le balle.
12: È vero. Capisci? Non possiamo spegnerli.
11: Immaginati ogni tanto, se rompe le balle, ascolta, vieni qua, clic. A posto. Pensa che bello.
12: Ma si arriverà presto questa roba, tranquillo.
11: Invece noi, se rompiamo i coglioni, tac, proprio un attimo, capisci?
12: E come ti è venuta fuori questa riflessione? Ah, sulla base di cosa?
11: Sai che non lo so, ero in scooter, guidavo.
12: Ah, c'avevi un file dietro che ti spingeva questo
11: ma
12: tipo di
11: pensiero? Ma non lo so, probabilmente c'era qualcuno che mi rompeva le balle e avrei voluto spegnerlo. Sì, probabilmente è questo.
12: Ci sta,
11: sì. Sì, ci sta. Probabilmente. Ah sì, c'era uno che a ogni semaforo in scooter suonava. Così. Perché ha paura che lo facevano gli altri, che facevano cose normali. Beh, allora ho detto, guarda, mamma mia, potessi spegnerlo.
12: Va bene, va bene. Ritorniamo tra poco dopo i ragazzi dell'estate qua.

0: Tu sei un po' un ragazzo dell'estate.
1: Magari, ma che? Ma no.
0: No, non sei uno di quelli del 69?
1: Ma che? Niente. Figurati, no, ero un timidone, lo sai, quindi figurati. Cioè, avrei voluto fare il figo, avrei voluto essere capace di indossare la camicia a fiori, col costumino.
0: Ma non serpeggiava tra di voi questo tipo di desiderio di essere un po' alla moda?
1: No, non sono sempre.
0: Non hai subito quel fascino?
1: Ma no, lì. Poi non era periodo. Io ero avevo 14-15 anni in un periodo. Ma
0: un periodo in cui proprio aneli all'essere. Yeah.
1: Sì, ma non era periodo. Cioè, non era. Okay. Cioè, i paninari sono arrivati dopo e mi stava sulle balle. Prima ancora, chi era alla moda era un fighetto. Non c'era la possibilità di essere alla moda.
0: Cioè, tu
1: eri
0: un anarchico, fondamentalmente.
1: No, ero
0: un ciabatte.
1: Ero un tristone. Ero un tristone, mamma mia.
0: Tristone.
1: Poi facevo ridere, però in fondo ero un tristone. E quindi, essendo un tristone, dopo un po' uno rideva. Io ero classico che le ragazze ridevano con me e mandavano con gli altri. Ecco.
0: Vabbè, ma allora siamo in due qui.
1: Vedi.
0: Vai tranquillo.
1: Ma tu eri un po' più alla moda, però.
0: Ma no, io, guarda, ho incominciato in realtà a rendermi conto che potevo fare altro e andare per camporelle un po' più tardi rispetto ai miei coetanei.
1: Sì.
0: Diciamo, rimanendo nella fascia 13-14-15, sì. Cioè quell'età lì in cui si incomincia ad avere il motorino,
1: sì, certo,
0: cosa che
1: sì,
0: i miei
1: sì,
0: amici
1: sì.
0: avevano, io no.
1: Certo,
0: ecco,
1: confermo,
0: perché,
1: sì,
0: ecco
1: sì.
0: perché, capito?
1: Bicicletta.
0: Sì, non sì, so, sì. ecco.
1: No, comunque, dico, il mio primo bacio l'ho dato a 18 anni, io, cioè, figurati, quindi altro che indietro, cioè, ero veramente tre giri indietro, cioè mamma mia,
0: c'eri doppiato,
1: sì sì sì,
0: quindi ti arrivavano consumate
1: come ieri al campione di Monte Carlo che Antonelli ha doppiato il quarto, insomma, che tra l'altro è il suo compagno di squadra, quindi che soddisfazione
0: per dire,
1: ciao
0: è stata colpa dei freni.
1: Ecco, Antonelli a 19 anni vince il campione di Monte Carlo, io a 19 esatto. anni avevo dato il mio primo bacio, avevo anche già fatto
0: tra l'altro premiato da Eileen Gu, la campionessa olimpica sì. di freestyle,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, no, infatti,
0: che è bellissima, tra l'altro.
1: Tanto ieri, salendo sul podio, non ha cagato di pezza, scusate il termine, il principe di Monte Carlo, Alberto.
0: Non l'avrà neanche riconosciuto.
1: No, proprio è salito e è andato sul podio. Gli altri hanno salutato lui. Hop, pronti.
0: Ma che sei? Che vuoi? Ma guardate via.

0: Generation and Young Lean.
1: Radio Freccia
0: Storm 2, senti come suona, siamo un videogame quasi, eh? E invece è l'ultimo singolo della Top 20 di Radio Freccia all'interno dell'alta rotazione, come sempre, belli pronti, ecco. 10:47.
2: A proposito di alte
0: momento.
2: Rotazioni, i nostri ascoltatori pongono sempre delle grandi domande.
3: Buongiorno Strociati. Buongiorno. Ma guardate, secondo me il clacson potrebbe anche venire debellato completamente dalle auto e dai motorini, visto che
0: perché?
3: Servirebbe per evitare situazioni di pericolo, quando invece viene utilizzato per suonare all'amico sotto casa.
0: Certo, vero.
3: Quando c'è, quando tutti abbiamo il nostro cellulare di fianco, basta per prendere il telefono. Oppure viene usato sulle code o sui semafori, perché secondo quello che suona, se suona il clacson, la fila sparisce.
0: C'è grossa confusione. No?

0: mossozze, come si dice in Bologna, e bam bam.
1: Come il cappellino che indossa Jimmy, tra l'altro 258 digitale terrestre, 738 di Sky,

0: Sì. In realtà ultimo del, no?
1: E siccome
0: del
1: il cellulare classico è sempre presente, sì, e un sacco di gente lo guarda al semaforo, spesso proprio la gente dorme, cioè insomma succede, ma succede anche a me.
0: Finché è fermo, ragazzi, il problema è, certo, minore.
1: Però allora c'è chi ha avuto un'idea. Ascolta.
2: Il clacson dovrebbe essere a consumo, ogni volta che lo usi si svuota un contenitore che poi devi ricaricare. Così a tutti quanti passa un po' la voglia di usarlo e lo usa solo in caso d'emergenza, perché altrimenti gli costa se lo usa troppo spesso e ricarica di continuo.
0: Qua siamo nel dramma dell'utilizzo inappropriato.
1: Scusi, mi ricarica il clacson? No.
0: Sono 20 euro. Ah, la peppa.
1: Cioè, fischio. Poi dopo,
0: faccio poco. Questo incidente mi è costato 20 euro. Anche.
1: No, comunque lo diciamo fuori onda. In questi anni è cambiato il modo di guidare, secondo me in peggio, e soprattutto sono aumentate le auto in giro. Quindi, e le moto e tutto il resto. Quindi c'è un doppio problema. Cioè, per esempio, quanta gente usa la freccia oggi?
0: Ah, sì, come si diceva una volta, ecco, non fare l'indiano, no?
1: No, esatto. È vero che, per dirti, mio padre la freccia la usava pochissimo.
0: Ma io la uso benissimo sempre. Sì, sempre.
1: Però quanta
0: ho avuto
1: gente,
0: un bravo maestro.
1: Quanta gente davanti a te non la usa?
0: Tutti.
1: Vedi?
0: O la maggior parte.
1: Vedi?
0: Insomma.
1: È un casino.
0: La freccia è importante.
1: Sì, devo sapere dove vai.
0: Ma soprattutto è testimone delle tue azioni.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sì, sono le 11, qua le battute si sprecano.
2: Sì, sì.
1: È
2: sì.
1: Vero? Poi il clacson usato male.
2: Poti. In maniera smodata. Però, come lo fai bene? Rifai? Mamma mia.
1: Vai.
2: Questo era da bere. Basta! Allora, senti la soluzione finale definitiva.
1: Vai.
3: Allora, innanzitutto chi usa il clacson a caso è un imbecille.
1: Ecco.
3: Imbecille. Capito?
1: Ho capito.
2: Chiaro?
1: Chiaro?
2: No, no. Cioè, non facciamo. Cioè, i distinguo sono importanti. Sono quando d'accordo. Uno è imbecille, deve usare il clacson.
1: Ecco.
2: Facciamo? Tu fai il clacson? Dai.
1: Anche no.
2: Im.
1: No.
2: Dai, fai il clacson.
1: No. Non fare l'im.
2: Be.
1: Ci.
2: Le.
1: Dai.

0: 11 e 4 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico, tutti intercettati. Secondo l'IDF, la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Secondo le forze israeliane sono stati colpiti obiettivi militari. Al vertice di Londra con Gran Bretagna, Francia e Germania, il leader ucraino Zelensky ha affermato che il congelamento delle linee del fronte è la via più breve per arrivare a un cessate il fuoco. Da Starmer, Merz e Macron, pieno sostegno al confronto diretto tra Kiev e Mosca. E ora occhi puntati sulla Borsa di Milano. I titoli degli istituti coinvolti nell'OPAS lanciata da Intesa San Paolo per Monte dei Paschi di Siena. MPS guadagna il 10%, Intesa perde circa il 3%, avanza anche Generali con un più 2,5%. Debole Banco BPM, il cui piano fusione con MPS è insidiato dall'OPAS di Intesa, registra una perdita di circa l'1%. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la parte meridionale delle Filippine. I morti accertati fino a questo momento sono 15. In alcuni video diffusi sui social anche la distruzione a General Santos, dove un centro commerciale è stato ridotto in macerie. E proseguirà il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Oggi si terrà un discorso di fronte al Parlamento di Madrid e vedrà il premier spagnolo Sanchez in serata l'incontro con la comunità diocesana allo stadio Santiago Bernabéu. Chiudiamo con lo sport, il tennis, vittoria di Zverev a Roland Garros. Nella finale di Parigi il tedesco ha battuto l'italiano Flavio Cobolli in 5 set con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il momento con l'informazione è tutto, tornerà tra circa un'ora, ora invece tutta quella sul meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di 3D Meteo. Oggi e nei prossimi giorni al centro-sud l'estate si farà vedere e sentire, il tempo rimarrà sempre bello nelle regioni centro-meridionali, anche al

Nord, condizioni meteo praticamente estive, ma qualche acquazzone si forma su Alpi e Prealpi oggi e domani, e mercoledì qualche temporale raggiunge anche le pianure del nord. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Where there's smoke, there's fire, i Black Keys.
1: Radio Freccia.
0: Alle 11:15 nella Top 20. Top 20 di Radio Freccia, è arrivato anche il momento di aprire la nostra settimana, come sempre con la rubrica, una rubrica in questo caso del consiglio non richiesto a parte del sottoscritto, Jimmy D. E insomma, andiamo in un momento esatto in cui il glam degli anni 80 si è di fatto fuso con l'urlo struggente, la rabbia di Seattle, dando vita al grunge. Bene, al centro di quel Big Bang c'era un frontman molto magnetico ed estremamente fragile, Andrew Wood. Questa è la sua eredità, il capolavoro di Mother Love Bone, che ha unito due anime in un unico struggente urlo rock. Dalla colonna sonora di Singles, ecco la leggenda che ha dato vita ai Pearl Jam, ovvero alza il volume, Chloe Dancer, Crown of Thorns.

Mother Love Bone. Cloud Dancer, Crown of Thorns, Seattle, fine anni 80, la città è un cantiere aperto, umida, isolata, ma sotto la pioggia sta nascendo una rivoluzione. Beh, al centro di questa tempesta ci sono proprio i Mother Love Bone. Non sono ancora il grunge sporco e arrabbiato dei Pearl Jam o dei Nirvana, sono però l'anello di congiunzione. Hanno la melodia del glam rock, capelli lunghi naturalmente, l'attitudine punk e un carisma animale. E a guidarli c'è Andrew Wood, frontman magnetico, fragile, fatto di glitter e una dose massiccia di poesia pura. Beh, nel 1989 esce la loro opera d'arte, ovvero questa Chloe Dancer Crown of Thorns, una canzone divisa in due anime. Prima Chloe Dancer, un intro al pianoforte che stringe il cuore, poi Crown of Thorns, una suite rock davvero monumentale, un urlo di amore, dipendenza e fragilità. È la ballata che definisce un'intera generazione, la generazione X. Ma il destino del rock è tragico. Marzo 1990, pochi giorni dal debutto del loro primo album Apple, Andrew Wood muore per un'overdose di eroina e ha solo 24 anni. La band si scioglie all'istante, distrutta dal dolore, ma dalle ceneri rinasce la vita. I superstiti della band, Stone Gossard e Jeff Ament, non mollano, incontrano un surfista di San Diego di nome Eddie Vedder. Nascono così i Pearl Jam. Nel 1992 il regista Cameron Crowe inserisce Chloe Dancer nel film Singles. Il mondo scopre di fatto Seattle, il mondo scopre il grunge. Oggi ogni volta che i Pearl Jam suonano Crown of Thorns sul palco i riflettori puntano al cielo e la voce di Andrew Wood continua così a vivere in eterno.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sauto Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Radio
7: Breve, breve, breve.
8: Alle 11.35 abbiamo quello breve, ovvero GBD, e abbiamo breve. quello breve, è di Berri, esatto. Io sono breve, tu sei bravo, breve. No. Senti, un momento di breve, Andrea chiede, mi togliete una curiosità, tutti questi cenni storici e curiosità, dove li trovo? Cioè, che lettura consigliate a proposito del tuo consiglio?
7: Ma Andrea, lì sono ore e ore di letture, nel senso sono varie fonti alla quale io attingo, dai libri o anche semplicemente... ai siti specializzati.
8: Dal web, esatto.
7: Dal web faccio una sintesi e cerco di mettere quello che secondo me è utile per questo tipo di brano. Ecco, questa è una mia. Sì. È la mia operatività.
8: Diciamo. Assumere informazioni e, come dire, passarle attraverso il proprio gusto, la propria esperienza, la propria personalità, eccetera, eccetera, e provare a raccontarle. Allora,
7: di bravi ce ne sono tanti che scrivono, te lo dico. La cosa difficile è dover fare la sintesi, perché il mondo del rock e affini, tutto quello che è quell'ambiente lì, avendo tante influenze, tanti anni soprattutto di vissuto, sono tantissime le informazioni. Certo. È un'enciclopedia.
8: Per fortuna noi siamo il Los Bravos.
7: Sì, ma mica tanto, mi direbbe.
8: Dai, Black is Black, Black is Black, via.

0: Black is Black, Los divertono. Bravos, ragazzi.
1: Mi divertono. Cosa ti devo dire? I Los Bravos mi divertono.
0: Pensate come si diverte con poco, Jimmy.
1: Sì, assolutamente. Sono una persona di poche pretese, ma... Andiamo avanti.
0: A me spiace che tu non abbia mai fatto il DJ nella vita, vedi? Perché secondo me, facendo il DJ, mettendo pezzi come questi.
1: Però ho fatto il cubista.
0: Hai fatto il cubista?
1: Sì. Sì, ho fatto il cubista.
0: Ma dove? In discoteca?
1: Ah, oui.
0: Sì?
1: Sì.
0: Per lavoro?
1: Sì, diciamo per lavoro. In realtà io facevo il PR.
0: Sì.
1: Nelle discoteche. Negli anni 90, cioè quando ero un ragazzino che cercava di andare a far serata.
0: E guadagnavi a cottimo sulle presenze.
1: A cottimo. Prima lavoravo in un locale come cameriere e poi dopo la sera, pur di uscire, di avere una vita, insomma, e facevo il PR perché ero amico di te.
2: Facevi il cubo di Rubik, di
1: la facevo verità. Il cubo di Rubik, bravissimo Doc, vedo che te lo ricordi.
2: Ma no, ricordo e anche sono molto preoccupato perché adesso le pirillone di fronte all'immagine di Jimmy Cubista, tutto oleato.
1: Poi mi divertivo
2: proprio
1: a ballare, mi cacciavo.
2: L'olio di colza.
1: Con l'olio di colza.
0: Fagli finire il racconto.
1: Finivo sul cubo e sgambettavo un po' così e c'erano appunto alcuni detrattori come il Doc che arrivavano su e dicevano vieni giù e mi lanciava il cubo di Rubik.
0: Ah,
1: vieni giù!
0: Fa male un cubo di Rubik addosso.
1: Sì, però era risolto.
0: Ah, vabbè, allora.
1: Perché mi lanciava il Doc.
0: Perché il Doc è noto.
2: Non aveva problemi.
0: È noto che risolve il cubo di Rubik in pochi secondi.
1: Bravissimo. Sì.
2: Prima ancora che venga sgagnato.
1: Te faceva tutto il giro di mano da villano. Va bene, comunque
0: e quindi
1: sia.
0: Quindi il DJ non l'hai mai fatto?
1: No, il DJ no.
0: Mentre il Dottor Mann ha mai fatto il DJ?
1: Ha fatto anche il vocalist.
2: Io ho cantato Black is Black, una versione a Torre Pascamba.
1: Ti ricordo, così con il maglione a collo alto, bianco.
2: A righe orizzontali.
0: Bello. È a quello che si è ispirato Sting, giusto?
2: Ma infatti, però non mi ha mai riconosciuto i diritti,

0: ma mi ha invitato a pestare l'uva lì al Palagio, ma io mi sono rifiutato perché capisci bene, insomma, al limite taglio qualche vitigno,
1: certo.
0: Se proprio.
2: Che bel mondo.

0: Radio Freccia.
1: 11:48, lunedì 8 giugno 2026. Sono sicuro, se Jimmy D avesse fatto il DJ, avrebbe messo la prossima canzone.
2: Tu dici?
1: Sì, perché te con i Creedence c'è un rapporto potente, insomma. Mentre il dottor Mann li critica spesso, insomma.
3: Ma non è vero, è tutto falso, è solo che si è rigato il vinile.
1: Ecco.
3: E per cui fa così: have you have, e non si può mandare. Perché un cretino, di cui non farò il nome, all'epoca mangiò la pizza unta con le dita sul vinile, no. E poi le mise la puntina, svragadag, doppio dag.
1: Siete rimasti amici?
3: No.
1: Ok. È ancora vivo?
3: Di Creedence? Sì, penso, glielo auguro.

0: cos'è? Un lupo da steppa.
1: Sto ricevendo spesso pubblicità su come
2: grande
1: si fa
2: Steppenwolf.
1: No, molto sto bene. Ricevendo spesso pubblicità sul Tai Chi. E allora cerco di allenarmi, capito?
0: Anch'io.
1: Anche tu?
0: Anch'io, li mortacci. Allora, hai più di 50 anni e ti fanno vedere uno flaccido, schifoso, eccetera. E poi dice, ma con stai seduto e fai il Tai Chi per anziani. E
2: 5 minuti, poi ti dice.
0: 5 minuti. Ma sì, che vuole? Ma chi ce l'ha? Addominale
2: scolpito.
0: Ce l'hai il numero di questi? Vabbè, vabbè. Voglio chiamarli poi dopo, perché che è anche un'insolenza gratuita, no? Perché chi ti ha detto che c'ho più di 50 anni? Ma chi l'ha detto? Ma come ti permetti tu su internet, sui miei telefoni?
2: I
1: broccolons?
2: Quando stai lì a guardare il cellulare, quando parli, registra questa voce.
0: Ah, dici che c'è questa cosa.
2: Dici, buttare giù panza. E cioè, bam, parte il banner. Fai Tai Chi con un dito nel naso per 3 minuti al giorno. Vedrai che nel giro di 2 settimane tornerai in forma come me.
1: Che dici?
0: Vabbè, Jimmy, però... No,
2: lasciamo perdere. Lascio intuire, così sviluppo anche il cervello.
0: Invece, siccome ciascuno di noi ha i propri interlocutori, senti quelli di Jimmy.
3: Io ci sono stata a vedere Jimmy di... Sì. In veste cubista, ti ho lasciato anche qualche euro sugli slip.
0: Qualche euro?
3: Non è vero niente, però sarebbe uno dei miei sogni. Al BB.
0: Uno dei suoi sogni. Ma sai quali euro, Jimmy? Le monete, in modo tale che si rafforzi poi quello che c'è dentro lo slip. Perché se metti in banconote sembra sempre lo stesso volume.
2: Il problema, sai,
0: invece,
2: qual è
0: 50 centesimi.
2: Qual è il problema? Alla fine. E quando cammini si sente il tintinnio.
1: Tutto tranquillo.
0: Tu devi dire che è tutta roba preziosa, quindi.
2: Sì. I famosi gioielli di famiglia.
1: Esatto. A parte che poi recuperare le monete da lì adesso, non vorrei dire, ma non è bellissimo. Cioè.
0: Vigile, sto arrivando! Non mi faccia la multa!
1: Cosa fai? Fai il bidet alle monete?
0: Vi lascio soli questi due!
2: Vai salvadanaio!
0: Vigile! Quarta fila è buona, no? Mannaggia!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno di questo lunedì 8 giugno 2026, giornata mondiale dell'armadillo. Voi conoscete gli armadilli?
2: Sì.
3: Beh, quello della serie di Zero Calcare, interpretato da Valerio Mastandrea in modo mirabile,
1: è
3: devo
1: la sua
3: dire.
1: Festa oggi. Quindi se incontrate un armadillo, per favore,
2: abbracciatelo,
1: baciatelo, portatelo a bere, non lo so.
3: Posso chiamare Valerio se volete, gli chiedo un commento sulla tua.
1: Bene, volentieri. Se ha voglia, io ci sto, insomma, poi è sempre pieno di.
3: Ma perché? Scusa, adesso la giornata mondiale dell'armadillo. Ora che ci ripensi, ma chi, voglio dire, specie protetta, la natura, gli animali, gli armadillisti poi si incazzano. Però non è che proprio ci stanno le fanfare, le parate.
1: L'armadillista.
3: Sta lì e dice: no, perché hai detto una cosa sbagliata, perché allora la corazza, l'armadillo è un animale buono e tu lo stai bollizzando.

Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Torna altissima la tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha colpito Beirut in Libano. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di diversi missili verso lo Stato ebraico e la nuova replica di Tel Aviv che ha condotto raid aerei sul territorio iraniano. Esplosioni sono state udite a Teheran e Karaj. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato Donald Trump, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani. Cresce il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la parte meridionale delle Filippine. I morti accertati fino a questo momento sono 15. In alcuni video diffusi sui social anche la distruzione a General Santos, dove un centro commerciale è stato ridotto in macerie. Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Previsto un premio del 12,5% sul prezzo ufficiale delle azioni di MPS per un controvalore di circa 30,6 miliardi di euro. Parallelamente Intesa ha siglato un accordo con Unipol per l'eventuale cessione delle 635 filiali di MPS in vista di una fusione con BPER. Al vertice di Londra con Gran Bretagna, Francia e Germania, il leader ucraino Zelensky ha

0: affermato che il congelamento delle linee del fronte è la via più breve per arrivare a un cessate il fuoco. Da Starmer, Merz e Macron pieno sostegno al confronto diretto tra Kiev e Mosca. Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Le vittime sono state trasportate in ospedale mentre l'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. Esclusa per il momento l'ipotesi terrorismo, l'aggressione è avvenuta a poca distanza dal Madison Square Garden, dove Donald Trump assisterà tra poche ore alla finale NBA. Seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative che riguardano anche 6 capoluoghi di provincia. L'affluenza ieri alle 23 era del 39,79%. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di 3D Meteo. Oggi e nei prossimi giorni al centro-sud l'estate si farà vedere e sentire. Il tempo rimarrà sempre bello nelle regioni centro-meridionali, anche al nord condizioni meteo praticamente estive, ma qualche acquazzone si forma su Alpi e Prealpi oggi e domani, e mercoledì qualche temporale raggiunge anche le pianure del nord. Per dettagli c'è l'app di 3D Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.15 è arrivato il momento, come ogni lunedì, di fine tappa, diciamo, della MotoGP, avere la nostra sintesi e in mia compagnia quest'oggi, cari miei, Cosimo Curatola. Ciao Cosimo.
2: Ciao Jimmy, ciao sfrecciati, che bello. Sono tornato adesso da Balaton, devo ancora arrivare a casa, ma è stata una grande trasferta, nonostante potesse sembrare il contrario, una pista terribile che infatti verrà cancellata dal prossimo anno, ma come tu ben sai le notizie sono anche e soprattutto altre.
1: Sono tante le situazioni che veramente hanno stravolto ancora una volta il campionato, la classifica. Ci sono delle novità, degli aggiustamenti, dei rottamamenti, insomma c'è un po' di tutto. Adesso aspettiamo un attimo, subito dopo i Beatles, Ticket to Ride, e di nuovo con Cosimo Curatola per fare la sintesi della MotoGP.

0: È giusto, giusto, un ticket to ride, caro Cosimo. Beh, proprio da dirlo, direttamente dal rientro da Balaton per la MotoGP, il buon Cosimo Curatola ci ha fatto, insomma, ci ha dato l'assist per fare una buona sintesi. Cosimo, a te.
1: Sì, Jimmy, Marc Marquez torna clamorosamente in lotta per il mondiale con i grossi avvenimenti, due che sono successi in gara. Il primo è che lui vince tutto clamorosamente dopo aver detto giovedì: ma se dovessi finire sul podio vorrebbe dire che gli altri hanno lavorato molto male. Da una parte è un modo per mettere pressione agli altri, dall'altra è un modo, insomma, per giocare così a carte coperte, tant'è che Bagnai a fine gara dice: io con questo qui a poker non ci voglio mai giocare in vita mia. E l'altra, come tu ben sai, è la carambola di Jorge Martin, sì, che in partenza, via prima curva, frena troppo forte, sbaglia la frenata, gli parte la moto e stende quattro piloti, di cui tre Aprilia, che, insomma, voglio dire, erano tutti quelli veloci.
0: E sono quelli in alto nella classifica.
1: Bravissimo, esatto. Quindi mondiale super riaperto. Marquez ha 70 punti, adesso 72 da recuperare, ma io lo vedo veramente pericoloso, anche se, ti dirò, questo circuito è uno dei suoi preferiti. Balaton Park, detto anche Balaton Mark.
0: Ecco, questo la dice lunga. Però c'è da aggiungere una cosa, correggimi se sbaglio, io ho sentito le sue dichiarazioni, dice: non è che io sono improvvisamente nel giro di qualche giorno ritornato super in forma, decisamente è un'altra pista. Ecco, lui l'ha messa lì ed oggettivamente si riaggancia al Balaton Mark.
1: Sì, è così, però allo stesso tempo non ti puoi mai fidare di lui, no? È sempre più chiara questa cosa. Quindi, infatti, Bagnai ha detto: no, Bruno, io me lo aspetto veloce, come veloce è sempre stato. Va detto che Bezzecchi qui andava comunque bene, stava preparandosi a una delle sue domeniche. Ci sono delle motivazioni tecniche, ma che non ti sto qua a sciorinare perché sarebbe veramente troppo lunga. Però, di fatto, Balaton, che appunto verrà cancellato l'anno prossimo, ci ha regalato una gara, se non altro, piena di colpi di scena, diciamo così. Bella non si può dire, però un Pedro Acosta che lotta fino alla fine, io non so se ti sei emozionato anche tu a vederlo.
0: Io ho perso, credo, 15 anni nel giro di 8-9 curve, perché c'è stata una bagarre incredibile. Tra l'altro, lo stesso Pedro Acosta, in chiusura sulle dichiarazioni finali dopo il secondo posto, insomma, si è espresso in maniera molto chiara, dicendo: io ci ho provato in tutti i modi, e quello lì va forte.
1: si è visto. Tra l'altro, questi due qua, Marquez e Acosta, condivideranno la squadra l'anno prossimo, no?
0: Certo.
1: Sarà un nuovo Rossi Lorenzo, tutti e due spagnoli, però sarà clamoroso. E

0: tant'è che Mark dice: sono fortunato che Pedro non abbia la moto come la mia, che da una parte è un po' così una coccola a questo nuovo galletto rampante, dall'altra è un attacco neanche troppo velato, un Pecco Bagnaia che fa sì terzo, ma che non ha in questo momento la velocità per stare con gli altri due. Quindi insomma Mark è sempre una spada nelle dichiarazioni, nel bene e nel male, a volte insomma nel bene per lui, nel male per gli altri, diciamo, sì. Diciamo così.
1: Ok, certo, chiudiamo con un pensiero rapido, proprio rapido rapido, per quanto riguarda quello che è accaduto a Martin in questo caso, che è colpevole di non aver e soprattutto anche la preoccupazione di Gian Antonio.
0: Sì, Martin chiaramente adesso lui è molto credente, quindi ha detto grazie a Dio stiamo tutti bene, mi dispiace tantissimo, ha chiesto scusa a tutti, e di Gian Antonio invece è stato durissimo, ha detto i supereroi sono quelli che vincono, non quelli che rischiano di ammazzare 5 persone, tornerò a casa ringraziando il Signore di essere ancora vivo, va penalizzato, Digia era nero anche perché aveva il passo per fare il podio. Detto ciò, caro Jimmy, non vedo l'ora di vederti, di sentirti, di sentire le moto a Brno tra 2 settimane in Repubblica Ceca, uno degli appuntamenti più belli di tutto il calendario.
1: Io ti ringrazio come sempre per questa bellissima sintesi e a questo punto al prossimo appuntamento. Ciao Cosimo Curatola, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di

0: 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau. L'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
6: Radio Freccia.
7: Le 12.34, le Good Vibrations, e prima della doverosa parentesi sulle motorette, Ed ha sparato una cazzata dicendo che oggi è la giornata internazionale dell'armadillo. Ci siamo cascati quasi tutti tranne un esperto. Sentite qua.
8: Ma ora io non voglio fare il sapientone, però da armadillologo sapevo che la giornata fosse il 13 di agosto. Oggi.
7: Il 13 di agosto, vedi? Allora, abbiamo verificato, chiediamo scusa, chiediamo venia agli sfrecciati. E
9: è
7: adesso.
9: Armadico?
7: Armadillo.
9: Se lo festeggi prima, magari lui.
10: Tocca ferro?
9: Ma sui maroni, sì.
7: Vabbè, poi dopo parliamo delle giornate internazionali.

0: With or without you.
1: Sentite qua quanto è uguale a Bono Vox ai tempi d'oro.
2: Zero. Zero proprio, senza zucchero. Vabbè, c'è un dolore. Tagli un po' di Alcaset.
3: Paul, no, non ti arrabbiare.
1: Gli do un messaggio che certifica che oggi non è la giornata mondiale dell'armadillo.
2: Oh, fantastico, dai.
4: Oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Gli armadilli non sanno nuotare. O forse sì. Boh. Ciao.
2: Degli oceani. Galleggia. Allora, questa è una giornata mondiale, internazionale, quello sì. Che è, seria. Mentre invece ce ne sono alcune che sono un po' bizzarre. Per esempio, il 22 dicembre, giornata mondiale dell'orgasmo. Oh,
3: perché il 22?
2: Non lo so, è perché no, prima di Natale, perché poi a Natale c'è la famiglia.
1: Natale non hai tempo, quindi fai tutto il 22.
2: A Natale si sta in famiglia, quindi l'orgasmo...
3: 22, sì, stiamo a vedere.
2: Che è truffaldino il 22, dai.
3: I regali. Dai, va là.
2: Prima di andare a fare i regali dell'ultimo
3: minuto. Preparazioni.
2: E facendo il regalo alla tua amante e la giornata mondiale dell'orgasmo. Questo e questo va bene, va qua. Bene.
3: Quindi il 22 dopodiché, questa giornata che si fa?
2: Indovina,
3: se l'orgasmo.
2: Ci sono i francobolli sull'orgasmo.
3: Sentiamo.
1: Ci si fa il sollettico.
2: È così, in modo certo, innocente.
3: Ci vedo, eh. Ma voi due intorno a un tavolo, con le stelle e le ghirlande.
1: Vabbè, altra giornata.
2: Ma io il 2 luglio, giornata mondiale degli UFO.
1: Oh.
2: Oh, che vengono giù e fanno papparì,
3: papparaparaparaparà.
2: Poi, il 20 maggio, giornata mondiale.

0: mondiale del whisky.
1: Oh,
0: la vedo malissimo quella.
2: Ma qui in Italia o all'estero?
0: È mondiale, scusa.
2: Sei sicuro che è di questo pianeta, eh?
1: Sì, sì, sì.
2: Vabbè.
0: Questo, terra. Earth.
2: Dopo gli UFO non si può più parlare solo della terra.
0: Vabbè,
2: scusa,
0: Vabbè, ma che palle.
2: Io.
0: Giornata mondiale del Jimmy.
2: Non c'è.

0: Radio Freccia.
1: Le 12.50 di questo lunedì 8 giugno bravo, 2026, bravo. Io sto parlando e qualcuno mi dice bravo, mentre Jimmy dice
2: bravo, bravo.
1: Secondo voi io come dovrei sentirmi?
2: Bravo, perché lo sei, perché sei il nostro idolo, sei il nostro totem, sei l'indiano di legno fuori dai saloon, quello lì coi sigari.
1: Sì. L'indiano di legno fuori
3: sì, da... quello messo così, copri il capo con le piume.
2: Con tutte le piume, certo, il capo indiano.
3: Io in questo momento mi sento invece come l'orso grizzly imbalsamato nelle baite.
2: Che va bene, sempre meglio di quello del Luna Park che fa avanti e indietro e gli tiri col fucile.
3: Mettono il tutù.
1: Vabbè, io faccio il grizzly, il dottor Mann cosa fa?
2: No, lascia fare, che ho già i miei problemi oggi, quindi stiamo a posto così. Grazie.

0: 12.54 insieme. 12.54 insieme al boss. Adesso andiamo a esporre.
1: Questo momento.
0: Guarda, sei veramente un macaco.
2: Ma sai, oggi
0: sei tu quello che urla.
2: La giacca preferita.
0: Sì, esatto. Infatti è vero, sembri un croupier. Detto questo, per esempio, le giornate mondiali più bizzarre. Il 6 maggio è la giornata mondiale del colore. Adesso tu mi devi dire che puoi fare
3: quello
0: per il
3: di
0: colore.
3: Poker.
0: No, il colore, ma non de poker, i colori.
2: Colore. Dai, di, tu dai quindi, di colore.
0: Una giornata bianco, tutta in bianco, bianco e nero, okay. Eccetera. Quindi. Poi abbiamo il 31 marzo la giornata mondiale del backup.
2: Benissimo.
0: Cioè tutti i computer si riuniscono, bevono una cetrata. Evviva!
2: Anche i cervelloni governativi?
1: Sì.
0: Ma incredibile. Poi il 27 febbraio, in onore di Eddie Berni, la giornata internazionale della lentezza.
1: Oh, che bello.
0: Ah, che sta alludito.
4: E lamentate sempre quello troppo veloce. Cosa
2: no.
0: Sì, ma solo quei 2 secondi tu vai veloce e in altre occasioni che non diremo. Però per il resto sei un po' lentino.
4: Chi ti dà queste informazioni?
0: Io ho delle fonti. Che però non rivelerò perché da giornalista posso celarle. E poi ti dedico anche questa. Grazie. Eddie, la volevo dedicare a Jimmy, ma il 2 febbraio, la giornata mondiale delle zone umide.
2: Benissimo.
4: Cosa c'è?
0: Che sono che non è il tuo naso, ma sono le paludi.
2: Vabbè, con me ci sta, insomma, voglio dire, per una padana.
0: Ecco, capito, non personali, quindi non fraintendete. Detto questo, insomma, cerchiamo una giornata mondiale da fare di noi, per intitolarla noi.
2: È cosa che mi manca tantissimo.
0: Sì, no, perché no, non dirlo.
2: Non posso?
0: No.
2: Vabbè, dillo, la giornata internazionale dello sticazzi.
0: Oh! E lo sapevo io, guarda, lo sapevo, ero pronto.
4: Andiamola.
0: Perché
4: dai,
0: non lo fermo?
4: Domani? Ti piace? Domani?
2: E sticazzi!
4: Dai, domani giornata.
0: Cambiatevi un segno di pace, dai, andate. Su, dai.
4: A domani.
0: Ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 13 e 2 minuti, comincia qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi cari sfrecciati co-conduttori onorari per fare insieme questa puntata, quest'ora di pranzo nella quale ragioniamo insieme sull'attualità. Questa è la settimana in cui va a finire la scuola in Italia, già oggi in alcune regioni e poi via via nei prossimi giorni si chiuderanno le lezioni. In vista di un anno che sembra essere decisivo, cruciale per i moltissimi cambiamenti che avverranno, ma io vi chiedo al 366-6634-466 con i vocali entro i 40 secondi, quali possono essere le priorità della scuola pubblica in Italia da adesso in poi? Ce ne sono moltissimi di cui discutere. Attendo le vostre voci.

0: Le 13.07 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Yannick Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti dopo il malore che lo ha colpito durante il Roland Garros lo scorso 28 maggio. Il tennista numero uno al mondo si trova nel padiglione Diamante nell'area Solventi e dovrebbe lasciare la struttura già questa sera. Duro il presidente americano Trump sull'escalation in Medio Oriente scatenata dai bombardamenti israeliani su Beirut. Il premier israeliano non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, che aveva anche chiesto al leader israeliano di non rispondere ai missili iraniani. È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Scattato l'allarme tsunami, il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Chiedo scusa per le parole che ho pronunciato nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista di Repubblica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, in una nota in riferimento all'articolo di ieri che riferiva di una denuncia nei suoi confronti di violenza sessuale da parte di una donna. Mi sono anche dichiarato pronto da subito a fornire tutti i chiarimenti necessari, ha affermato Silvestro. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Proseguirà oggi il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Oggi terrà un discorso di fronte al Parlamento di Madrid e vedrà il premier spagnolo Sanchez. In serata l'incontro con la comunità diocesana allo stadio Santiago Bernabeu. Per il momento è tutto, le informazioni su Radio Freccia torno più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Oggi e nei prossimi giorni al centro-sud l'estate si farà vedere e sentire. Il tempo rimarrà sempre bello nelle regioni centro-meridionali. Anche al nord condizioni meteo praticamente estive, ma qualche acquazzone si forma su Alpi e Prealpi oggi e domani, e mercoledì qualche temporale raggiunge anche le pianure del nord. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

13 minuti, noi qui riflettiamo nella settimana in cui vanno a terminare le lezioni su quella che è la scuola che vorremmo in qualche modo. 2027 sarà un anno cruciale per tante novità, ma dobbiamo anche capire come queste nella scuola pubblica verranno affrontate, stante altre migliaia di tagli tra personale docente e non docente, l'emergenza pare dello scontro, purtroppo a volte anche fisico, tra alunni e docenti, l'ingerenza dei genitori, le strutture inadeguate, no? Le aule che mancano, le scuole fatiscenti, eccetera, eccetera. Poi anche le lezioni, i corsi che in qualche modo vengono ripensati a livello di licei, sparisce l'orrenda geostoria, per esempio, e sarebbe anche il caso di approfondire un po' la contemporaneità, la storia, la geografia, fatte per bene. Mi piacerebbe anche un ministro, ma questo è il mio pensiero personale, come sempre polemico, direte, che non faccia delle gaffe tipo le Brigate Rosse che hanno ucciso Piazzanti Mattarella, o Colombo che segue le istruzioni di Galileo, che era nato 100 anni più tardi per arrivare in America. Mi piacerebbe molta competenza, mi piacerebbe molta sensatezza e capire come poter fare della scuola veramente il motore per un futuro che è sempre più traballante per i nostri ragazzi. In Emilia vengono proposte l'estate guidata, che non è un inizio anticipato delle lezioni al 31 agosto, ma insomma laboratori, corsi vari per poi iniziare il 14 settembre. Però le famiglie hanno protestato perché per far conciliare il tempo di riposo dei ragazzi e quello delle famiglie. Mi piace però cominciare tutto questo anche con un messaggio positivo e una lode a quella insegnante di sostegno siciliana che ha preso le ferie per stare a Rimini accanto al suo alunno malato che deve affrontare un delicato intervento chirurgico.

Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Radio Freccia.
8: Le 13:20, la scuola com'è? La scuola che vorremmo, le vostre voci al 366-663-4466.
9: Che cosa dovrebbe insegnare la scuola? Velocemente, allora, la gestione della propria mente, la possibilità di essere in grado di interagire con le proprie emozioni, non sugli accadimenti ma espressamente sulle proprie emozioni. Nulla si può sugli accadimenti, però se siamo in grado di gestire le nostre reazioni rispetto agli accadimenti, tutto fila liscio. Purtroppo la scuola non insegna in nessuna disciplina come fare, assolutamente.

0: Volevo rispondere al messaggio del radioascoltatore di prima che ragionava sulle emozioni. Ma perché sembra poco imparare a leggere e scrivere, cioè iniziare a elaborare un po' i pensieri. Se leggi e scrivi, le emozioni vengono dopo.
1: Sembra quasi una provocazione, in realtà forse non lo è, nel senso imparare a leggere e scrivere, capire le regole, oltre che i rudimenti dell'istruzione, ma anche, dico a, credo si chiami Giovanni, questo nostro ultimo ascoltatore, vanno di pari passo, l'educazione all'affettività, all'emotività, all'equilibrio interiore, i bambini buttati dentro, e dico buttati dentro aule peraltro inadeguate, poi la prima cosa che imparano forse è la sopraffazione l'uno dell'altro e il mancato rispetto purtroppo molte volte degli insegnanti stessi. Va creata una situazione, diciamo, di equilibrio immediatamente per quello che riguarda la gestione della comunità scolastica. Poi io parlo da ex alunno e da genitore, non certo da docente.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice.
1: Ciao.
2: Secondo me la cosa più importante che manca alla scuola italiana è proprio la funzione sociale. La scuola italiana non svolge una funzione sociale, la scuola italiana impartisce nozioni, mette voti e si ferma lì. E questo secondo me è un grossissimo errore, perché la scuola non può essere solo un luogo dove c'è una crescita nozionistica e accademica. La scuola è dove comunque i bambini e i ragazzi spendono la maggior parte del loro tempo e dovrebbe svolgere una funzione più sociale. Inoltre, il fatto che ancora nel 2026 la scuola si fermi a giugno e ricomincia a metà settembre è piuttosto ridicolo e molto dissonante con la realtà della società italiana. Un bacio.
1: A te, e vedremo, ci sono delle polemiche anche sugli esperimenti di cominciare un po' prima con dei laboratori, come dicevamo poco fa, vedremo. Intanto vi regalo una cosa.

0: Il mio regalo di oggi era una canzone famosissima, Everybody's Talking, nella versione di Harry Nilsson, perché era una cover che lui aveva preso da Fred Neil, che era un altro grande cantautore americano, Harry Nilsson, e questa versione fu poi utilizzata, come sapete, nel film Un uomo da marciapiede, diretto da John Schlesinger con Dustin Hoffman e John Voight. Harry Nilsson, che era un cantautore di eccezionali qualità, ma non soltanto diciamo, compositive, ma anche interpretative, perché John Lennon era affascinatissimo dalla voce di Nilsson, che poi è scomparso prematuramente per un infarto. E Lennon e Nilsson, ma non solo, Ringo Starr, c'era anche Keith Moon degli Who, facevano gozzoviglie, facevano queste follie assolute a base di droga e tutto quello che potete immaginare in quello che fu chiamato il Lost Weekend, il weekend perduto di John Lennon lontano da Yoko Ono. E in realtà poi questo weekend perduto in California era durato parecchi, un anno e mezzo se non ricordo male addirittura. Comunque, noi stiamo parlando della scuola, cambia, non cambia, cosa dovrebbe cambiare e cosa dovrebbe restare così.
1: Un saluto a tutti. Vabbè, qualche anno di esperienza a scuola ce l'ho, quindi posso anche, diciamo, dire la mia con cognizione. Ad esempio, tenere obbligatoriamente i ragazzi nell'ambito scolastico in attesa del compimento della maggiore età, per me non ha senso, perché diventa per almeno un 30% dei ragazzi un parcheggio. Cioè, chi non ha nessuna volontà di proseguire gli studi o a livello familiare o personale non studierà mai, rimane parcheggiato gli anni per arrivare poi all'età maggiore. Il resto sarebbe da cambiare il ministro, che ha eliminato materie fondamentali nell'insegnamento.
0: Occhio, perché la dispersione scolastica è una piaga nazionale che stiamo veramente pagando a durissimo prezzo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:36, le cose che vanno e che non vanno nella scuola, da cambiare o no? 366-63-4466 per i vostri messaggi.
2: Buongiorno. Buongiorno. Signora di prima ha sicuramente ragione, ma purtroppo la scuola non termina a giugno. Comunque chi lavora al suo interno ha anche delle riunioni, in alcuni casi ha degli esami da fare per le varie licenze di terza media o di quinta superiore. Sicuramente è da rivedere in molte sue parti e va potenziata. Il problema è che per potenziarla bisogna avere un sacco di soldi.
1: E investirli tutti in questo settore, un sacco di soldi, magari stornarli da quelli che poi creano un sacco di polemiche nelle manovre. Insomma, abbiamo dato una quantità di quattrini impressionanti, la daremmo per le armi? Siamo in vista di chissà quali conflitti, oppure è meglio pensare ai ragazzi del futuro senza fucile ma con qualche penna in mano, in modo che imparino a scrivere e a decifrare per esempio testi complessi, perché ci viene detto che gli studenti del 2026 siano in difficoltà nel decifrare, nel capire. E allora?

0: Buongiorno Radio Freccia.
1: Buongiorno.
0: È Francesco da Roma. Comunque è proprio propaganda pro-sinistra questa puntata relativa alla scuola,
1: E come no?
0: In merito ai soldi da dare, bisogna intanto vedere se vengono utilizzati bene,
1: sì,
0: quelli che oggi ci sono.
1: Sicuro.
0: E poi diamoli e togliamoli alla difesa, va bene. Un domani, se qualcuno si sveglia e ci vuole attaccare, con che ci difendiamo? Con le penne?
1: E Francesco, permettimi la battuta. Allora studiamo la storia, come disse Pier Capponi a Firenze, a Re di Francia, che se non ricordo male era Carlo VIII: se voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane, o le penne se preferisci. Io preferisco una, come dire, una nuova generazione di persone assennate che sappiano capire la realtà. Certamente anche difendersi, mettere i sacchi di sabbia davanti alla porta, ove mai servisse, e speriamo davvero di no. Però basta questa storia della propaganda, dai, su, per favore, perché se no cadiamo nel giochino che allora quello ha detto che ci attacca, allora quell'altro ha sparato, allora e non ne usciamo più. Meglio che noi ci concentriamo sulle cose, anche perché cari tutti, insomma, nei nuovi programmi di insegnamento ci sarà l'intelligenza artificiale, quella sì che manipolerà, se non la controlliamo, non la sappiamo usare, le nostre coscienze, oltre che le nostre risorse economiche tutte.
2: Ma uno degli elementi da reinserire è il discorso dell'apprendistato e della formazione lavorativa.

0: lavoro, le scuole professionali. Fra qualche anno non c'è nessuno in grado di mettere un chiodo, di riparare una caldaia e di fare impianto elettrico. Quindi la dispersione sociale e quella scolastica, che vanno di pari passo, è voluta, perché in poche parole si favoriscono altri aspetti, diciamo, macroeconomici, ecco così. Scuole professionali.
1: Gianni D'Assisi scrive: la scuola non deve formare ma informare, e cita Nanni Moretti.

0: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sfrezzati e dottor Mann. Do ragione allo sfrezzato di prima, perché la scuola, soprattutto quella superiore, non prepara per nulla al lavoro, ma questo da sempre praticamente. Bisognerebbe un po' lì rivedere qualcosa. E poi un'altra cosa, bisogna bocciare dalle medie in poi. Se qualcuno non ha risultati, va bocciato come una volta, ripete l'anno, perché sennò, se tutti sono promossi, il merito dove sta? Adriano da Brescia.
1: La scuola meritocratica dovrebbe essere un ideale, no? Un principio al quale tendere, ferma però restando, come dire, la spinta che si deve dare, almeno nella scuola, dell'obbligo a tutti i ragazzi per non lasciarli indietro, appunto per non favorire neanche la dispersione scolastica. È un gioco di equilibri, di pesi e contrappesi delicatissimo. Detto questo, abbiamo qualcun altro che dice, dovrebbe, Emanuela da Livorno, se non sbaglio, in un vocale, diceva, dovrebbe prepararci anche alla vita pratica, a pagare le bollette, a come si compra una casa, a come si fa un 730, perché sennò andiamo lì fuori e siamo in balia di una realtà complessa da gestire, di cose quotidiane.
2: Sicuramente vanno riviste tante cose nella scuola, gli ambienti e tutto, però al posto di lamentarci sempre per quello che non abbiamo, nel frattempo potremmo usare bene quello che abbiamo. Quando è iniziata la scuola forse non avevano aule, non avevano niente, ma avevano l'entusiasmo, i bambini di imparare e gli insegnanti di insegnare, e avevano empatia. Vuol dire ascoltare tutti i bambini e adeguarsi un pochettino al modo di insegnare di ognuno. Non si può fare tutto, però insieme si può.
1: In merito allo sfrecciato che prima diceva, non dobbiamo togliere i soldi alla difesa, all'acquisto di armi, perché poi ci attaccano, molte le reazioni. Fatalmente qualcuno scrive, per favore informatevi sui canali giusti, perché nessuno vuole attaccare l'Italia e le armi sono un interesse che fa comodo ai nostri politici. Senza sanità e senza istruzione non si va da nessuna parte. Questa è una santa verità. Qualcun altro dice, l'equilibrio emotivo deve essere creato prima di tutto a casa, fare figli e poi pretendere che la scuola faccia insegnante, tutore, psicologo, babysitter, non va bene. E voi come la pensate?

che ha vinto la guerra, dalla cultura dominante, quando invece forse dovremmo riflettere in modo più largo tutti, anche quando fate polemiche sulla propaganda, la sinistra e queste parole di libertà. Qualcuno scrive infatti: sono un insegnante, forse sembrerò semplicistico, ma nella costruzione la Costituzione sancisce la libertà di insegnamento. Magari se si ripartisse da lì, gli insegnanti non sono scemi, capiscono e comprendono la società. Se tornassero ad essere davvero liberi di scegliere cosa insegnare e come, secondo me la scuola avrebbe solo da guadagnarne. Ecco, questa è la riflessione di Giovanni, che è importante. Naturalmente non esiste la libertà assoluta neanche a livello costituzionale per quello che riguarda il lavoro degli insegnanti. Esiste una metodologia da poter applicare in un modo o nell'altro, fermi restando alcuni principi base. Insomma, lì si limita l'autonomia del docente, però è vero che poi all'insegnante è demandata una responsabilità enorme, questo lo sappiamo, soprattutto quando deve contrapporsi a questo compartimento stagno che è la famiglia contro la scuola, i politici che tagliano contro la scuola, gli alunni che si bullizzano tra loro, e gli alunni che bullizzano i professori o addirittura li aggrediscono. Ecco, tutto questo è la scuola del 2026, quella del 2027 pare che cambierà, e speriamo che cambi in meglio e definitivamente. Buona giornata a tutti e grazie dal vostro dottor Mann.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 14:02, ma soprattutto è lunedì, è l'8 di giugno e noi, come sempre, ripetiamo il nostro mantra. Hello rockers and welcome. Inspirate dal naso, espirate dalla bocca e poi fate un po' quello che vi pare. Nel senso che non sono forse una grande maestra di lezioni di vita, però sì, sono quantomeno la master of ceremony di queste tre ore, la vostra MC Cecil B. 14:17 all'interno di Electric Ladyland sulle frequenze di Radio Freccia, per rendere un lunedì accaldato un lunedì piacevole, anche perché secondo me oggi, come l'altro giorno, ma come tutti i giorni, imbrocchiamo la strada giusta delle canzoni che vi piacciono, anche quelle che magari non ascoltate tutti i giorni, ma che quando partono le canti, come nel caso di It's My Life di Bon Jovi.

È così, cioè It's My Life la canti per forza, anche se magari non ti imbatti nella discografia di Bon Jovi quotidianamente. Spero l'abbiate fatto, anche perché sono solo le 14.06. Il lunedì non lo consideriamo ancora già superato. Siamo a un buon punto, spero che non siate sommersi magari da email a cui rispondere, messaggi che avete lasciato lì con il segnalino, perché comunque li avete aperti ma poi vi dimenticate di dare effettivamente un riscontro, un feedback, un messaggio vocale, chi più ne ha più ne metta. Quello che però potete fare, nel caso abbiate voglia di scrivere un qualcosa che prescinde le deadline, le scadenze, le responsabilità, è quello di farvi sentire proprio con me nel corso di queste tre ore, con un numero che è valido in realtà durante tutto il giorno, ovvero il 366 663 4466. Fra poco il ritorno dei Rolling Stones dalla nostra Top 20. Ora ritroviamo Lenny Kravitz, California.

0: Radio Freccia.
1: 14 minuti, ore e minuti coincidenti, lo ripeto, ore e minuti coincidenti, quindi esprimete un desiderio che tendenzialmente porta fortuna e fa bene al cuore ogni tanto crederci, o anche solo mettere un semino di speranza rispetto a cose che volete cambiare o che sperate possano diventare reali in un arco temporale anche abbastanza breve. Sono Cecil B, buon lunedì, buon inizio di settimana assieme. Siamo in diretta non dal nostro studio canonico né di Milano né di Roma, ma bensì dal Toscana Bella Camping Sandaia. Ci troviamo in provincia di Livorno, precisamente vicino a Cecina, l'ho detto malissimo. Io chiedo scusa a tutti i nostri ascoltatori toscani, infatti non lo farò mai più. Ho evitato di farlo anche nel corso dei giorni precedenti, cioè di imitare il vostro accento. A parte che è troppo stereotipato, è stato massacrato da tutti, e ora imitare un toscano non funziona. Ok? Boia, che bella cosa hai detto, Cecil. Questa era carina, dai, non male.
2: Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

i Dire Straits all'interno di Electric Ladyland alle 14:19. Questa era Colin Elvis. Io sono sempre la vostra Cecil B, vi accompagno fino al cuore pulsante di questo lunedì pomeriggio e vi ricordo che siamo in radiovisione. Adesso me ne sto rendendo conto perché nel parlare ho notato di avere tutti i capelli fuori posto, quindi mi sistemerò mentre vi ricordo i nostri canali della radiovisione, che non sono uno ma sono due, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non doveste trovarci al 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo. Com'è fra poco la nostra top 20, Violet Grohl, ora i Red Hot Chili Peppers. Ecco qua, Look Around. È un grande consiglio, guardatevi intorno. Ogni tanto siamo così bravi a focalizzarci su una cosa senza vedere quello che avviene intorno. E invece basta guardare una cosa un pochino fuori dal tuo raggio e tutto cambia.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Freccia.
9: 14 e 27 minuti, sempre con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 8 di giugno. C'è chi mi dice: ciao Cecilia, vi mando una mia poesia scritta e interpretata da me. Io vorrei molto leggerla, ma crescendo mi sono resa conto di non essere esattamente portata nell'interpretazione delle poesie. Oltretutto ho scoperto che Carducci era di queste zone, ce l'hanno detto l'altro giorno. Io mi trovo non a Milano ma in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia e ho ripensato a quando almeno una volta nella vita ci siamo dovuti ritrovare tutti, no? Seduti in classe aspettando il nostro momento per alzarci e iniziare. La nebbia, gli irticolli, mi avvicinando sale. E io con la memoria andavo, un drago da memoria. Però c'era sempre il mio maestro che faceva: eh no. La mia maestra ora nella mia imitazione che stavo per accingermi a fare parla come mia madre. E no, Cecilia, l'interpretazione era scarsa. E da lì ho detto: ok, non leggerò mai più le poesie di nessuno perché non voglio rovinarne poi la magia. Quindi grazie caro ascoltatore, la cui poesia si chiama Contorsioni. Eppure queste non mi appartengono, quindi la leggerò fra me e me e poi ti dico, magari chiedi a nessuno di interpretarla che è meglio.

E abbiamo fatto un bel salto indietro al 1989 con forse una delle canzoni più famose della discografia di Alice Cooper, Poison, incluso nell'album Trash, che secondo me rende molto bene l'idea anche di quel tipo di sonorità. Mando un abbraccio a Titania, perché quando ascolto Alice Cooper questo faccio. Ho delle micro tradizioni un po' scaramantiche in diretta, quindi se passa Alice Cooper in diretta io dico ciao Titania, porta bene, voi fatelo. È come salutare le pecore quando le trovi per strada mentre stai andando. Devi sempre salutare le pecore, porta soldi questa cosa. Nonché, facendo una proporzione debita fra me e i saluti che ho fatto alle pecore, possa ad oggi considerarmi una paperona. Però comunque continuo a crederci. E va bene così. Kaiser Chiefs!

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14:39 minuti. C'è chi mi scrive: ciao Cecil, mi fai schiantare, vieni a Grosseto ora che sei vicina, che almeno mi vieni a trovare, facciamo un po' di uscite, sarebbe bello. Ma devo dire che mi sto anche godendo proprio le zone limitrofe a quello che è il nostro Toscana Bella Camping Sandaia, perché vado a fare il giretto in spiaggia. Stamattina eravamo io e un signore e basta, perché giustamente era lunedì mattina, era molto presto, erano le 8, e mi sono detta: wow, incredibile, non penso che mi sposterò, probabilmente nemmeno tornerò. Perché? Perché sto sposando il concetto di cambiamento. Il tempo magari ti insegue, ma tu non puoi seguirlo a tua volta. E allora che cosa fare? Abbracciare il cambiamento o vederlo tu come una calamita per esso? David Bowie ci ha dato una risposta. Changes. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not.

Thanks God for David Bowie, Changes, 14 e 44 minuti in questo momento preciso, perché si sa la precisione di casa, quindi io vi ricordo con altrettanto con altra perizia di dettagli di scaricare la nostra app gratuita RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Frecce, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra poco il ritorno dei Greta Van Fleet dalla nostra Top 20, ora una versione reinterpretata da Marilyn Manson di un classico dei Depeche Mode, questa A Personal Jesus. Enjoy.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: 14:51 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme di già, Cecil. Time flies when you're having fun. Il tempo vola quando ci si diverte, e meno male che ci si diverte ogni tanto, perché sennò che noia. E stiamo per chiudere con un brano che è anche la title track di quello che poi fu il 15° e ultimo album in studio dei Queen, pubblicato il 6 novembre del 1995. Sappiamo che Freddie Mercury si spense alla fine del 1991, quindi possiamo parlare ovviamente di un disco postumo. Nei mesi precedenti alla sua scomparsa, Freddie si preoccupò di incidere alcune tracce vocali fino a che le sue condizioni di salute ovviamente glielo permettevano, lasciando poi successivamente agli altri membri della band il compito di creare le basi musicali, occuparsi dei cori per questi brani. Poi a 2 anni poi dalla scomparsa di Freddie, diciamo tra la fine del 93 e gli inizi del 94, la band torna in studio e inizia a preparare le basi musicali per i brani che erano stati registrati invece tra, diciamo, alla fine del 1991. Nei mesi, comunque, Freddie muore alla fine del 91, quindi nel corso poi dell'anno che si stava per concludere. Diciamo, la parte anteriore della copertina ritrae di spalle e controluce la statua di Freddie Mercury a Montreux, dove i Queen, insomma, possedevano un famoso studio di registrazione. È un album che ovviamente racchiude dentro di sé il concetto di fine della band in quanto tale, ma soprattutto è una sorta di saluto poi di quello che fu il concludersi della vita sul lato artistico di Freddie Mercury. I Queen, ovviamente lo sappiamo, esistono ancora, vanno in giro con Adam Lambert, ma ci tengono sempre a dire: noi siamo i Queen più Adam Lambert, e i Queen

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 3:01. No, scusate, le 3:02. Ho detto che sono una precisetta e poi sbaglio subito. Hello rockers and welcome. Inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate, gente, meditate. Sono qui per accompagnarvi, servirvi umilmente, tenervi compagnia, ascoltarvi nel caso abbiate qualcosa da confessare, che magari non avete voglia di dire a nessun altro, anche perché il bello di parlare con qualcuno che si conosci, ma nemmeno troppo, e che poi ti senti più leggero. Potete fare tutto, sempre utilizzando il nostro numero, ovvero il 366-663-4466. Chi iniziò a rendere iconico il fatto di indossare gli occhiali scuri anche in contesti dove l'occhiale scuro non aveva effettivamente una grande funzionalità? Questo signore che sentite in sottofondo, Mr. Roy Orbison, anche detto Big O, che qui ritroviamo con Pretty Woman.

Pretty Woman, Roy Orbison, 15:06 minuti. Welcome everybody, ben ritrovati all'interno di Electric Ladyland in questa seconda ora con la vostra B, Cecil B. Ho dato il numero molto velocemente poc'anzi, quindi ritornerò sui miei passi per essere molto più precisa, ricordandovi che potete scriverci per farmi sapere come va, dove siete diretti, come è iniziato il lunedì, ovvero il 366-663-4466. Volete mandarmi un vocale? Volete mandarmi un sms? Volete semplicemente scrivere una cosina perché avete un pensiero da condividere? Fatelo e sentitevi liberi, perché lo sapete che il nostro claim è libera come noi. Un periodo io facevo delle battute riguardo, dicevo libera come i buoi, poi un giorno mi ha chiamato il nostro capo e mi ha detto: fa ridere una volta, poi basta. Quindi in effetti ho smesso anche di paragonarci a dei simpatici e liberi bovini. Siamo molto di più. Siamo equini, siamo animali che incarnano molto di più la libertà. Poi questo è l'anno del cavallo infuocato, devi sentirlo dentro il fuoco, amico mio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:14 minuti. Mando un abbraccio alla nostra ascoltatrice Giulia che ci scrive da Rovigo, che dice: ciao Cécile, è giorno di segreti svelati e voi che siete la mia seconda famiglia da anni vi meritate di saperlo. Ci sarà un rocker in più al mondo, la vostra futura mamma Giulia da Rovigo. Giulia, auguri, auguri, ma questa è una notizia bellissima, un nuovo rocker che poi ovviamente battezzeremo attraverso le antiche tradizioni del rock and roll, che adesso devo un attimo riprendere perché non battezzo qualcuno da tanto tempo, però davvero auguri e che sia un nuovo inizio incredibile per tutti voi.

Mi piace che in questo momento siate in fase di condivisione. Giovanni mi ha dato un messaggio bellissimo, toccante, per il quale lo ringrazio molto, perché è una condivisione molto molto profonda, che dice: ciao Rockers, il 25 maggio si è spento mio papà Sergio, era un assiduo ascoltatore di Freccia e fotografo di guerra in Vietnam, amante dei Pink Floyd e della buona musica. Abbiamo fatto una cerimonia laica con ovviamente musica dei Pink Floyd e vino rigorosamente rosso come voleva lui. La cerimonia si chiamava Sergio offre l'ultimo giro, e sono sicura che, come si suol dire, rest in power, cioè che Sergio sia in una situazione dove da lassù è bello comodo, e magari c'è pure The Dark Side of the Moon in loop. Quindi ti abbraccio Giovanni, abbraccio Sergio, abbraccio la tua famiglia, grazie per questo momento che credo non dimenticherò mai.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
1: tutti per Oro Cash.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: 20 anni di musica. 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
7: Radio Freccia.
8: Sono le 15:29 minuti e ci troviamo all'interno di questo lunedì 8 di giugno, di questo pomeriggio, ma anche non solo di uno studio radiofonico qualsiasi, uno studio che magari vedete quotidianamente. No, io mi sono spostata, mi trovo al Toscana Bella Camping Sandaia. Potete anche venire a trovarmi nel caso siate da queste parti, anche perché siamo in un contesto bellissimo, piscina, mare, natura, solo cose belle. Ho deciso che questa è la mia nuova frase, ci farò delle magliette che andranno virali nell'internet, solo cose belle. Maglietta bianca con sopra la scritta in nero a 100 euro l'una.

Ed era Billy Idol con Rebel Yell alle 15:35 minuti, sempre qui con la vostra B, Cecil B, che poi sono io e che spero di essere l'ottima compagnia di cui avevate bisogno in questo lunedì 8 di giugno. Siamo in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, nel caso non ci doveste trovare al 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo, com'è, e per godere anche insomma delle canzoni abbinate a dei video che hanno fatto la storia o che vi riportano indietro a un concerto che ancora vi sognate la notte, tipo uno degli AC/DC.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:39 minuti, sempre con la vostra Ceci B a microfono che vi accompagna fino alla quasi fine dell'orario lavorativo dell'inizio della settimana, dove magari non sentite già più gli effetti benefici della domenica e del weekend che dietro di voi hanno portato anche magari un pochino di hangover, why not? Chi sono io per giudicare? Soprattutto perché superato i 30, delle volte ti viene l'hangover solo perché magari nella cena precedente ti sei concentrato un piatto più piccante del solito. Nei 20 è tutto legato a un concetto di festosità, di orari piccoli. Dopo basta un bicchiere d'acqua fredda e la mattina lo senti, l'hangover dell'acqua fredda. Hai le borse sotto gli occhi che sono praticamente grandi come i borsoni che usavi per andare in palestra, due per lato, la testa che ti gira, una strana sensazione di aver mangiato sabbia nel corso di tutta la notte, chi più ne ha più ne metta. Poi basta un caffè, un po' di acqua fresca, una frase motivazionale detta allo specchio e sei pronto per andare a conquistare il mondo, magari con il sottofondo un brano come Barracuda.

Barracuda Heart alle 15:44 minuti, sempre qui con la vostra Cecil Bean, Electric Lady. Scusate, ho avuto un attimo di quando non riesce a deglutire, vi capita? Il bello è che capita anche in diretta, questo per ricordarvi che siamo sempre live, nel bene e nel male, speriamo sempre nel bene, oppure nel bere e nel mare, dipende un po' da che cosa preferite, soprattutto una volta che si varcano gli inizi di giugno. Vi ricordo che per poterci ascoltare in qualsiasi punto del globo terracqueo potete scaricare l'app di RTL 125 Play, che vi permette di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. RTL 125 Play, l'app gratuita.

0: Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:53 minuti, ma sono ancora da sola in studio?
2: No, sì, no, no, no, certo no, che no.
1: Infatti, no, infatti, ma meno male.
2: No, almeno no, ma sei lontana.
1: No, ma vedi che... Allora, signore e signori, è arrivato Gianluigi Riccardo, perché non è un lunedì se non riparte il TG, ovvero il contenitore delle notizie che più amiamo, del mondo della musica, che meglio ci rappresenta. Stavo per dire una cosa carina e devi scassare... L'ho detto.
2: Lo so,
1: stavo per dire una cosa carina.
2: Sono programmato così.
1: Ah, tu una nostra Jessica Rabbit, potremmo
2: dirlo,
1: Gigi.
2: Più o meno, le curve sono quelle.

0: cioè, a meno che tu non sia nato e cresciuto nel deserto qui. Ma quando sei inserito in un posto per più di 2 o 3 ore, l'aria condizionata è sempre accesa, io dopo un po' mi arrabbio.
1: Il fatto di, cioè, di non avere il controllo sulla cosa.
0: Sì. Cioè, nel senso, anche che poi all'inizio la temperatura andava bene, ok? Perché sennò tu boccheggiavi, cioè facevi la fine contraria di un pesce fuor d'acqua. Però dopo un po' inizi a sentire le mani che ti fanno male.
1: Dici, vero, cosa
0: vorrei sì, lo so, ma questa non è l'età. No, l'età. Signora mia, niente.
1: No,
0: tu non mi dai della
1: te,
0: signora,
1: quindi
0: Gigi.
1: Quindi capisci che, insomma, voglio dire, ormai sono bollito.
0: Sì, sei pronto. Ascolta, facciamo giusto un giro di titoli di ciò di cui parleremo oggi?
1: Ma allora, abbiamo un po' di cose. Abbiamo un po' un recap del Primavera Sound che si è svolto questo weekend. Abbiamo i Rush che finalmente hanno dato il via a questo attesissimo tour della Reunion. C'è Springsteen che inaugura un museo, documentario da Linkin Park. Tante cose oggi. Waiting for a train.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 4 in punto. It's 4 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento un nuovo appuntamento con Electric Ladyland e Gigi e il TGG, perché è un po' l'inizio della nostra settimana, terza ora di programma. Però il TGG, secondo me, con oggi ritorna potente. Sei d'accordo?
2: Dai, qualche notizia c'è.
1: Oh, anche perché in tutto questo io e Gigi siamo a distanza, perché io non mi trovo in quel di Milano, ma sarò in diretta fino a domenica prossima, inclusa dal Toscana Bella Camping Sandaia. E da dove vogliamo partire? Prima hai menzionato un documentario e hai parlato di Linkin Park.
2: Linkin Park, esattamente, che lo scorso weekend, durante uno dei festival più grossi in Germania, Rock am Ring, hanno presentato il teaser di questo documentario che si chiama Unshutter. Non sarà solamente, diciamo, un docufilm dal vivo, ma di fatto, da quello che si capisce, insomma, ci sono state una serie di indizi, magari lo diciamo tra un po', racconta la seconda vita della band.

0: Questo è Points of Authority, loro sono i Linkin Park and you're listening to Electric Ladyland con Cecil, con Gigi all'interno del TGG. Stavamo proprio parlando di questa band, di un documentario che racconterà, come ci stavi anticipando, a quanto pare la seconda vita della storia, insomma, dei Linkin Park.
1: Esatto, tra l'altro si chiama Shatter, che come è una delle prime canzoni registrate o provate con Emily Armstrong, è un po' quella che ha fatto dire alla band: ok, dai, ci siamo, possiamo provare a gettarci in questa nuova avventura. Sappiamo bene che, insomma, l'inizio è stato abbastanza difficile da elaborare per tutti i fan, poi però, insomma, Emily Armstrong è stata accettata dalla community, dalla fanbase, e Linkin Park stanno vivendo una seconda giovinezza, quindi c'è molta curiosità, non si sanno ancora i dettagli, però siamo curiosi di vedere cosa ne uscirà.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:11 minuti. Gigi, ma quanto è bello questo pezzo, Song 2.
2: È molto bello. Tra l'altro, voglio fare il momento Riccardone.
1: Vai.
2: Ascoltando Young Lin, che è svedese, io ho pensato subito a una delle mie band svedesi preferite, per Brother Daniel, che sono una band fondamentale dell'alternative svedese degli anni 90. Pensavo, cavolo, però questo cantato sgraziato mi ricorda molto quello di Henrik Berggren, che è il cantante di Brother Daniel. E effettivamente, cercando, ho letto che lui li cita tra le principali influenze. Diciamo che se comunque sei un ragazzo che fa musica in Svezia, in qualche modo i Brother Daniel ti sono arrivati, ecco.
1: Bello, Gigi, grazie. No, ma questo era un momento Riccardone molto interessante, perché è tutto un mondo che mi piacerebbe scoprire, perché io poi, quando si tratta di musica svedese, rimango bloccata su cose diverse. Probabilmente ho bisogno di entrare un po' nel merito. Potremmo farla una bella... Sì, vero, una bella rubrica, e la chiamiamo Gigi Goes to Svezia.
2: Tra l'altro ne avevo parlato pure con Pelle degli Ives, fuori onda in realtà, quando è venuto qua. Lui mi diceva, no, ma io ho anche addirittura cercato di farli mettere sotto contratto a livello internazionale, però non so perché sono sempre un po' percepiti stranamente.

0: I will follow you too. 16:15 minuti in diretta, sempre per quanto mi riguarda dal Toscanabella Camping Sandaia, vicino a Cecina, siamo in provincia di Livorno. Scente. E sul lato milanese non il nostro Gigi. Sì, esatto, sai come, cosa dico? Io sono a Ceci.
1: Esatto.
0: No. No. Faccio questa pausa. Mi piace, vabbè, mi piace.
1: Il resto, quando uno ha innata in sé la comicità. Cioè, abbiamo parlato spesso del fatto che bisognerebbe fare stand-up comedy, no? Cioè, te.
0: Oggi sei carico,
1: No, sento... guarda, sono proprio zero, cioè, ma proprio zero di zero di zero. Poi del resto, te sei bella comunque nel resort,
0: amore,
1: tutto quanto così. Io sono chiuso nel cubo nero qui. Che poi tecnicamente.
0: Ah, scusami, ma io pensavo tu sei bella, intendi bella comoda. Io pensavo fosse un complimento, tu pure hai detto grazie.
1: Ma anche, ma quello comunque non c'è nemmeno bisogno di sottolinearlo, capito?
0: Seguiteci anche in radiovisione, come
1: così
0: sempre.
1: Sì, potete vedere come bella Cecil.
0: Certo, te la sei salvata in corner. I canali sono 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Arrivano gli Nailer.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio Freccia.
9: Sì? Ah, ma sono già le 16.28 minuti.
10: Signora mia, che peccato.
9: Ascolta, prima di entrare nel merito dei Rush che hanno iniziato il loro tour della reunion, da quando ti è venuto sta cosa del signora mia?
10: Dall'anzianità, cioè nel momento in cui uno si rende conto che ormai...
9: Gigi, non ti vedo da 3 giorni, quindi ti lascio solo 3 giorni.
10: Un attimo che ti giri e ti trovi sul viale del tramonto.
9: È bella cosa che hai detto.
10: Chiede la poesia comunque.
9: Hai ragione, senti, i Rush, parliamo dei Rush. Sì.
10: Parliamo dei Rush che allora arriveranno in Italia il prossimo anno, il 30 marzo, all'Unipol Dome di Milano, Radio Freccia, Radio Partner, ma hanno cominciato ieri questo tour attesissimo dalla reunion dal Kia Forum di Inglewood in California, che è dove avevano suonato l'ultima volta 11 anni fa con il Pert. Ed è stato uno show di grande omaggio al grandissimo batterista scomparso pochi anni fa, e dopo vi diciamo di più.

0: All right now free alle 16:34 minuti con Cecile, con Gigi. Stavamo parlando di Rush.
1: Che è partito ieri il 50 something tour dalla California, era molto atteso, la prima volta dal vivo in 11 anni, per la prima volta con Annika Nils, questa batterista polistrumentista tedesca. Peraltro noi avevamo parlato anche proprio con Geddy Lee e Alex Lifeson, peraltro sì, apro parentesi, simpaticissimi, di questo tour, che vuole essere un vero e proprio omaggio a Neil Peart. Infatti durante lo show ci sono stati diversi momenti dove anche sugli schermi, insomma, sono apparsi una serie di ricordi. La scaletta la trovate sul sito di Radio Freccia, insomma ci sono tutti i classici della band canadese. Poi in realtà ci avevano raccontato anche che hanno studiato per poter cambiare setlist nel corso delle serate, quindi hanno nel repertorio tipo una quarantina, cinquantina di canzoni da far girare
0: per l'effetto sorpresa che piace tanto ai fan.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:41 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17, ancora per 20 minuti non da sola, ma con il nostro Gigi Riccardo, e una canzone che stiamo per suonare, che ormai è diventata parte fondamentale della colonna sonora della serie TV più discussa di quest'ultimo periodo, perché forse ci ha lasciato l'amaro in bocca per un finale non esattamente aspettato come ce l'eravamo immaginati.
2: Ovvero Stranger Things, direi, no?
1: Sì. Tu te l'aspettavi poi in questi mesi l'effetto sorpresa che poi alla fine qualcosa di nuovo usciva?
2: Sì, cioè, perché comunque c'è sempre quella roba là, però alla fine è tutto studiato appositamente per lasciarti, no? Con l'acquolina in bocca, dice, ah dai, ora fanno un episodio aggiuntivo, un feature particolare, invece niente. Magari a sorpresa, quando meno te l'aspetti, zac.
1: Vecna che dice, ora che avete abbassato le vostre sicurezze, ritorno.

0: So di avervelo segnalato tantissime volte, però quando Prince venne a mancare durante un suo concerto, David Gilmour fece questa transizione tra l'assolo di Comfortably Numb e quello di Purple Rain, facendo un tributo straordinario a Prince con il palco che si tinse di viola. Ci ha cercato su YouTube perché ne vale davvero la pena, e se l'avete già cercato, questo è il reminder per riguardarlo, che fa sempre bene all'anima. 16:49 minuti, Gigi, Sassy, Lady Gigi.
1: No, anche perché tra l'altro, scusa, no, dico che poi Prince alla fine è molto sottovalutato per quanto riguarda il tema chitarristico, perché è un chitarrista, era un chitarrista incredibile, cioè quindi sì, oltre a essere un musicista a 360 gradi, ecco.
0: È una cosa che lui alla fine ha sempre un po' voluto e cercato di rivendicare in questo periodo, cioè scusami nell'ultimo periodo, cioè il fatto che lui dicesse: io sono principalmente un grande chitarrista.
1: Esatto, è comunque un po' l'istrumentista, voglio dire, sta roba di Lenny Kravitz che suona tutto da solo l'ha preso da lui.
0: E Paul McCartney?
1: Vabbè, Paul McCartney non fa testo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:57 minuti, siamo arrivati alla fine, ora devi fare
2: che peccato, mi stavo divertendo così tanto.
1: Guarda che poi sembra che ti rompi le scatole, smettila di fare così, che poi quando tornerò fra una settimana mi dirai: Cecil, mi sei mancata, e ti dirò anche tu Gigi. Ovvio. Però in onda in effetti è un po' l'effetto che barba, che noia, che noia, sì. Che barba. Sandra e Raimondo. Allora, cosa vogliamo dire prima di chiudere, prima di salutare i nostri amati radioascoltatori?
2: Ma allora, lancerei uno Springsteen al volo, perché insomma è un periodo abbastanza ricco per il boss, che ha concluso a Washington DC il tour della E Street Band, super politico.
1: Ha annunciato il festival con Tom Morello.
2: Esatto, con Tom Morello. Esatto. In questi giorni ha anche suonato con New Jersey, con Bon Jovi, Public Enemy, e ha annunciato l'apertura del Bruce Springsteen Center for American Music, che aprirà questo sabato all'Università di Monmouth, e vuole un po' raccontare la storia della musica americana. Non è un museo su di lui, ma sull'impatto della musica americana nella cultura, nel New Jersey. Ci saranno anche addirittura corsi, insomma, per raccontare un po' ai giovani da dove arriva la musica di oggi. Quindi insomma ci saranno esposizioni, mostre fisse, strumenti in mostra, insomma ci saranno tante attività che cercheranno di coinvolgere gli appassionati di musica e racconteranno la musica americana vista anche attraverso gli occhi del boss.
1: Sì, diciamo musica americana intendi della storia statunitense, però.
2: Certo,
1: ok. Allora, caro Gigi, che dire, come sempre, guarda, mi prendo io la responsabilità di dirlo, per me è un piacere averti in onda con
2: anche
1: me.
2: Anche per me, lo sai che io, capito, devo mantenere un po' queste dinamiche, no?
1: Volevi essere un duro.
2: E ciao.
1: Esatto, che non gli importa del futuro, un robot. Torneremo domani, per quanto mi riguarda, a partire dalle 14.
2: E alle 15:50. Ciao.
1: Passate una buona serata. Ciao a tutti. Ci sono i Doors. Questa è People Are Strange. When you're a stranger, faces look

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con Mailboxes etc., un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno, hit me!
5: Oggi è l'8 giugno. Nelle università americane ormai è consuetudine subissare di fischi chiunque faccia l'elogio dell'intelligenza artificiale. Il 10 giugno, dopo 144 anni di lavori, la Sagrada Famiglia di Gaudì potrà finalmente dirsi completata, anche se per altri 10 anni circa proseguiranno i lavori di definizione. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco con una notevole prova di forza. Tra poco parliamo con il vero principe della Costa Azzurra, ovvero Fabio Tavelli.
4: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 8 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati! A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che volete condividere, sempre più che ben accetto. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
6: Ciao cari.
4: Allo, come siamo messi con la redazione? Ma perché fuori per la corsa? Born to run the boss!

0: bitume.
1: Allora ne approfitto per ringraziare tutti quelli che venerdì durante il mixatone a un certo punto hanno aperto una finestra non sul cortile ma sul bitume. Hanno iniziato a mandare messaggi tipo: non lanciamo più scaldabagni, lanciamo bitumi. Perché te l'ho detto, alla fine Fabione certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. È inutile, noi abbiamo lasciato un segno. A parte che poi dopo parliamo di Formula 1 e di bitume, ci sarebbe stato anche bene, visto che ti pare che a Monte Carlo sono i buchi per... Vabbè, lasciamo stare, ne parliamo dopo di quello.
2: Nessuno! Con... È quasi finita la scuola!
1: Ma aspetta che mi ha scritto... Aspetta, mi ha scritto Diana? Oggi sono nella botola. ok, aspetta, cosa diciamo? Aspetta, un vocale. Ciao Diana, ti saluta Fabione, aspetta.
3: Ciao!
1: Ciao. Oggi ho mandato il messaggio Tommy, sai, però non ti ha salutato, ma è come se ti avesse salutato, per cui te lo mandiamo noi, non ti preoccupare. Ciao, non ti preoccupare, ciao. Boh, fatto anche questo, così a posto. Benissimo, abbiamo fatto anche... Poi chi c'è? Vai!
4: Mai tornerai.
1: Siamo bene.
4: Adesso da Caserta.
1: Bene. bene. Bene, che parte con un po' di disagio la nostra settimana insieme. Springsteen con Born to Run, gente nata per correre, per tirare fuori la grinta. Anche perché in questo periodo qua è il periodo in cui tu magari il sabato e la domenica vai a fare dei pranzi con gli amici, vai a fare delle grigliate, e quando torni a casa vedi quelli che invece sono Born to Run davvero. Cioè incroci quelli che sono andati a correre e gli fai: beh, bravo tu, guarda, bravo tu, perché...
0: Ma quanto ti risaltano gli occhi oggi, Fradi?
1: Sono occhi lucidi ancora dal weekend proprio. Non so, come sei tu, Fabione? Schifo con dignità o... anche addirittura con smorfia?
3: Ma ero qua.
1: Eri qua. Vabbè, che dignità allora.
3: Lavorato.
1: Vabbè, dignità. Abbiamo usato questo termine anche per giustificarci a tutto questo, voglio dire. Dignità. Io ho fatto abbastanza cagare, devo dire la verità. Un saluto a tutto il Friuli, perché sono stato il Friuli, ma soprattutto il Friuli è stato dentro di me. Mi sento di definirla così. Devo dire, una grigliata che è cominciata a, credo, mezzogiorno, credo, perché a un certo punto, boh, lo Stargate proprio. È finita all'una e mezza. Devo dire molto bene. Quindi
5: sabato
1: tu...
5: a pranzo, grigliata.
1: Sì. Anche tu.
5: Grigliata circa 4 ore.
1: Sì.
5: Ciccia, vino. Birra.
1: Ciccia.
5: Alcol, ciccia. Domenica a pranzo, altra grigliata con altra gente. Durata dalle 11 alle 7.
1: Sì.
5: Ho fatto schifo proprio, da fare schifo. La dignità l'ho lasciata a casa sabato mattina. Mamma mia.
1: È giusto che sia così. Dai, facciamo giro d'appello. Schifo con dignità o dignità da fare schifo? 366-663-4466.

Perché poi aumenta la temperatura, aumentano le ore di luce e proporzionalmente quella voglia di fare ski proprio decolla, proprio tchum, è una striscia verticale, una curva ascensionale. Ti li ricordi cos'era? C'era quell'aereo francese, come si chiamava? Il Rafale? Era una cosa del genere. Quello che era strano perché decollava tipo in piedi, oppure decollava in verticale anziché con... Ah no, ecco cosa faceva. Come gli elicotteri. Cioè si alzava parallelo al terreno senza bisogno di una rincorsa. Ecco, stesso modo la voglia di fare schifo con la temperatura, il sole, eccetera, eccetera. Time Bomb, the Black Moods in Top 20. Io lo so che, visto che le Top 20 si sentono, no, diverse volte al giorno, ogni volta che voi ascoltate la parola time bomb, io lo so, pensate chiaramente a questo. Io lo so. La voglia di fare schifo con questa infinita. Vai! La tengo solo fino al ritornello, Fabio.

po' di ska punk così buttato lì, Rancid con Time Bomb. Ma ogni tanto fa bene fare un salto, mettiamola così, un salto nel mondo. Messaggi, Fabione, che sono arrivati. Ma quanti? Guardalo lì. Sembri Antonelli con le mani sul volante, guarda. Sì.

0: sabato partenza 24 ore più qualifiche della Formula 1, domenica sì. arrivo 24 ore più sì. gara della Formula 1 sì. e sabato arriva anche la 1000 miglia. Disagio.
1: grande fatica, ma da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Non si firma, ma dice cena di classe con una certa dose di schifo. Mi colpisce sempre quando si fanno le cene di classe, perché è sempre più, secondo me, più facile rispetto a una volta che per probabilità di trovare un numero sufficiente ci si riesca alla fine, perché spesso e volentieri uno prende, adesso abito di qua, adesso mi sono trasferito, e probabilmente cambiando il mondo, cambiando i lavori, cambiando i trasporti, cambiando un po' tutto, è un po' meno probabile. Per cui se ci riuscite, bravi. Per me è sempre stato un po' un inferno, onestamente. Cioè, in classe un po' così, però.
2: Ah, io penso questo weekend dignità da fare schifo, perché ho a casa tutta la famiglia ammalata, ragazzi, moglie. Aia. E aia. La mia dignità è stata nel riuscire a cucinare e a farli sopravvivere con delle uova sode e con del prosciutto cotto e pasta in bianco. Per me, sì. tanta roba.
1: Bravo, rispetto per te, va benissimo. Giulio, ciao nessuno. Ti dico solo che domenica ci ho messo mezz'ora per capire a casa di chi mi sono svegliato dopo una serata birichina. Bravo Giulio. Poi spero tu l'abbia capito. Spero. Poi dopo è bello anche ogni tanto avere il dubbio, cioè l'attesa del piacere è essa stessa piacere, la risposta di un dubbio è essa stessa la risposta, se non altro è una storia. Vai, chi c'è poi?
3: No, vabbè, qualità è certa perché sono in moto, ti mando un
1: in moto. Ah, col casco, c'ha, ok.
3: Ieri mattina scendo per pisciare il cane alle 7.30, che ce devo portare la bambina in piscina, ti spiego la voglia, c'è in giro la gente a correre che mi salutava. Ma non mi salutare, non correre, dove vai?
1: Ce l'ha con quelli che corrono. Vabbè, dai, ma non essere così.
4: C'è tanta... nessuno.
1: Sto
4: correndo.
1: Vedi?
4: E sono una di quelle che tu probabilmente hai incrociato tornando dalla grigliata. Sia sabato che domenica.
1: Bene.
4: Bella lì, ragazzi.
1: Brava.
4: Buona serata.
1: Pensaci tu a correre per tutti. Grazie. Saturday Night's Alright for Fighting. Elton John.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Radio Freccia, libera come noi.

0: Allora, questa canzone si chiama Damaged Goods dei Gang of Four. Sarebbe facile pensare che i beni danneggiati possano essere quelli all'interno dell'abitacolo della macchina di Leclerc, che a un certo punto ieri durante il Gran Premio si è piantata sul muro, ma io scelgo di vederla in un altro modo. Secondo me sono quelli che lui ha spaccato quando è arrivato a casa, che deve aver disfatto cristalleria, mensole, servizi di piatti suoi e anche dei vicini di casa, direi dell'intera palazzina. Si è concluso un altro capitolo della Formula 1 ed è stato un capitolo davvero bellissimo, pieno di soddisfazioni. A Monaco vince Kimi Antonelli su Mercedes, secondo Hamilton su Ferrari, terzo sul podio, un po' insospettabile, anche complice un po' di cose che sono successe in gara, Hadjar su Red Bull. Fuori Verstappen, fuori Leclerc, fuori anche Norris. Signore e signori, c'è soltanto un principe Ranieri che noi meritiamo, e il suo nome è Fabio Tavelli.
1: beh, ragazzi, siete nella casa dello sport, eh? Guarda qua, siamo a Rogoredo, qui dietro c'è la ridente Rogoredo, là bellissima, c'è la stazione, guarda che spettacolo, avresti mai immaginato.
0: Ma
1: Matteo, ciao a tutti.
0: Ciao Fabio, bentrovato, è sempre
1: ciao,
0: un piacere.
1: Ciao,
0: quindi,
1: a voi.
0: Vuoi dirmi che tu non vivi vita natural durante sullo yacht di Mario Miyakawa?
1: No. Ah. Io lo yacht viene qui sotto a prendermi, c'è un piccolo canale che mi accompagna direttamente alla stazione dove prendo l'S13 di Trenord per tornare a casa.
0: Ah, ho capito.
1: E questo è la mia permanenza sullo yacht di Mario Miyakawa.
0: È quella. Sai cosa? Scusa, prima di andare a parlare un secondo del Gran Premio, volevo fare un'osservazione con te. Sai che da quando ci sentiamo, secondo me, hai iniziato a farti crescere i capelli.
1: È vero, c'è lo sciopero dei barbieri da queste parti. Sì, no, è vero. Anima rocchettara, piano piano.
0: Ti stiamo contagiando, finirai col chiodo a fare Race Anatomy, secondo me.
1: Sì, beh, certo, il futuro è quello. Nettamente.
0: A parte le nostre fregnacce, per una vita abbiamo letto degli annunci di lavoro improbabili e ci siamo sempre fatti una risata sopra quando la richiesta era quella di un giovane con esperienza. Ma finalmente, signore e signori, quella che sembrava la figura mitologica, il Minotauro, no, esiste, è il giovane con esperienza ed è il miracolo italiano di Kimi Antonelli.
1: Guarda, hai detto benissimo, perché alzi la mano chi ci credeva dal primo minuto, a parte Toto Wolff e ovviamente i familiari di Kimi. Però questa è una grande storia, questa è la rivincita di tutti quelli che non possono mandare curriculum perché non ce l'hanno, ma non perché non ce l'abbiano sul proprio computer, non ce l'hanno perché non hanno esperienza. Quindi Kimi in questo momento interpreta tutti coloro che si sono sentiti dire che esperienze precedenti ha e hanno dovuto dire nessuna e sono stati scartati. Lui invece è stato preso e ha fatto bene Toto Wolff a prenderlo. Mamma mia, 5 vittorie in 6 gare, una roba da Verstappen, cioè ormai il livello è quello, cioè il livello di Kimi Antonelli è diventato quello.
0: Sì, i paragoni sono belli forti adesso, i nomi, cioè diciamo che non è mai stato nominato tanto Senna come in questo periodo, in contesti che non sono quelli del primo maggio o di anniversari importanti. Questo va detto. Proviamo a fare gli obiettivi, per quanto possibile, proviamo a fare gli obiettivi. È vero che serve tutto, ma lui sta spingendo come un indemoniato. La macchina è un proiettile. Quanto secondo te in percentuale è tutto merito suo e quanto è anche una circostanza favorevole?
1: Allora, tu ieri ci diceva Riccardo Patrese a Race Anatomy che i grandi campioni sono anche largamente fortunati. Lui in questo momento ha due cose fondamentali e la misura di quello che tu mi hai chiesto la dà la prestazione di George Russell. Che è sotto qualunque cosa e Kimi sta facendo delle cose realmente pazzesche. Non è sfortunato, perché la sfiga è capitata a Russell, non ieri in parte, ma insomma altre volte. Questo però, cioè questo è normale, questo succede nella vita come nelle competizioni agonistiche. Io però credo, Matteo, che quello che lui ha fatto ieri, ripartendo da zero, dopo, cioè lui ieri ha vinto la gara due volte, ha vinto la gara due volte, cioè avevamo paura noi alla ripartenza, quando ci hanno detto partono da fermi, il drammone era lì che si stava materializzando, cioè gli si spegne la macchina, parte male, Hamilton lo frega alla prima curva, cioè era tutto scritto perché succedesse, non è successo, questo vuol dire che lui ieri l'ha vinta due volte la gara. e queste robe qua le fanno solo quelli grandi.
0: Sono d'accordo, è stato proprio un dominio, una prova di forza, tanto è vero che poi l'ultima, la seconda ripartenza, diciamo, aveva da giocarsi una decina di giri. E lui sul secondo, su Hamilton, ha dato 6 secondi, il che vuol dire che...
1: No, ma lui...
0: Cioè, mezzo allora, secondo lui, a giro, capito? Incredibile.
1: Lui sta guidando un siluro, però lo guida anche bene, nel senso che Russell non lo guida così. Sì. Poi Russell avrà delle spiegazioni che noi non conosciamo e non lo so. Però se anche Kimi mette in temperatura le gomme meglio, è perché è più bravo. Quindi la macchina è quella lì, poi c'è delle piccole differenze, ma la macchina è quella lì, la macchina è una grande macchina, intendiamoci. Perché con una piccola, se gli dai la Aston Martin, Antonelli arriva a 21esimo, come arriva a 21esimo Stroll quando sta in pista, ma è veramente forte.
0: Scusa, a questo proposito io metto lì una possibilità da candidatura di Stroll al nostro premio ambitissimo, il Tamaro del weekend, perché ho letto da qualche parte che è riuscito a prendere dei track limits in un circuito dove ci sono i muri.
1: Sì, è una roba che gli merita il Tamaro del weekend. Secondo me, insieme al fatto di avere visto ad esempio Bottas che guardava la gara dal balcone, e allora lì abitano tutti più o meno a Monte Carlo, alcuni ci abitano perché ci sono nati come Leclerc, e altri ci abitano perché gliel'ha suggerito il commercialista. E celeberrima è la botta che prese Senna, che non passò nemmeno dal paddock, che andò direttamente a

0: casa tua, e qualcuno l'ha fatto, probabilmente l'ha fatto anche Leclerc più o meno ieri, che in realtà poi anche Kimi dicendo come commento boh.
1: Senti, se dovessi scegliere, metti che tu stai correndo, la macchina purtroppo ha qualche problema e puoi citofonare a casa di Bottas o a casa di Raikkonen per fare la grigliata distensiva, da chi citofoni?
0: A casa di Kimi tutta la vita. Anch'io sono, ti stupirà, ma anch'io sono uomo di poche parole e con Kimi mi troverei benissimo.
1: Senti,
0: con
1: invece... Kimi,
0: anche perché secondo me Bottas non beve tanto, perché sta sempre lì ad allenarsi, sì, quindi mi è meno simpatico.
1: E poi finisci sulla cicletta, no, voglio dire, tutto bello, però dai, facciamoci
0: un po' più
1: meditativo.
0: No.
1: Senti, bravo. L'unità di misura, la potenza di un motore, si sa che è quella dei cavalli, ma io credo, visto quello che sta succedendo ad Hamilton nelle ultime gare, che sia il proverbiale carro di buoi. Nel senso che da quando
0: bravo.
1: Da quando sta con la sua nuova fidanzata è una persona nuova.
0: Guarda, ieri abbiamo titolato abbastanza grevemente Kimi batte Kim, che ci sta, no? Perché ci sta. Però insomma, dobbiamo ringraziarla questa signorina, perché il re nero così non l'avevo mai visto, quindi lunga vita a Kim Kardashian, anche alla sorella se posso prendere lo scarto del re nero, quindi evviva.
1: Sì, te l'ho detto, si comincia facendosi crescere i capelli, te l'ho detto.
0: Quella è la prima fase. Sì.
1: Secondo me, guarda, mercoledì prossimo ti vediamo agli Iron Maiden sul palco, te lo dico.
0: Sì, è possibile,
1: siamo dietro l'angolo. Non faccia neanche parole su Leclerc, meglio che passiamo alla prossima settimana, che vediamo, vediamo l'effetto che fa, dai, è inutile.
0: Andiamo sulle Ramblas, perché Charles ha bisogno di Ramblas a questo punto, secondo me.
1: Perché andiamo a Barcellona, prossima tappa?
0: Yes, domenica, circuito dove si sorpassa più o meno come Monte Carlo, però almeno è un circuito, cioè almeno è una pista, non è una strada. Però Barcellona è molto sincero come tracciato, nel senso che ha dentro tutto, rettilinei, ha dentro curve lente, ha dentro curve veloci, quindi secondo me è un gran premio che ci dirà moltissimo. La cosa più divertente del weekend però è un'altra, cioè scoprire che la Red Bull, secondo le rilevazioni della FIA, avrebbe il motore migliore. E tu dici, ma come? Ha vinto 6 gare su 6 la Mercedes per la storia di Aduo, no? Sì. E invece pare che Red Bull sia il motore migliore e che quindi addirittura Mercedes abbia la possibilità di avere un gettone del 2%, perché non gli basta vincere 6 gare su 6. No, bisogna aiutarli, aiutiamo la Mercedes.
1: È proprio vero che le migliori trattative si fanno con le gambe sotto il tavolo e non nell'abitacolo, mi sa proprio che è proprio bravo. In chiusura,
0: bravo.
1: Quindi tu mi dici, metto in archivio Tamarro del weekend a Stroll, oppure dobbiamo darglielo a Kimi, per se non altro perché ha fatto tutto lui? Però
0: guarda, secondo me anche tutti i beep di Leclerc mentre stava aspettando che cambiassero gli pneumatici a Hamilton, pregandolo sommato, perché così Hamilton ha scontato la... Lui era come quando tu sei all'esse lunga e quello davanti a te ha già messo tutto il suo carrello nel baule, chiude il baule, c'è solo quella macchina che sta uscendo, tu sei lì che aspetti e lui sta lì fermo un attimo, se la telefona un attimo e tu sei lì fuori. Ecco, Leclerc ha pensato le stesse cose che noi pensiamo in quel momento.
1: Eh sì, ha proprio bisogno di punti fragola, mi viene da dire. Grazie mille.
0: Temo di sì.
1: Fabio Tavelli, ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao.
0: A lunedì. Ciao Matteo, ciao a tutti.

Here, now and here, qui e ora tutto bene. Mumford & Sons con Chris Stapleton su Freccia in Top 20. Qui e ora è quello che sta vivendo un po' la Formula 1, di cui abbiamo parlato con Fabio Tavelli di Sky Sport Formula 1, sempre meraviglioso. Secondo me, anche alla fine di quest'anno, io te lo dico, io me lo vedo, prossimi collegamenti, basette e baffi a manubrio. Arriveremo a questo. Perché lui non se ne sta rendendo conto, ma sta prendendo una deriva dalla quale è difficile, secondo me, tornare indietro. Ma lui ci ringrazierà, è solo che non lo sa ancora. Lui ci ringrazierà un giorno. Mumford & Sons in Top 20, come abbiamo detto qualche giorno fa, c'è un tizio che ha detto: sapete che sono stato in soffitta da me e ho ritrovato un demo intero, mai sentito, un po' modificato rispetto a quello che è uscito di Is This It degli Strokes, e io mi chiedo sempre per quale motivo quelle persone non siamo noi. Non riesco a capire come sia possibile. La casa era di Casablanca? No, gli è capitato lì perché qualcuno l'ha portata. A volte veramente la musica e i dischi fanno giri immensi e poi ritornano, ed è per questo che chiudiamo con New York City Cops degli Strokes su Freccia a salutarci e darci appuntamento a domani. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento, l'abbiamo detto, è alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia. Wally vi porta alle 20 col Malo 17. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And you out there, don't forget, you're alive, baby.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nell'ottavo giorno di giugno. Wally vostro è qua, pronto ad approfittare della vostra compagnia, quantomeno fino alle 20, rigorosamente in diretta, con un saluto e un abbraccio a Fabione Romano e al nostro Nobody che ci hanno accompagnati fino a questo punto di lunedì, che segna l'inizio oramai di una nuova settimana che è avvenuto, cioè questo inizio oramai da 18 ore.

Poi io dico sempre questa storia qua: c'è chi la ricomincia il lunedì, c'è chi invece non si è mai fermato, no? Perché c'è chi nel weekend lavora, c'è chi nel weekend anzi lavora ancora più rispetto a quanto possa lavorare in settimana. Noi siamo qui per tutti, per cui se vi va di farvi sentire, di condividere pensieri, parole, opere ed omissioni, il 366-663-4466, come se fosse una chat erotica, è a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, purché vi sia condivisione, se vi va. Se no, state lì che arrivano you. Questa si chiama Who Are You?

0: Ciao Wally, ma senti un po', ma io sono l'unico a cui vengono in mente scene di obitori, impronte digitali, non scene credo, del crimine, quando partono le canzoni degli Who da circa una ventina d'anni?
1: Credo di no, fratello, perché questa commistione, questa unione tra la serie TV CSI, che di questo si occupa, degli argomenti che tu hai elencato, e le canzoni degli Who, sia una cosa che fa parte proprio della cultura generale a livello mondiale, no? Visto e considerato che diverse canzoni, tra cui anche Who Are You, sono diventate le sigle, le colonne sonore di queste serie TV e delle loro appendici, cioè delle loro diverse poi estrazioni. Per cui no, non credo proprio tu sia l'unico, resta comunque un pezzo clamoroso che dà il via al Molo 17, che si arricchisce anche della presenza di Noel Gallagher con AKA What a Life.

0: Radio Frecce.
1: Sgaggaruppi. 18 e 14 minuti insieme a Wally Vostro nel Molo 17 per un pezzettino anche con gli Evanescence, che esattamente 3 giorni fa hanno pubblicato il nuovo album intitolato Sanctuary, che fra le altre contiene anche Who Will You Follow, che noi oramai da tempo ospitiamo nella nostra Top 20. A proposito di Evanescence, da ricordare che lunedì 28 settembre 2026 suoneranno all'Unipol Arena di Bologna con come opening act Poppy e le Nova Twins, e soprattutto con come radio partner dell'evento Radio Freccia, qui lo dico gongolando. Prego, chi è?
2: Ciao Wally.
1: Ciao Isa.
2: Io non devo dire nulla di particolarmente rilevante, però okay, mi sono resa conto che era un po' che non vi mandavo un audio, allora niente, vi volevo dire ciao a te e a tutte le sfrecciate e tutti gli sfrecciati da Isa. Ciao.
1: Ciao Isa, hai fatto benissimo. Guarda, mi hai fatto venire voglia di ascoltare Shiny Do Connor, eccola.

0: Ciao Wally, oggi lunedì di rientro più traumatico rispetto al solito perché siamo appena tornati da una bellissima vacanza in van in Norvegia e niente, tornare alla dura e triste realtà lavorativa è veramente troppo da affrontare.
1: Fede, hai ragione, il lunedì già di per sé è una giornata talvolta buccia di banana, quando poi segna il rientro magari da una vacanza o comunque da un momento meraviglioso come quello che hai vissuto tu è ancora peggio. Però non ti preoccupare, perché c'è sempre il modo per tirarsi su. Innanzitutto ascoltare Radio Freccia, perché comunque trovate una famiglia qui, trovate casa e quindi potete stare tranquilli. In secondo luogo c'è anche il concetto del pensiero felice, no? Quello che arriva direttamente dall'immaginario di Peter Pan, visto che lo stesso Peter lo usava per poter spiccare il volo. A questo proposito, forse ho esagerato con l'introduzione, però a questo proposito voglio ringraziare Gaia, che mi ricorda che oggi, lunedì 8 giugno, mancano esattamente 200 giorni alla proiezione di Una poltrona per due, il che significa 200 giorni alla vigilia di Natale, che è il mio periodo dell'anno preferito. Grazie Gaia, però posso dire, a me Una poltrona per due non piace. Aspetto gli insulti, eh.

0: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
1: da sempre
0: vivono in super forma.
2: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane.
0: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: 20 anni di musica. 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Radio Freccia.
13: Dai, su. Dai che è lunedì, dai che è l'8 di giugno, dai che sono le 18:29, il che significa che la maggior parte della prima giornata della settimana ce la siamo già, capito, tolta da quelli che fanno rima con Baglioni. Poi magari per qualcuno è anche una bella giornata, ben venga, anzi qualora qualcuno all'ascolto abbia vissuto delle cose belle oggi, beh, fatevi sentire, perché poi io sono dell'idea che la condivisione di sensazioni positive in qualche modo diventa contagiosa, no? E allora, al posto di farci sempre contagiare, che noi siamo tendenti a questo, dalla negatività, dal pessimismo e fastidio, da ma non va mai bene niente in questo mondo, possiamo anche provare a farci contagiare dall'altra parte, no? Cioè dalle cose belle, e magari prendere spunto, prendere ispirazione da chi sta vivendo delle sensazioni positive. Perché no? Va bene, ci sono i Blink 182, questa si chiama Adam Song, qui su Freccia.

I Blink 182 su Freccia con Adam Song nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. Vedi, prima parlavamo di vacanza, a quanto pare in Lapponia, che Lapponia che tendenzialmente d'inverno è una meta molto gettonata, si sono inventati un'idea per incentivare il turismo anche d'estate. Trattasi di una caccia al tesoro che inizierà il 18 giugno a mezzanotte, il giorno in cui il sole non tramonta mai e c'è luce per 24 ore. Il tutto avverrà a Levi, che è una meta turistica nel nord della Finlandia, e consiste in una vera e propria caccia del tesoro. Uno dice sì, ma quindi cosa si trova? Un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro che quando sarà trovato chiaramente la caccia terminerà, però è una caccia che andrà avanti tutta l'estate finché proprio non verrà scoperto questo tesoro. O se siete in zona, come cantano i Red Hot Chili Peppers, Black Summer.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 42 minuti, buon lunedì, buon ottavo giorno di giugno insieme a Voli Vostro fino alle 20 nel Molo 17, che si è arricchito anche della presenza di Machine Gun Kelly and Fred Durst e la loro Fix Your Face, che fa parte della Top 20, cioè la lista delle 20 novità che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Non è una novità, perché la bellezza della comunità di Freccia si basa proprio sulla condivisione, ricevere dei messaggi meravigliosi che insomma emozionano e anche tanto. E a questo proposito voglio mandare un abbraccio a Noemi, che al 366-663-4466 racconta che dopo svariati mesi di dolori invalidanti, in cui ha dovuto rinunciare a lavoro e a tutte le cose che fino a poco tempo prima le sembravano normali, oggi per la prima volta è riuscita ad andare al mare, a riprendere in mano una matita e a disegnare, insomma a vivere un giorno della tanto bistrattata normalità, il cui valore non si capisce fino a quando non la si perde, no? Perché poi purtroppo è questo, soprattutto poi in un momento storico come quello che noi viviamo, in cui sembra che tutti la debbano sparare sempre grossissima, tutti debbano cercare necessariamente il fuoco d'artificio, tutti debbano anche oltrepassare i confini dell'educazione pur di essere in risalto. Condivisioni come questa io credo che facciano bene al cuore, all'anima, e che debbano essere poi un punto di ispirazione per tutti noi che abbiamo la fortuna di riceverle. Per cui noi, grazie mille, è stato veramente un piacere ricevere questo messaggio. Ci sono i Led Zeppelin su Freccia con All the Hills and Far Away.

Ladies and gentlemen, Led Zeppelin con Over the Hills and Far Away su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro, dritti fino alle 20 come di consueto. Vedi, poi la storia della musica, la storia del rock nello specifico in questa occasione si arricchisce di leggende, no, che vanno intorno a questi gruppi che la storia l'hanno scritta. Pare che ad un certo punto nel 1975 ci fu una jam session clamorosa tra Led Zeppelin, che vide i protagonisti Led Zeppelin e Black Sabbath, le cui registrazioni sono però andate a finire non si sa bene dove. Progetto che si sarebbe dovuto chiamare Black Zeppelin, questo figlio anche del grande rapporto d'amicizia che c'era tra John Bonham, il batterista delle Zeppelin, e Tony Iommi, mente dei Black Sabbath. Peraltro Bonham testimone di nozze di Iommi, mi pare.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17, sono le 18:53 minuti, con Wally Vostro fino alle 20 per un pezzettino anche con Violet Grodd. Vedi che figata, poco fa, tipo 20 minuti fa, dalla Top 20 abbiamo ascoltato il suo papà, che è Dave Grohl con i Foo Fighters, adesso ascoltiamo lei, che quanto a cazzimma al vecchio papà non ha nulla da invidiare. 595 è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della Top 20, lista delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo tutte le nostre giornate. Scaricate la RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi ovunque voi siate, per leggere i nostri contenuti, tutto quello che produciamo e soprattutto per rimanere in contatto poi con le nostre dirette. Chiusura di prima ora affidata ai Depeche Mode.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, insieme a Wally Vostro, dritti fino alle 20 come di consueto, con anche quello spirito un po', capito, romantico di chi è pronto a perdersi nel mondo grazie a delle note come per esempio quelle che abbiamo appena ascoltato, ma anche quelle dei Depeche Mode che ha chiuso la prima ora. Devo dire che insomma, pezzo di quelli che davvero ti fanno chiudere gli occhi e ti fanno dire: ma tutto sommato adesso io sto qua 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti e vado proprio all'essenza della vita. Vabbè, se vi va di stare insieme anche attraverso le nostre immagini, e in questo momento sto facendo il segno tipo di quando indicano il VAR durante le partite di calcio, andate al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione, per seguirci anche attraverso queste proiezioni, no, di concerti che ci portano dritti sotto al palco. In questo caso, quello dei Cranberries, perché questa si chiama Promises.

C'è una canzone meravigliosa di Fabrizio De André che si chiama Giugno 73, in cui Faber a un certo punto dice: io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati, a fotografare in maniera davvero aulica e alta dal punto di vista umano la fine di un amore. È difficile, no, metabolizzare la fine di un rapporto. Infatti la canzone che abbiamo appena ascoltato va in una direzione completamente contraria a quello che viene detto da Fabrizio De André, perché in Promises dei Cranberries c'è proprio la foto, se vuoi, della situazione in cui ci si trova quando finisce una storia d'amore, e al posto di valutare che ci sono state anche delle cose belle, ci si concentra solo sulle promesse che non sono state mantenute. Pezzo clamoroso che abbiamo appena ascoltato qui su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19-12 minuti insieme a Wally Vostro in questo lunedì, in questo ottavo giorno di giugno, fino alle 20, rigorosamente in diretta su Freccia, rigorosamente anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Il numero ve l'ho già ricordato, sì, vabbè, il 366-663-4466 a vostra disposizione per eventuali condivisioni. Riflettevo su quanto sia importante il dialogo intergenerazionale, no? Non per forza lo scontro, ma una sorta di incontro. E a questo proposito voglio citare Andrew Watt, che è senza il probabilmente il vero remida della produzione musicale degli ultimi almeno 5-6 anni, forse anche qualcosa in più. Soprattutto è uno che è in grado di dialogare con gli artisti che sono presenti sulla scena oramai da tempo, visto e considerato che ha prodotto gli ultimi di Ozzy Osbourne, l'ultimo di Elton John, un paio di dischi di Paul McCartney, insomma uno che veramente sa come dialogare con i grandi, e lo ha fatto in diverse occasioni anche con i Rolling Stones, che abbiamo appena ascoltato in The Stars, pezzo che fa parte della nostra top 20, che anticipa e annuncia l'uscita del loro nuovo disco Foreign Songs, prevista per il prossimo 14 di luglio. In verità anche Hockney Diamonds, altro disco degli Stones uscito nel 2023, porta la produzione di Andrew Watt, che ripeto è uno di quelli che credo abbia la mia età, dovrebbe essere dell'89-90, insomma giù di lì, ma è uno di quelli che ha trovato il modo per dialogare proprio con le generazioni un po' più âgées, mettiamola così, e dialogano veramente molto bene. Va bene, questo è il suono di Radio Freccia, che si arricchisce anche della presenza dei Cure con Lullaby.

Ma sì, dai, in fondo il fascino delle canzoni sta anche nella loro nella possibilità che loro ti danno di essere interpretate in maniera diversa, mettiamola così. Per esempio, Lullaby dei Cure per molto tempo è stata vista come una specie di allegoria del passato da tossicodipendente del cantante Robert Smith. In diverse interviste in realtà nell'arco del tempo, lo stesso Robert Smith ha invece raccontato che era una rappresentazione in musica dei suoi peggiori incubi e l'ispirazione per scriverla arrivava dalle ninna-nanne terrificanti che il suo papà gli cantava quando non riusciva a dormire. Davvero terrificanti, perché portavano in sé delle frasi: ma che non vuoi dire a un bambino? Per esempio, dormi adesso bel bambino o non ti sveglierai mai più. Si poteva fare di meglio, ecco. Non mi sembra proprio la cosa più adatta per un bimbo, no? Mi fai venire gli incubi? Certo, però se poi sulla lunga scrivi Lullaby, forse ha avuto una valenza anche quella Nina Nanna lì. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 sarà il turno degli Young People, che vi consiglio di ascoltare con attenzione perché sono veramente forti, con Clouds. Subito invece su Freccia il turno dei Coldplay con Humankind. Questo è il Molo 17.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Radio Freccia.
8: 19:28 minuti, buon lunedì, buon ottavo giorno di giugno, ben trovato a chi già c'era, benvenuto a chi invece si è messo in contatto con noi solo adesso. Beh, sappiate che siete nel posto giusto, perché Radio Freccia, in questo caso il Molo 17, sono sempre quei posticini lì in cui tu vai e sai di essere a casa, per cui non devi, ti puoi svincolare tranquillamente dalle pose e le posizioni, no? Puoi essere te stesso fino in fondo. Se vi va, il 366-663-4466 è a vostra disposizione. A proposito di ciò che dicevamo prima, cioè ninna nanne non proprio concilianti, mettiamola così, c'è chi mi segnala che anche i Metallica in Enter Sandman in effetti dicono la famosa frase "If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take", cioè se muoio prima di svegliarmi prego che il Signore prenda la mia anima. Insomma, non proprio dei sogni felici, ecco, per usare un eufemismo. Ma qua c'è anche un po' di roba sexy. Ladies and gentlemen, Mr. Joe Cocker su Freccia con "You Can Leave Your Hat On".

Questa canzone qui è legata all'immaginario di 9 settimane e mezzo, quindi spogliarelli, robe sexy. Chiara Kim Basinger forse, no? era lei. Con la voce straordinaria di Joe Cocker, ma io tutte le volte in cui ascolto questa canzone torno con la mente a più o meno 8 anni fa. Io ero ancora in onda di notte. A un certo punto il capo mi chiama e mi dice: Wally, senti, c'è da fare una sostituzione. Non mi ricordo chi è che non c'era, cioè non c'era qualcuno nel weekend. Comunque io arrivavo dopo Ambra Marie. Arrivo però un po' prima e assisto a un dialogo tra Ambra Marie e il Lawrence, che era in onda prima dalle 12 alle 14, con il Lawrence che sul finire dell'ora chiede ad Ambra di insomma dire qualcosa di sexy sull'intro della canzone di Joe, cantata da Joe Cocker. E Ambra, di tutta risposta, forse presa in contropiede, ha scatarrato, raga, cioè non saprei come altro definirla, ha tirato un colpo di tosse che sapeva di Marlboro proprio, cioè roba

Sgaggaruppi. 19:40 minuti, lunedì 8 di giugno, buon livostro dritto in realtà, ma tutti insieme dritti fino alle 20, rigorosamente in diretta anche per un pezzettino con gli Amazons, Blood on the Bone. Questo è il titolo della canzone che fa parte della nostra Top 20 che segna il ritorno di questa band molto amica di Radio Freccia. Ora, non ci sono ancora notizie certe su un nuovo disco di questo gruppo, però quanto pare, insomma, potrebbe esserci un po' il secondo atto di 21st Century Fiction, che è stato il loro ultimo disco pubblicato, un disco veramente interessante, che secondo me segnava proprio anche una sorta di maturazione differente, no, dei componenti della band, perché poi chiaramente i percorsi sono fatti anche di questo. Ripeto, la canzone si chiama Blood on the Bone. Questa, vabbè, credo che la conosciate, si chiama Losing My Religion.

0: Wally, sei troppo giovane. Per me 9 settimane e mezzo con Kim Basinger, splendida, Mickey Rourke, anche Rourke, lui splendido, giusto, all'epoca. È stato, credo, il primo film, questo ho assistito, che era, mi sembra, vietata ai minori, forse di 14, qualcosa così, o forse vietata ai minori di 18, insomma c'era un divieto, per cui si riuscì a entrare perché c'era un compagno più grande.
1: Ah, vedi,
0: adesso vado,
1: vedi,
0: a controllare la data. Ciao Ele da Firenze.
1: Ciao Ele, grazie per questa condivisione. Sì, poi vedi, la musica ti riporta anche lì, perché la musica riesce poi a essere, a farsi contaminare e a contaminare, no, positivamente dal punto di vista artistico. Va bene, abbiamo appena ascoltato i Ram con Losing My Religion qui su Radio Freccia, dove fra pochissimo sarà il turno della nuova di Greta Van Fleet, dalla Top 20 Play Your Games. Subito invece i Block Party, e questa si chiama Octopus.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di lunedì 8 di giugno. Sono le 19.52 minuti e possiamo dire con certezza che sono tornati pure i Greta Van Fleet direttamente dalla Top 20 con Play Your Games, canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte delle 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare lungo le nostre giornate. Scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti. Ho detto tutto, a parte che Step sta per arrivare al microfono e vi terrà compagnia fino alle 22. Raga, grazie. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, Cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Eccoci, sono le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebelliel, della casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 22 di questa sera con Step, qui al microfono. Infatti vi ricordo che siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky e ovviamente anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-6634466. Giornate importanti se parliamo di concerti. Settimana scorsa, questa, la prossima e poi in realtà da lì tutta l'estate. Inutile, ragazzi, inutile. Comunque adesso facciamo un salto indietro nel tempo per aprire questa prima ora, ovvero alla fine degli anni 70 con i Joy Division.

0: Disorder, Joy Division, in apertura di questa prima ora di Rebel. Carlo, caro Carlo, c'è venerdì, vado a vedere Lenny Kravitz. Tu l'hai mai visto? No, però posso dirti con estrema certezza che l'ascolto ogni giorno. Dal lunedì al giovedì io l'ascolto ogni giorno, Lenny Kravitz. Devo dirti che questa è una cosa proprio, te lo posso giurare.
1: Ciao Step, ben ritrovato. Radiosa serata a te, a tutti gli sfrecciati, con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti e tanti bacini a Nicole.
0: Grazie cara Faustina. Ora è arrivato il momento di una delle mie canzoni preferite degli U2, ragazzi. Indiscutibile sta cosa, è bellissima. City of Blinding Lights.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 20 e 14 minuti. Come l'annuncio sta canzone adesso? Come l'annuncio? Allora, vi posso come annunciarla senza dire però ovviamente chi l'ha fatta e qual è la band eventualmente o l'artista. Allora, vi posso dire che il testo di questa canzone era inizialmente terribile. Si parlava di addirittura di morti nelle culle, cioè di bambini morti. Era una cosa terribile, tant'è vero che poi il batterista della band disse: ma guarda, forse è un po' troppo, forse dobbiamo fare qualcos'altro. Così si decise di parlare degli incubi, fondamentalmente, dei bambini. Pertanto, i Metallica, nel 1991, nel Black Album, per ultima canzone, fu l'ultima canzone che registrarono, perché ovviamente hanno dovuto prendere tempo per fare il testo, hanno creato Enter Sandman. I Metallica!

0: I Metallica.
1: Ragazzi, c'è un motivo per cui bisogna pronunciarlo così. Prego.
0: Ricordatevi che Metallica è l'unico gruppo al mondo,
1: Richard Benson,
0: che quando lo pronunci ti viene da dire
1: Metallica.
0: I Metallica.
1: I Metallica.
0: Metallica. Provate a dire Rolling Stones.
1: Ma non esce.
0: Rolling Stones, non viene. Provate a dire Iron Maiden, non viene.
1: Invece i Metallica, ragazzi, Metallica! Cioè ti viene proprio dal cuore, no? Ti sale su proprio.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Radio Freccia.
8: Vabbè. Le 20:30, ragazzi, siamo alla metà di questa prima ora di Rebellion. Sentiamo se è corretta la pronuncia.
9: E Metallica.
8: Oh, vedi che arriva proprio da dentro, dai, ci sta. Comunque, ragazzi, allora, sono tante le cose. In realtà volevo rispondere a un messaggio che era arrivato in precedenza, che era questo.
10: Sai che non me l'aspettavo che fosse questa una delle tue canzoni preferite?
8: Lava di City of
10: Planning. Di solito, nella totalità dei casi, tutti tendono a demonizzare tutto quello che è venuto dagli anni 2000 in poi degli due. Vabbè, io sono un fan dal 1980 praticamente, quindi per me va bene tutto, però non me l'aspettavo la scelta su City of Blinding Lights.
8: Charmless Man, ragazzi, Blur.

Charmless Man, i Blur. Allora, vedete quando si dice, no? Discorso di tirar fuori canzoni, testi, tutte queste cose qui, anche la fantasia poi degli artisti. Immaginate di stare in una stazione ferroviaria in Inghilterra, andare in bagno e trovare una scritta in bagno che in questo caso faceva riferimento alla mancanza di fascino. Da lì crea questa canzone. Ora voi immaginate di andare in un bagno in Italia e di dover scrivere una canzone con ciò che... Oddio, devo dire che nell'ultimo periodo non ci sono più scritte, sono abbastanza puliti da quel punto di vista i bagni, da quel punto di vista. Immaginate 20 anni fa di andare in un bagno e scrivere una canzone su ciò che vedevate scritto. Basta, non dico altro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 42 minuti di questa prima ora di Rabeliel. Prego, prego, Matteo.
2: Guarda che è così che è nata Bocca di Rosa.
1: Allora, potrebbe anche starci come cosa. Poi deriva da una... In realtà sono diverse le ipotesi. Una canzone, un film. Però, vedi, un'altra ipotesi potrebbe anche essere questa. Una scritta trovata in un bagno di una stazione. Perché no? Comunque, l'ultima volta che invece ho annunciato questa canzone è successo il delirio, perché andai con... mi confusi con il nome. Alberto... Aspetta che qui ci vuole molta concentrazione. Alberto Castagna, e grandissimo della televisione italiana, e Alberto Angela. Alberto Castagna, ovviamente con Stranamore, ragazzi, e questa era la colonna sonora. Ovvio che è stata fatta molto tempo prima, stiamo parlando del 67, poi ne parliamo. All You Need Is Love, i Beatles.

You Need Is Love, i Beatles. Quasi in chiusura di questa prima ora, Elena che dice: ma veramente ci sono dei pezzi che restano proprio inscindibili dai programmi o dalle pubblicità che li hanno utilizzati. Vedi Venus, la famigerata pubblicità dei rasoi. E è così, Elena, ma d'altronde sì, è così. Per noi italiani è collegata a questo. Ovvio che in realtà è una canzone che ha un significato, cioè è stata creata per un evento. Mi spiace dirlo, per quello che è stato Pastrana Amore negli anni 90, ma molto, molto più grande, ovvero la prima trasmissione a livello globale. E questo fu, praticamente questo fu l'omaggio, chiamiamolo omaggio, dell'Inghilterra, della Gran Bretagna a questa trasmissione. E fu per questo che la canzone fu scritta in maniera molto semplice, perché alla fine c'è un ritornello che viene ripetuto, ma è semplicissimo, perché doveva arrivare a tutti nel mondo. Stiamo parlando di una trasmissione da 400 milioni di persone collegate lì col televisore di fronte. Quindi capite veramente poi l'importanza, e ovviamente anche l'importanza dei Beatles. The Well, Marcus King.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 52 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebegliel. Vedi, qualcuno dice, oh, vi sblocco un ricordo. My Sharona è la pubblicità. Allora, cerchiamo di evitare di dire i marchi, ecco, per non fare pubblicità, per l'appunto, di un gelato. Ecco, di una serie di gelati, diciamo così, ecco, di quelli maschetta, ecco. La prima volta che ho sentito quella canzone è stata lì, Emanuele da Torino. Ma ce ne sono tanti, ragazzi, noi di solito parliamo anche dei videogiochi, è la musica, ma il bello poi è anche di scoprire la musica in queste cose, perché come vedete poi c'è un collegamento, ma alla fine è per questo che si usano per le pubblicità, perché così quando li ascolti in giro le colleghi a quelle cose, è marketing. Ziggy Stardust, David Bowie, altro Back in Time in questa prima ora di Rebegliel. Stiamo parlando degli anni 70, stiamo parlando esattamente, precisamente del 1972. Chiudiamo così con David Bowie e Icaleo, subito dopo con No Good.
2: Ziggy played guitar.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeglieli con Step qui al microfono. Il canale il 258 del digitale terrestre, 73638. Ogni tanto ho dei lapsus, ragazzi, non c'è storia. Per quanto riguarda Sky, e poi il numero di telefono, quello non lo sbaglio, ragazzi, quello non lo sbaglio. Il 366-663-4466 per sms, messaggi WhatsApp. Perché succede questo? Perché ero distratto e vi spiego il motivo. Quello che stiamo per ascoltare è una canzone bellissima degli ZZ Top, stiamo parlando di Tush, che nasce durante un soundcheck praticamente, era il 1975, Billy Gimbel si mette la chitarra e a un certo punto gli fa segno il direttore delle luci, gli fa segno di continuare a suonare. Io quella scena me la immagino un po' così, non so se...
2: Continui a suonare, eh?
1: Non so se ve la ricordate, ecco, me la immagino un po' così quella scena. E da lì nacque Tush.

0: Clash, ZZ Top in apertura di questa seconda ora di Rebellion.
1: Come gira il mondo? Non te lo aspetteresti mai da una band texana di ritrovarti uno dei blues più raffinati del mondo?
0: Sai, sei riuscito a togliermi le parole di bocca, perché... Basta. Mi hai tolto le parole di bocca, quindi giustamente non rispondo a questa roba. Punto. Comunque, tramite la reclam di un noto liquore, io scoprì la bellissima locomotive vocale di Hughes Le Bars.
2: Ce ne sono tante, ragazzi, ce ne sono tante. Ho detto, dalle pubblicità ai film, ai giochi, a qualsiasi cosa.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 21:14 minuti di questa seconda ora di Ravagliel, dice ZZ Top e Stevie Ray Vaughan. Erano l'essenza del blues più polveroso e grezzo che ci possa essere, cuoio, sudore, tabacco, le raffinatezze lasciate da Clapton. Ragazzi, il blues nasce nel sud degli Stati Uniti. Cioè, nasce lì, quindi nasce anche nel Texas. E ci sono dei mostri sacri nel sud degli Stati Uniti, se parliamo di blues. Poi da lì è arrivato un po' ovunque, è arrivato anche a noi in Europa, quindi... lì si è diffuso, però nasce lì, quindi è normale, cioè secondo me la lezione di musica a scuola era fatta sul blues, per dire, Uba Stank, come noi proprio, il flauto e il blues, certo.

0: Park, Uba Stank. Siamo ancora all'inizio però di questa seconda ora di Rebeliel. Dica Elena.
1: Se infatti pensavo, ho detto, ma cioè, si vede che sono veramente ignorante in musica, cioè, per me era normale che nascesse appunto negli Stati Uniti.
0: È sud.
1: Vabbè, è meglio così.
0: Sottolinea del sud, perché c'è un motivo, cioè sottolinealo, perché gli Stati Uniti sono enormi, cioè, quindi può essere qualsiasi, però del sud. Possiamo andare avanti tranquillamente con i Franz Ferdinand e subito dopo i Black Keys, e stiamo parlando dei top 20.

Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: vent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma, Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: 20 anni di musica. 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 21:30, sono le 9:30, ragazzi. Siamo arrivati precisamente alla metà di questa seconda ora di Rebeliel. A proposito, vi ricordo che giovedì ci sarà il Rebeliel Sex. Dalle 20 alle 21, penultimo Rebeliel Sex della stagione. Siamo entrati nel penultimo mese della stagione, che poi terminerà a luglio, quindi sono le ultime rubriche che ci sono le ultime rubriche di Rebeliel per quest'anno. Ora, prima qualcuno ha citato Stevie Ray Vaughan, grandissimo chitarrista, e adesso però ci ascoltiamo Jimi Hendrix, l'altro grandissimo chitarrista numero uno al mondo, ragazzi. Little Wing.

Little Wing, Jimi Hendrix, Mr. Jimi Hendrix, ragazzi. Adesso arriviamo a una canzone di un gruppo che è famoso per Chelsea Dug, ragazzi, sono i fratellis. Ma Henrietta è il primo singolo di questo gruppo. Stiamo parlando del 2006, quindi manco tanto tempo fa. E con questo loro si sono fatti conoscere a livello internazionale. Chelsea Dagger poi ha spopolato ovunque, ormai vengono visti come quelli di Chelsea Dagger, per dire. Quindi viene anche da citare forse anche gli Europe con The Final Countdown, hanno fatto questo. Comunque, Henrietta, i fratellis.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Freccia. Walk
5: time. Le 21:41 minuti. Ora. Quando si ascolta la radio, tante volte poi, una volta che arrivi in macchina, una volta che finisci di lavorare, che fai, finisci di fare, non so, di lavare i piatti, di cenare, poi si spegne, si cambia, quindi la gente all'ascolto cambia sempre, ma è normalissima questa cosa. Ma per chi fosse stato presente alla prima ora di Rebeliel, io ho detto, l'ho giurato proprio, a chi andrà a vedere il concerto di Lenny Kravitz, io ho detto, vedi che ogni giorno, quantomeno dal lunedì al giovedì, io Lenny Kravitz l'ascolto però. Ma ragazzi, io su queste cose non mento. Dico la verità. La pura e semplice verità. Lenny Kravitz.

0: Rabbids. Aspetta, aspetta, c'è un messaggio di Salvo. Prego, prego.
1: Voilà. Allora, lo ascolti perché lo senti o lo ascolti perché te lo propina il tuo programmatore seriale?
0: Allora, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. E qualcuno scrive: io sento Lenny Kravitz, ma non lo ascolto. Ah, raga, comunque ci sono delle cose belle anche, adesso a parte tutto. Per il resto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poter ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate tramite il vostro cellulare o il vostro tablet, e da lì potete trovare i vari programmi, le interviste, le ultime notizie. Tra i programmi ovviamente ci sono anche le varie rubriche, perciò è una bella app, anche perché poi è gratis. E quando è gratis, sai com'è, no? A cavaldonato. Fever, Baltasar.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:56 minuti, ragazzi, mi ero quasi dimenticato della rubrica giornaliera del Aspetta che ve lo segno. Vai.
2: Ciao Step, buon inizio settimana. Nella casa di cura più grande che ci sia, aggiungo due concerti in Piazza Sordello a Mantova. 10 luglio LP, Laura Pergolizzi. 11 luglio Getro Tal.
1: Questo sì.
2: Davide, buonasera.
1: Questo è, aspetta che me lo segno. Vedi, questo, in questo caso l'ultima parte non può rientrare nella nostra rubrica, perché questa è una cosa importante. Ragazzi, chiudiamo con i Pixies. Subito dopo ci sarà Cassidy per le prossime due ore. Noi invece ci vediamo domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia con Rebegliel. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Pronti per cominciare questa settimana? Spero che sia stato un buon lunedì, e se non lo è stato, che possa arrivare, non dico dell'entusiasmo, perché ora di sera magari uno si deve rilassare, quindi del pensiero positivo tramite l'ultima luna.

0: Coleman, The Blues Brothers su Radio Freccia. Stanno già arrivando i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre condivisioni.
1: Ciao, sì. Frecciati.
0: Ciao.
1: Un saluto dall'autostrada A4 di ritorno da Venezia, direzione Milano, dopo un volo di 12 ore direttamente da Atlanta, Georgia. Bel viaggetto, ma con la vostra compagnia sicuramente molto più leggero. Stay rock!
0: Grazie, buon viaggio, assolutamente sì, accompagnato dalla musica di Radio Freccia. Saluto Lelli, grazie come sempre perché scegliete di stare insieme a noi. Sappiamo che l'offerta è tantissima, sia che siate a casa, state guardando la TV, che siate al lavoro, in macchina, eccetera, ma scegliete di stare con noi, quindi grazie.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.12 su Radio Freccia, questa è l'ultima luna, io sono Cassidy, stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Saluto la nostra Faustina, saluto Lelli, c'è anche Ciocca con i suoi clienti. Intanto vi volevo anticipare che mercoledì nella prima ora avremo un ospite molto interessante, io già volevo invitarlo, poi pensando anche a Cristian, che è uno sfrecciato che stava parlando di teatro settimana scorsa, se non sbaglio, mi ha fatto pensare quasi è un ospite che vorrei portare sull'ultima luna, quindi prima ora sarà dedicata a quella che è l'esperienza di vita lavorativa di questo personaggio che poi vi dirò.

0: Freddy Mercury, Radio Freccia. 366-6344-66, sì.
1: Ma buonasera Cassidy, ci sono anche io all'ascolto. Un saluto e un abbraccio a tutti dalla umida e zanzarosa Bassa Padana.
0: È da un po' che non ti sentivo, Mauro. Non so se è questione di giorni, adesso non ho presente quanti, ma bentornato insieme a noi. Poi arriva questo messaggio del Bove che dice: Bove presente, oggi argomento cazzeggio. La scorsa settimana è stato un viaggio nell'introspezione, una fatica immane, rovistare dentro di sé. Lo stanco Bove. Però Bove, allora me lo devi anche proporre l'argomento cazzeggio, eh? È facile così buttarla, e poi

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:24 su Radio Freccia, il Bove risponde: soprannomi e avatar dei giochi, oppure anche delle mail di un tempo, quei soprannomi che ci davamo, come vi chiamavano a scuola e i traumi relativi? Io ero Naso o Nappa. Non saprei. Vediamo se qualcun altro ha qualcosa da dire su questi soprannomi che hanno magari dato anche un trauma. Sentiamo qui.
5: Ma buonasera, che si dice? Salvo. Bene il lunedì, scocca bene tutto il di martedì.
4: Ormai avete imparato a conoscere Salvo. Magari ci porta un po' di frescura questa canzone natalizia.

Purple. Radio Freccia. Bove, devo dire che il tuo argomento sta prendendo, perché sono arrivati un po' di messaggi per quanto riguarda i soprannomi, quelli che vi hanno dato in passato a scuola o magari in famiglia. Per quale motivo, per quale caratteristica si spera che non siano stati soprannomi di quelli che lasciano un po' il segno da rimanerci male? Magari poi a distanza di tempo uno riesce anche a sorriderci su quelli che erano, si spera, ripeto, di no, ma magari potevano essere soprannomi carini, simpatici, dati con affetto in famiglia. 366 6344 66.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:45 su Radio Freccia, stiamo parlando di soprannomi, quelli che vi hanno dato magari anche adesso, magari tuttora questo soprannome, ormai è diventato quasi come un nome. Quando avevo circa 14 anni chiesi a mia mamma parrucchiera di farmi io castana scura e delle mesh bionde, non so di preciso cosa andò storto, ma mi ritrovai con delle meravigliose, tra virgolette, strisce verdi. Mio cugino non perse l'occasione e per i mesi successivi sono stata soprannominata Geranio. Geranio effettivamente è simpatico. Baci Ari, questa è stata la sua esperienza con queste bellissime mesh verdi.

Elvis su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Per suggerimento del nostro Bove, questa sera ha voluto un argomento un po' così, un po' allegro, giusto per non pensare, perché ogni tanto ci sta anche rimanere sul leggero, condividere un sorriso e godersi una serata, e ha proposto i soprannomi, e quindi stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda i soprannomi, quelli che vi hanno dato in passato, sperando che non siano stati un po' un trauma, perché ci sono quei soprannomi che non sono per nulla carini, invece ci sono alcuni che sono carini perché magari sono dati in modo amorevole da amici e famiglia e così via.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.56 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda i soprannomi. Si spera sempre, come dicevo, cose carine che magari vi hanno affibbiato per dettagli che potevano non far soffrire. Poi sappiamo che purtroppo si manca di empatia su certe cose, di sensibilità, quindi in molti hanno avuto anche l'esperienza di ricevere insulti, quelli non sono neanche soprannomi, sono proprio insulti, che uno si porta avanti anche nel tempo. Sentiamo qui, sì?
2: Il mio nome è sempre stato Agno, dato dal mio cognome, o Ostia. Ostia deriva dal fatto che ero chierichetto, dopodiché ero sempre, diciamo, di carnagione non troppo scura e bello tondo, quindi Ostia è rimasto per tanto tempo.
1: Questo però è carino, io non so se ti ha offeso o meno, però immaginarlo fa anche tenerezza, però magari all'epoca non so se ti facesse piacere o meno. Ostia, devo dire, è la prima volta che lo sento come abbinamento sul fatto che ci sia... Poi non è un caso che qui sta passando una palletta bianca che sembra un'ostia, non lo so, vabbè. A parte questo, cioè, è stato comunque originale, una cosa carina, spero che non sia stata offensiva o che ti abbia portato un qualche, non dico trauma, ma qualche pensiero negativo, perché purtroppo ci sono quelle situazioni. Arriva questo messaggio che dice: da piccolo mi avevano inculcato il complesso delle olane, cioè delle orecchie, forse erano un po' sproporzionate, poi crescendo sono andate a posto, ora le ritengo io almeno perfettamente nella norma. Ce la faccio a leggere sto messaggio? Oggi vedo gli aloni, molto bene. Comunque

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i vostri vocali. Stiamo parlando di soprannomi, cose carine magari che vi hanno detto, o un diminutivo di qualcosa associato a un qualcosa che poteva essere uno sport, insomma qualsiasi cosa che abbia a che fare con un soprannome. In tutto ciò io non lo so, mi sembro una palla lucida in faccia, perché continuo a mettermi delle polveri per cercare di levare il lucido di questa crema che vi fa diventare una lampadina. Non lo so, il soprannome sarà lampadina fra un po'.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di soprannomi, quelli si spera carini, simpatici, che portano un sorriso. Questo perché il Bove ha lanciato questo tema allegro, leggero, almeno così vuole essere per questa serata. A proposito del Bove, sì?
1: Va bene, da oggi ti chiamerò Mi illumino d'immenso, il Bove.
0: Come un'ultima luna, sì, anche perché sembro sudata, ma in realtà non sono sudata, è proprio la lucentezza che ormai ha la mia pelle usando questa crema, ma siccome l'ho comprata e mi spiace buttare via cose, continuerò a sembrare luminosa come un'ultima luna. Dai, un'ultima luna è più carino di una lampadina, sì, direi proprio di sì.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:14 su Radio Freccia, sentiamo qui. Vediamo Alberto, sì?
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao.
2: I miei amici più cari mi hanno sempre soprannominato Vacca, perché riprende dal mio cognome, che adesso non voglio dire, ma insomma, dal mio cognome mi chiamano Vacca, che non è molto elegante. Diciamo che no. Chi non mi conosce, una volta una persona aveva sentito Vacca, poi quando mi ha visto fa: ah, ma tu sei Vacca? No, perché pensavo di trovare uno grasso, peloso, puzzolente, invece no.
1: È poco raffinato, quando Alberto, diciamo che è una persona raffinata, quindi stona effettivamente un po' questo soprannome.

0: Corretto. Niente, stasera non ce la faccio su Radio Freccia. Che problema c'ho stasera? Che mi incarto sulle parole, non finisco le parole, mi inceppo sui messaggi. Basta, io me ne va. Chiudo, scusate, va. No, non è vero, sto tornando, dai. Non lo so, ci sono quelle sere che vanno così. A parte questo, mi ha fatto ridere il Bove, perché Alberto diceva che il suo soprannome è sempre stato Vacca, derivante dal suo cognome. E il Bove risponde:
1: io e Alberto abbiamo un futuro insieme. Ciao Alberto.
0: Eh sì, mi sa proprio di sì. 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri soprannomi. Magari vocali, così evito di parlare io, perché stasera faccio danni.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da €16,300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: Radio Freccia.
6: Le 23:25 su Radio Freccia e dopo il Bove, dopo Alberto chiamato Vacca, sentiamo qui.
7: A Freccia chiedo di unirmi alla Mandria in quanto bufalo o bufalino. Il soprannome deriva quando c'erano i primi MMS che costavano 1.000 lire l'uno. Feci la foto del panino bufalino, c'era all'autogrill e da lì c'era bufalino o bufalo. Ciao, buona serata a tutti.
6: Perché gli MMS c'erano quando c'era la lira? Adesso mi è venuto un dubbio, scusate la mia ignoranza a riguardo, ma ero convinta che ci fossero gli euro. Boh.

0: How long? Restored. Treating me bad. Radio Freccia. Going on, going on. I'm quite as dumb as I seem. I'm quite the fool of me. Sentiamo un altro soprannome, sì.
1: Caro Alberto, io al liceo appartenevo a un gruppo di amiche, facevamo tutto insieme. E ci chiamavamo e ci chiamavano mucche. Non per particolari attributi fisici, almeno forse una, due, io no di certo. E ci chiamavamo così proprio perché ci muovevamo in branco. E la cosa più umiliante fu nella classe superiore alla nostra, perché c'erano tutti fighi e ci piacevano, ci muggivano dietro. Ciao Elena.
0: No. Comunque Alberto, hai aperto un sottoinsieme, diciamo, di soprannomi derivanti, insomma, da mucche, vacche, bove, eccetera, cioè, tantissimi.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:38 su Radio Freccia si parla di soprannomi, sì?
2: Ciao Cassidy. A me avevano chiamato sclero perché a quanto pare avevo delle reazioni non proprio belle. Avevo i miei 5 minuti, ma in quei periodi lì la gente è un po' strana. E poi era diventato happe,

0: perché cantavo Don't Worry Be Happy con una vocciona, per cercare ovviamente di ovviare al mio soprannome di sclero. E poi è diventato Ape, come un'ape, e poi semplicemente Cappe, diminutivo del mio cognome.
1: Che giro. Arriva anche questo messaggio da David che dice: buonasera Cassidy, buonasera a tutti gli sfrecciati, ho avuto solamente due soprannomi, alle superiori Renegade dal telefilm e invece al lavoro solo semplicemente il vichingo per il mio stile un po' alternativo. In entrambi i casi non mi lamento, beh direi di no.

0: Hit, Aerosmith, Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatta, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Sì?
1: Ciao sfrecciati, allora io sono per tutti ormai da ora ho 48 anni, da quando avevo 12-13, il mio soprannome è Rouge perché il mio cognome è Rossi, e iniziano a chiamarmi Rouge e io adesso sono Rouge per tutti, c'è tantissima gente che mi conosce solamente per soprannome, cioè è diventato quasi il mio secondo nome, cioè per me è anche di più. Io mi chiamo Alessandro, ma io sono il Rouge. Ciao!

0: Radio Freccia.
1: Le 23.52 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera. Niente, oggi non ce la fo, speriamo di riprendere l'uso della parola domani. Dai, domani è un altro giorno, quindi si spera proprio di sì. Stiamo parlando di soprannomi, quindi ci sta anche che io oggi sia nella puntata quella simpatica, divertente, che io non riesca a parlare, ma ci siete voi che parlate. Sentiamo qui, sì.
2: Buonasera, sfrecciate, sfrecciati.
1: Ciao.
2: Io diciamo che quando giocavo a pallavolo avevo un vocabolario un po' colorito. Quindi in Italia mi chiamavano la contessa. L'anno che ho fatto all'estero, negli Stati Uniti, sono stata soprannominata Trashenmouth.
1: Ecco. Sì.
3: Alessandro dalla Sardegna.
1: Ciao.
3: Qui i soprannomi si davano alle famiglie, perché magari in certi paesi c'erano più famiglie con quel cognome, quindi si dava un soprannome alla famiglia, magari inerente al mestiere che faceva lui, oppure qualche sua particolarità.
1: È vero, questa è un'usanza molto interessante, soprattutto

0: d'Italia, da lì derivano anche non solo i soprannomi ma anche i cognomi, però sì, si usa tanto questa cosa, dire il nome e poi il soprannome per ricordare proprio il mestiere della famiglia o qualche caratteristica della famiglia. Sentiamo Mauro.
1: Da adolescente il più brutto che ricordo è stato Porcellino il contadino, perché ero in importante sovrappeso e figlio di contadini, anzi contadino io perché ne vado fiero. E invece da grande mi è stato pioppato il soprannome King, che è anche poi la mia tabella sul camion, perché grosso King Kong mi avevano spiegato, e poi anche perché sono i camionisti che mi capiranno, sono un autista di Scania, il logo della Scania è un grifone con la corona da re e Scania è definito King of the Road, da lì King è tuttora il mio soprannome come camionaro.
0: E chiudiamo così la serata insieme, a domani, good night.

ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Freccia, libera come noi.

does it feel?